0: Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company Boutique.
4: Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
1: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto sì, Streetalian Food Padova.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Tonello ritorna botta da 90 qui su Radio Company. Salve DJ Nick, pump up the volume, alzati il volume, perché anche questa mattina ascoltiamo e balliamo insieme un bel po' di musica anni 90 come W and Please Don't Go, Hathaway la sua What Is Love, e poi loro i Take That, Relight My Fire.
1: Questa è botta da 90 su Radio Company.

0: 80 questo Relight My Fire, però ripreso da Robbie Williams e tutti i suoi amichetti. Ora sei Tag Data, c'erano anche Hardaway con What Is Love in apertura, invece Please Don't Go, vecchia canzone di KC in Session Band, riportata a successo grazie, anche se ricorderete, a Non Era Rai, Ambra e Sorelline con appunto Please Don't Go da W. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo tra poco con Duke.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Questa è Botta da 90, la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata. Il Dio ancora con Soil Love With You. Troviamo anche Incognito con Give It Up, la grande voce di Barbara Tucker con Beautiful People e Tom Jones, Sex Bomb.
1: Questa è Botta da 90.

0: pezzo di Tom Jones con Sex Bomb, però anche per Barbara Tucker con Beautiful People. C'erano anche gli Incognito in questa traccia e Duke So In Love With You. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Jay Nick, vi lasciamo come sempre con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
1: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: qui su Radio Company, amici, buongiorno. Questa è la Family anche di venerdì 14 agosto. Ciao Carlotta, ciao Gio.
1: Salve,
0: come va?
1: Dottore, tutto bene?
2: Bene, voi?
3: Bene, grazie.
0: Tutto bene. Questa è la parte dedicata ai sommersi. Parto subito con un argomentone perché adesso vi spiego cosa succede. Ieri la mia fidanzata, ok Carlotta, qui c'entri anche tu. La mia fidanzata mi dice: beh, ma qualche giorno fa Carlotta ha pubblicato sulle sue storie una sua autoricerca su Google. Cioè, tu ti sei autocercata come Carlotta Trippi su Google e hai trovato varie domande che ha fatto qualcuno, perché poi trovi le domande correlate,
1: sì,
0: ok? Tra le quali c'era: Carlotta ha partorito? Fidanzato di Carlotta, per esempio,
1: sì,
0: no? Queste domande qui. Allora lei cosa ha fatto, giustamente? Ha cercato il mio di nome, ha cercato Enrico Sisma e una tra le domande era Enrico Sisma fidanzato. E lei, scherzando, mi fa: vedi, sono un'anonima, non dici mai che è la tua fidanzata. Ma io ho detto: ma se ne parlo sempre in onda di te, no?
1: Sì, esatto, cioè, nel senso, magari non usiamo nome e cognome, ecco.
0: No, non usiamo nome e cognome, ma comunque lo sanno tutti. Ecco,
3: oh,
0: io volevo fare questo, volevo chiedere.
1: Ma poi scusami, cosa si lamenta di essere anonima, che ha un profilo Instagram che ha 5 foto?
0: No, ma tra l'altro è privato.
1: Sì, ma al di là di privato, io che la seguo,
0: sì,
1: e lei mi ha 5 foto,
0: no,
1: quindi non è che
0: stava scherzando,
1: no,
0: però effettivamente mi ha fatto riflettere su una cosa e volevo vedere se i nostri ascoltatori erano attenti e si ricordavano il nome, non ditelo, della mia fidanzata. Ve lo ricordate?
3: Io sì.
0: Tu lo sai?
1: Anch'io me lo ricordo.
0: Agli ascoltatori l'ho chiesto.
3: Scusami.
0: Perché io l'ho menzionata e abbiamo detto il nome più di qualche volta. Carlotta la chiama per nome, come
1: sì,
0: io chiamo il tuo fidanzato.
1: Al primo che
0: Riccardo
1: scrive il nome corretto della fidanzata di Sisma, regaliamo un gelato.
3: Comunque fa molto ridere la mia ricerca.
0: Che cosa? Giovanni Cassone?
3: Cassone Giovanni, agenzia,
0: sì,
3: delle dogane e dei monopoli. No, credo sia dei monopoli, aspetta.
1: Dei monopoli, mi piace.
3: Poi,
0: aspetta, allora.
3: Il nome Giovanni Cassone si riferisce principalmente al noto medico radiologo.
0: E al poliambulatorio.
1: Certo.
0: Perché sempre radio però c'è di mezzo.
3: E al poliambulatorio specialistico Cassone Giovanni SRL, situato a Reggio Calabria.
0: Aspetta,
1: ma infatti, ma secondo me queste già sono tutte le tue altre vite. Tu sei un po'... sei anche medico radiologo e hai anche tutta la questione dell'agenzia di entrate, dei monopoli però, non monopoli. Perché tu, se controlli qualcosa, il monopoli, non i monopoli.
3: Aspetta, Gio, poi vado avanti. Giovanni Cassone è nato nel 1906, panettiere.
1: No,
3: figura schedata come anarchico durante il ventennio, condannato proprio nel 28 dal Tribunale Militare Marittimo. Chiaramente parla di me.
0: Oh.
3: Sì.
1: Chiaramente
0: parla di me. Luca si porta a casa il nostro gelato, ragazzi, decidete un Winner Taco o un Maxi Bon, perché Luca ha detto: è lo stesso nome di mia figlia, Gioia, magnifico. Bravo Luca, bravo, bravo,
1: bravo. Luca,
0: comunque
1: vedi,
0: devo dire
1: gli ascoltatori
0: che
1: attenti.
0: Giovanni, nel mondo della radio sei ancora inesistente, amico mio.
1: Perché è strana però questa cosa, Gio.
0: Ho scritto anche Giovanni Radio, ma non viene fuori niente. Vediamo, Giovanni Cassone Company.
3: Vabbè, dai.
1: Vabbè, se scrivi così.
0: No,
1: sì,
0: ma voglio vedere le domande. No, comunque.
1: No, però secondo
3: faccio
1: me prova
3: schifo
1: a scrivere Gio J-O-E.
0: Ah, tu dici.
1: Perché anche sul sito di Company tu non sei come Giovanni Cassone.
0: È vero, è vero. Overview. Gio, al secolo Giovanni Cassone. Mi piace un casino al secolo. È uno speaker radiofonico di Radio Company, noto soprattutto per la conduzione del programma pomeridiano I Pischelli in co-conduzione con Chicco. Originario di Conegliano, ha iniziato la radio universitaria prima di approdare all'emittente veneta. Origini...
1: Aspetta, ma non ci sono le domande correlate qui?
0: Aspetta, le volevo vedere. No. Ah sì, eccolo qua. Chi è il proprietario di Radio Company? Vabbè. Chi sono
3: Giovanni,
0: i conduttori di Radio Company?
3: Giovanni.
0: Vabbè. Chi sono i fondatori di Radio Company?
3: Giovanni.
0: E dov'è la sede di Radio... No, in realtà per te non c'è nessuna domanda. Non gli frega niente a nessuno. Però ci sono degli errori, Perché origini, è nato e cresciuto a Conegliano. Tu non sei nato a Conegliano.
3: No, sono nato a Conegliano.
0: Ah, sei nato
3: sono a Conegliano. Nato a Conegliano. Sì,
0: ah,
3: sì.
0: Io pensavo fosse pugliese.
3: I miei genitori mi hanno fatto in Puglia, cioè nel senso hanno fatto quello che volevano fare in Puglia. Poi mia mamma ha partorito a Conegliano.
0: Ah, okay.
1: Scusami, Gio, ma vale dove sei stato concepito, dove sei nato?
3: Dove sono stato concepito.
0: Anche secondo me.
1: Sì.
0: Formazione, ha mosso i primi passi nella radio universitaria conducendo un programma sulla storia del rock.
3: È vero.
0: Ma tu che ne sai del rock?
3: Ragazzi, è vero, è verissimo.
1: Quando conducevi Ma Stasera?
3: No.
0: Che periodi meravigliosi.
3: No, facevamo un programma a Radio Universitaria che si chiamava Ca' Foscari Rock, tra l'altro, bellissimo.
1: Il mio programma radiofonico universitario invece si chiamava Trash Formers e parlavo tipo tantissimo di cose trash.
0: Carlotta, tu hai sempre avuto dei nomi di programmi così, diciamo, piccanti, hot.
1: Che schifo. No, guarda, ho avuto un periodo di nomi di programmi veramente brutti.
0: Allora,
1: non voglio approfondire.
0: Non si possono dire alcuni.
1: Non si possono
0: dire. Beh, uno di si può dire. Uno,
1: no,
0: dai.
1: No,
0: one,
1: no,
0: two.
1: Tripi.
0: Questo era meraviglioso, ragazzi. Mancio Trippi era meglio. Altri non si possono dire perché citano nomi di radio. Comunque, vabbè.
1: No, però dai, gli altri nomi hanno fatto la storia, signori. Cioè, se li sognano oggi quei programmi.
0: Hanno fatto la storia adesso.
1: Guarda, io non dico niente, ti dico solo che se lo sognano.
0: Se lo sognano.
1: No, Mancio Trippi, ragazzi, non so cosa sia successo. Ma no, perché la verità è che non mi veniva in mente niente e ho ascoltato delle persone che non dovevo ascoltare. Invece Trashformers è stato il programma che conducevo all'università.
0: Trashformer.
1: Era veramente bellissimo. Poi avevo una sigla pazzesca.
0: La cosa che mi fa impazzire, Carlotta, è che già all'epoca tu eri per il trash.
1: Ma
0: cioè non ti sei smentita nel tempo, sei coerente, sei rimasta coerente. E questa
1: sempre
0: è la cosa che, ecco.
1: Ma io ce l'ho la mia sigla di Trashformers.
0: Io volevo ricordare, visto che siamo in fascia ancora non protetta, che voi vi ricordate quella volta del sabato mattina in cui Joe ha fatto gli auguri a una appena neo diciottenne e ha detto ha detto a lei adesso sono cazzi?
3: No, ho detto adesso cominciano i cazzi.
0: Ah, perfetto, ancora peggio. I genitori erano praticamente dei cinquantenni, sessantenni che hanno sentito dire in radio che alla figlia sarebbero cominciati praticamente.
3: Vabbè,
1: che brutta
3: i problemi,
1: roba.
3: Ragazzi.
1: Sì,
3: i
1: ma
3: problemi.
1: Infatti è quello che ho pensato io, Giovanni.
0: Ma
1: però
0: non è vero che l'hai pensato.
1: Secondo me la forma poteva essere un'altra.
3: Vabbè
1: comunque di errori in radio, ragazzi, se ne fanno tanti. Vi ricordo che il nostro collega Matteo ha messo una risata dopo una notizia drammatica per errore. Ma vabbè, ma da qui si possono aprire, ragazzi, molte parentesi. Noi che sono tanti anni che lavoriamo in radio, di errori ne abbiamo visti tanti, ma d'altronde siamo umani e sapete che cosa si dice? Chi lavora sbaglia. A voi ascoltatori, scusatemi, allora, perché noi parliamo di nostri errori in radio, però i nostri ascoltatori fanno dei lavori dove sicuramente avranno fatto degli errori. Voi avete fatto degli errori confessati o non confessati?
0: Sai, mi sento di dire una cosa.
3: Dilla.
0: Io un po' come Roberto Baggio della radio.
3: Ah, sì.
0: Sai che Roberto Baggio nel 94 risbagliò al rigore, ma lui disse, alla fine, disse questa parola, che questa frase che è rimasta poi nella storia, e cioè: i rigori li sbaglia solamente chi ha il coraggio di tirarli.
3: Vabbè, ma sti cazzi, però, raga, ho capito.
1: Che poi alla fine è esattamente quello che ho detto io: chi lavora sbaglia.
0: Sì,
1: ma solamente
0: no,
1: detto così.
0: Si trasformerebbe in: gli errori in radio li fa solamente chi ha il coraggio di aprire il microfono.
1: Sbaglio, hai detto coraggio?
0: Coraggio, sì, coraggio. Ho detto coraggio per non dire Correggio, dove abita invece il nostro amato Vasco Rossi. È Correggio Vasco Rossi?
3: Io so solo che Gianni Morandi è nato a Monghidoro.
1: È l'unica cosa che sai nella vita, l'unica informazione importante che hai nella vita. Se ti perdi in piscina, tu dici: sì, salve, buongiorno, l'unica cosa che so è che Gianni Morandi è nato a... dove?
3: A Monghidoro, provincia di Bologna.
0: Ragazzi, ma lo sapete che canzone è questa?
1: No.
0: Che anni meravigliosi! September, Earth, Wind and Fire, qui su Radio Company, la Family!

0: Jack Floyd, Move Your Feet. Siete su Radio Company, amici? Ciao, buongiorno, come state? Dove siete? Allora, si parlava di errori sul lavoro. Mi piace molto Valentina che dice: quando sbaglio io dico sempre che è il mio primo giorno e mi sento subito meglio. Lo dico da anni ormai.
1: Ci sta.
0: Mi piace come modo di pensare. Tanto è il mio primo giorno, cosa vuoi? E anche se magari tipo lavori lì da 15 anni.
1: Sì, ma chi se ne frega? Ma poi scusate, è vero, tu comunque avevi ragione prima. Chi non lavora non sbaglia, cioè bisogna comunque darsi da fare e nel momento in cui ti dai da fare, fai qualcosa, inevitabilmente succede l'errore, però è chiaro che se tutti i giorni
0: allora sì, esatto, dipende dagli errori e dipende da quanto da quante volte capitano. Invece sai, ieri sera stavo facendo un pensiero, Sisma. Allora ognuno
1: che tipo di pensiero?
0: Allora, ognuno di noi secondo me ha qualcosa che non sa fare, che non riesce a fare, ok. Io per esempio, ragazzi, sono negata con la matematica. Lo sono sempre stata, cioè non sono una persona che sa fare i conti, non sono una persona, cioè non ho una mente matematica, non ho una mente proprio tutto quello che è legato alla matematica per me è arabo, totalmente arabo.
1: Sì.
0: E ieri sera mi chiedevo: "Ma io che persona sarei oggi se se avessi avuto una mente matematica?" No, perché voi adesso non sembra una cavolata questa roba qui.
1: No,
0: ma
1: non è una cavolata, ma no, certo non
0: perché
1: lo è.
0: Perché il tuo percorso scolastico può essere diverso, ma anche semplicemente il tuo modo di fare i conti in cassa quando vai al supermercato.
1: Probabilmente saresti la braccio destro di Jeff Bezos e terresti i conti di Amazon.
0: Che palle, perché la prendi così? No.
1: Ma vabbè, ma scusa, ma ti ho dato importanza, cosa stai dicendo?
0: Ma il braccio destro di Jeff Bezos mi sembra esagerato.
1: Ma che ne sai?
2: Allora,
1: tu?
2: Sinistro, dai.
1: Tu sei sempre
2: sinistro.
1: Stata comunque una persona abbastanza ambiziosa, quindi sicuramente saresti arrivata in alto. Guarda, con la lingua italiana sei arrivata a parlare in una radio, con in più radio vorrei dire anche.
0: Ma è la mia lingua madre, cioè nel senso, non è che mi sono impegnata poi così tanto,
2: Beh, se fosse stata una matematica, la trippi bene.
1: Hai veramente detto è la tua lingua madre, non ti sei impegnata più di tanto? Lo sai quante persone parlano in radio e non sanno l'italiano?
0: Sì.
1: Ah, ecco.
0: Le conto bene sulle dita delle mani.
1: Ecco.
0: Il mio era un discorso in realtà un po' più ampio, cioè non da mandare in realtà troppo in vacca, nel senso che secondo me se tu, che ne so, qual è una cosa che proprio tu non sai fare e ti dispiace non saperlo fare?
1: Ho poca manualità, quindi in tutto quello che è, per esempio, i lavori in casa, se io devo fare un buco su un muro con una punta del trapano viene fuori un cratere. Sicuramente.
0: Ecco, tu immaginati un Enrico Sisma con un'enorme manualità.
1: Allora,
0: immaginati se tu che cosa faresti oggi? Magari
1: allora,
0: saresti tipo un montatore, saresti
1: io
0: un.
1: Io lo so già. Sarei andato a fare l'elettricista perché mi piace molto la parte. Però sarei probabilmente mi sarei cimentato in impianti civili industriali, di elettronica, elettrotecnica, eccetera. Adesso c'è anche la domotica, quindi è ancora più interessante. Perché avrei abbinato la mia manualità nel saper fare un foro sul muro al fatto di comunque alla tecnologia che mi piace.
0: Vedi che interessante. Io penso che avrei scelto un percorso scolastico diverso. Per esempio, avrei fatto forse un'università, avrei tentato test per psicologia, medicina, quelle robe lì, no? Perché dove serve la matematica? Giovanni, c'è qualcosa che tu non sai fare a parte tutto? La regia, chiaramente?
2: Allora, non lo so. Non lo so davvero, cioè ci devo pensare.
1: Senti, veramente
2: io sono una persona che più o meno
1: indubbiamente non sai guidare, perché la tua macchina
2: non è che so guidare, c'è qualcuno che fa le macumbe contro di me quando guido, no? In realtà io più o meno mastico un po' tutto. Poi non
0: Giovanni,
2: so,
0: ma vuoi dirmi che
1: mastico un po' tutto?
2: Allora ditemelo voi, secondo voi in che cosa non sono bravo? Non lo so,
1: devi sapere tu questo.
2: Ragazzi,
1: ci sarà qualcosa in cui dici: porca miseria, questa cosa non mi riesce.
0: Lei non sai fare le pulizie a casa, non sei capace di tenere ordine.
2: No, in realtà no, mi piace molto, ma quella parte là.
1: Lo sai che ho scoperto che Joe è un paranoico e mette via i cavi.
0: Sì, lo so. Ha una borsetta per i cavi.
2: Sì, la mia
0: non sai cucinare? Sai cucinare?
2: Odio farlo, però devo dire che mi viene bene.
0: Ovviamente il talento.
2: Sono proprio un talento sprecato.
0: Mamma mia.
1: Cosa potresti essere non in grado di fare?
2: Allora, non sono in grado di cantare.
0: Ma perché okay, no? Immaginati okay. Se tu oggi fossi un bravissimo cantante.
1: Saresti andato a X Factor.
2: A Sanremo diretto, amici miei.
0: Saremo giovani, poi con la tua simpatia avresti subito coinvolto.
1: Comunque mi piace perché lui ha capito che cosa non è capace di fare, tipo cantare. Ma l'ambizione è sempre la stessa che oggi. Lui vorrebbe bypassare tutti i passaggi. Sì, e sarebbe già Sanremo diretto.
2: Sanremo. E lei da dove arriva? Bah, guarda dove arrivo, dalla strada, però Sanremo è stato proprio.
0: Dai, proviamo a chiedere, ragazzi, voi che state dall'altra parte, 3332, io ci provo sempre a fare delle domande agli ascoltatori, non so neanche se c'è qualcuno che ci ascolta.
1: Ma sì che c'è qualcuno che ci ascolta, anzi, a proposito, scusa, volevo solamente dire, scusate se prima ho detto correggio Vasco Rossi, volevo dire Ligabue, mi confondo sempre, Vasco Rossi è il rocker di Zocca, scusa, volevo, tanto per... Farvi vedere che sono all'ascolto, intendo.
0: Dai, 3332688688, qualcosa che voi non sapete fare, ok? Come per me la matematica, come si chiama la manualità, come per Giovanni qualsiasi cosa che non sapeva. C'è qualcosa che non sapete fare? E se invece, qual è la domanda? Aiutami a usare i congiuntivi giusti, Sisma, per favore.
1: Allora, c'è qualcosa che che non sapete fare e che avreste voluto. Allora, aspetta un attimo.
0: Perché che persone sareste? Ok, ci sono.
1: Che persone sareste?
0: Se oggi voi sapeste fare quella roba lì?
1: Sì, esatto, quella cosa che oggi non siete in grado di fare.
0: È molto presto, ed è il 14 di agosto.
1: Ma questa domanda non potevi metterla da parte per settembre? Ma scusa. Radio Company. The summer is magic.

0: Royal, Ed Sheeran, Pokémon qui su Radio Company, a tra poco. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre. We'll be right back.

0: sì, era proprio quella la canzone dei corpi che si muovevano. Eric Prydz con Call on Me qui su Radio Company. Adesso c'è musica nuova, Aitana con Super Strala.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: 7 e 5 minuti. Radio Company Time.
1: Giovanni!
2: Riesci a farlo per tutta la sigla?
3: Basta!

0: È come vero. Dice qualcuno, Joe sta facendo la settimana più impegnativa della sua carriera da DJ.
1: Vorrei morire.
2: È vero. È vero, è vero.
0: Tu pensa. Tu pensa, caro ascoltatore, che Giovanni si addormenta sul divano della radio tutti i giorni, intorno a l'una lui si fa un pisolo.
1: Sì, esatto, si chiama power nap.
0: Di quanto tempo?
3: 15-20 minuti.
0: Ma nessuno ti viene a disturbare?
1: Sì, chi?
2: Sì, no, cioè, a un certo punto c'è la campanella che fa Giovanni!
0: La campanella?
2: La campanella.
0: La campanella. Buongiorno amici, questa è la Family, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta Enrico Sisma in regia. Ci è capitato giù. Purtroppo è successa questa cosa. Se Aldo Biasi se n'è andato in ferie.
2: Aldo Biasi.
0: Aldo Biasi se n'è andato in ferie. E stavamo facendo questa domanda: che persone sareste oggi se voi sapeste fare quella roba che proprio non sapete fare? Cioè, sarebbe cambiato qualcosa nella vostra vita? Tipo, io dicevo, sono totalmente incapace di fare conti. Con la matematica ho un pessimo rapporto. Ma se avessi avuto un ottimo rapporto con la matematica, che persone sarei oggi? Magari sarei un medico.
4: Allora, io per esempio non sono brava in tutto quello che è meccanico, per esempio le automobili, così a me le robe dell'automobile non mi entrano in testa, la certo. macchina va da A a B, a quattro ruote e stop.
0: Sì, sì.
4: E, quindi sì, non sono brava in tutte queste cose qua, ingegneristiche, meccaniche, non mi entrano in testa. E, quindi probabilmente se fossi stata brava in questo avrei studiato ingegneria meccanica, non so, una roba del genere, e sarei diventata
0: Iron Man
2: probabilmente. Sì, comunque Iron io Man. Non tollero quelli che non sanno come funziona l'auto.
0: Madonna, sì, ma com'è possibile?
2: No, Carlotta.
0: Cosa vuol dire? No? Quando tu mi spieghi il pistone.
2: No, tu devi sapere che ci sono quattro cilindri e dei pistoni che vanno su.
0: Io
2: e
0: non
2: giù.
0: Devo sapere niente. Allora, intanto mettiti nell'ordine poi... che io non devo niente.
2: Tu devi saperlo, perché nel momento in cui hai la padronanza di un mezzo che guidi, devi anche sapere un minimo
3: sì,
2: di cose.
3: Sì, ma è arrivato il momento del domandone. Il
0: ma cosa domandone. Mi cambia sapere dei cilindri e del pistone? Ma scusami,
2: no,
0: a me
2: invece
0: cosa
2: ti cambia. No, ti cambia.
0: Ma mi cambia cosa?
2: Ti cambia che quando tu ti prendi in panne e non riesci a chiamare i carro attrezzi per qualcosa, magari qualcosina sai che potrebbe essere successo, lo percepisci. Poi che tu non riesca a metterlo a posto, quello è un altro discorso, perché quello lo deve fare eventualmente
0: un
2: meccanico.
0: Che, scusami, la macchina in panne è già mi fa capire che è successo qualcosa, non mi serve mica guardare okay. che il pistone non fa il suo lavoro.
2: Ma guarda, stai parlando in maniera molto superficiale in questo momento, eh? Te lo dico,
0: sì? Se
2: non pensavo fossi una persona così superficiale.
0: Enrico, cioè tu hai detto che odi le persone che non sanno che cos'è la, che
2: non
0: come
2: tollero,
0: funziona la
2: macchina. Non tollero, ho detto, ha già evoluto il termine.
0: Sì, non, vabbè, mette, non,
3: sì, vabbè, non mettere cose in bocca, sì.
0: Giovanni, tu sai come funziona la macchina?
3: Certo, certo, sì, certo. Assolutamente.
0: Mi spieghi
3: sì.
0: la questione del pistone, ma del
3: allora,
0: cilindro?
3: Beh, il pistone è una parte di un motore, voglio dire, cioè i pistoni.
0: Sì, come funziona? No, no, ma perché adesso vuole che Sisma che vanno, non tollera, secondo
3: vanno,
0: me sono tutti.
3: Vanno su e giù e fanno.
0: Fanno così. Comunque,
2: no,
0: vabbè,
2: allora,
0: senso,
2: vabbè.
3: Fanno tutto, tutto, tutto.
2: Ma no, ma per esempio, sapere che, per esempio, quando ti per esempio, ti faccio un esempio. Compare la spia della batteria sull'auto del
3: cosa fai, Carlotta?
2: Che cosa significa? No, che cosa significa?
0: C'è un problema alla batteria.
2: No, questo è quello che pensano tutti. In realtà vuol dire che l'alternatore, cioè quel marchingegno fatto apposta per caricare la batteria, non la sta più caricando. E quindi tu potresti, nel giro di poche ore o qualche giorno, prenderti a piedi perché la batteria si scarica.
3: Carlotta, io credo,
0: vabbè,
3: in
0: comunque...
3: te. Fatene un'altra, Sisma, un'altra domanda.
0: No, io non mi faccio spiegare la vita da uno che non ha neanche mai guardato il Re Leone. È chiaro?
2: Ma che cosa c'entra? Ma perché la vita adesso va...
0: E chiudiamola qui.
2: Ed ecco che.
3: Carlotta, fagli un'altra.
2: La generazione di Carlotta ha basato la vita sul Re Leone, infatti è per il vissero felici e contenti. E poi
0: vissero felici e contenti. Guarda che Re Leone,
2: sì,
0: tu non l'hai mai visto, è una storia veramente tosta da sopportare.
2: A chi te la mostrerai a tua figlia, dai?
0: Ah, non lo so, è una bellissima domanda questa, grazie per la domanda. Non lo so, penso che comunque... Perché i cartoni della Disney sono tutti che muore un genitore, quindi non è facile, però...
2: Sì, adesso è inutile che mandate messaggi Carlotta ti si ama, perché Carlotta
0: grazie,
2: fa sempre
0: ragazzi.
2: Questa cosa qua che vuole, che è nazionale popolare, cioè vi dice tutto quello che volete sentirvi dire.
3: Però è vero, cavolo, Carlotta, il trauma
0: è la vita.
3: Il trauma di Mufasa non lo supererei io.
0: No, no,
3: non riuscirei perché, scusami, a superarlo.
0: Mufasa, Bambi perde la mamma. Io stavo pensando, Frozen perdono entrambi i genitori. Guarda che è pieno di cartoni animati, ma dove muoiono i genitori.
3: Però cioè, è giusto che Bianca prenda consapevolezza. Può accadere,
0: no,
3: anche
0: smettila,
3: questo.
0: Basta, basta, basta,
2: no, posso dire una cosa?
0: Possiamo continuare a parlare di pistoni, per favore.
2: Infatti, Alex scrive: sapere come funzionano i pistoni, forse anche un po' troppo. Però almeno avere la decenza di controllare la pressione delle gomme una volta ogni 10 giorni. Come una volta ogni 10 giorni?
3: Eh beh, sì, anche controllare anche almeno l'olio una volta al mese.
2: Sì, ma 10 giorni la pressione delle gomme.
3: Per chi la usa spesso, io ad esempio la misuro spesso.
2: Basta dare un calcio alla gomma, pum pum, si rimbalza.
3: Non è proprio così.
0: Ah, beh, il signor pistone qua dà un calcio alla
2: Stavo
0: gomma.
2: Stavo scherzando. La sai gonfiare una gomma?
0: Certo che no. Parli di gomma da masticare, gomma della bicicletta, gomma della macchina. Io so gonfiare una gomma della macchina, ma sei fuori? Io vado dalle persone che sanno farlo e le pago volentieri.
2: Ragazzi, facciamo così? Tagliamo la testa al toro.
0: E così è.
2: Visto che non ne vediamo fuori. La settimana scorsa lo abbiamo fatto, tu non c'eri Carlotta, però io e De Biasi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto decidere un disco da cantare ad alta voce agli ascoltatori. Cioè loro proponevano, noi fare tutti quanti, prendevamo un disco e lo mettevamo.
3: Che palle.
0: È incredibile come non c'entri niente questa cosa. Ma con quello di cui stiamo
2: parlando. Era per tagliare, si chiama così,
0: ah, no,
2: tagliare la testa al toro.
0: No, giusto, giusto, giusto. Ok, vabbè.
2: E allora, se avete voglia, invece di sprecare i vostri messaggi per dirci come dovremmo fare, come gonfiare le gomme ogni 10 giorni e controllare l'olio ogni...
3: Ma una volta al mese.
0: Okay. Capirai, detto da Joe, che cambia macchina ogni 6 mesi. È facile.
2: Parabrezza ogni 2 settimane.
3: Sì, quello controllatelo spesso.
2: Sì.
0: Joe che vira la radio in treno. Okay,
2: allora, vabbè. Fallo tu, Carlotta.
0: Che cosa?
2: Chiedi agli ascoltatori di proporre un brano.
3: Sì, taglia la testa al toro, dillo in inglese.
0: Proponete,
3: Carlotta,
0: un brano, 333-2688-688. Cioè, da scegliere il disco a cantare ad alta voce. I più belli li metteremo in onda, tutti insieme.
2: Va bene.
0: Ok.

0: Amici, ancora buongiorno. Allora, devo dire che stamattina i brani che avete proposto sono non sono proprio da cantare ad alta voce, eh?
1: Vabbè, dai, poche idee, anche molto confuse, ma ci può stare. Noi uguali, noi come voi, ragazzi, noi come voi. Ragazzi, mister...
0: No, ma aspetta, perché questo è quello che è successo ieri a me, che mi avete abbandonato le lettere. Adesso l'ho fatto io con
2: Carlotta. Non è questo il momento, ti prego.
1: Ma cos'è successo?
2: Niente, possiamo ascoltare le canzoni adesso.
0: Non è successo, okay. Ma non è successo niente.
1: Ah, ok.
0: Si stava scherzando.
1: No, stavo dicendo appunto che noi come voi siamo molto confusi. Alla fine abbiamo scelto Giovanni.
0: Abbiamo scelto,
1: brani.
0: Certo che abbiamo scelto due brani da cantare ad alta voce. Amici, tra uno o due, come sempre, potete votare 333-2688-688. La canzone numero uno è questa.
1: La numero due invece è questa. Dai, siete voi a scegliere, quindi 333-2688-688 tra uno o due.
3: La Family Beach Club.

0: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia.

Fulvio, è inutile che ti lamenti, perché questi sono i pilastri del praticamente i primi anni 2000. Loro hanno fatto, insieme ad altri ovviamente di quell'epoca,

0: hanno un po' trainato il filone emo o emo, chiamalo un po' come vuoi, sì, assieme a, per esempio, c'erano qui in Italia i Lost, poi ci sono stati i Finlay, era un po' tutto...
1: E Sisma, ci sono stati, non so se te li ricordi, i Dari
0: e anche i
1: Sonora, che cantavano Perché vale vale,
0: esatto, oh, che vale, avevano un po' tutti la stessa capigliatura e soprattutto, ragazzi, sì, hanno accompagnato tutte le giornate con i ragazzi su MTV assieme a TRL, perché erano tutti quanti di quel filone, esatto, tra il 2005 fino al 2010. Dopo, purtroppo, MTV ha cambiato rotta. Allora, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Come va? Tutto a posto?
1: Sisma, a proposito, sì, noi ci siamo dimenticati che oggi è venerdì, ci sarebbe il raga non c'entra niente, ma lo ricorda Marta che scrive: raga non c'entra niente, ma sono in ferie, non posso fare colazione perché alle 9:20 devo fare le analisi di routine, quindi niente, stiro, come direbbe Carlotta, tutto giusto, più o meno.
0: Tutto
1: fai
0: giusto,
1: te, Marta, tutto giusto, che dire, ma ti mangerai due brioche dopo, ecco.
0: È vero, comunque c'è il raga non c'entra niente ma attivo, quindi se volete verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa, 3332688688. E adesso basetta, grazie.
2: Basetta di che tipo?
1: Ma non lo so. Di che genere? Allora, la vuoi allegra o la vuoi inquietante?
0: Ti do la caption. Vai. Ti do la caption e tu decidi.
2: Vai.
0: Il superpotere dei millennials: sembrare più giovani della loro età.
1: Insomma, è chiaramente la scritta Sisma, perché parla di se stesso questa
0: cosa.
1: Ma
0: anche tu sei una millennials, eh?
2: Va bene, dai, ce l'ho.
0: No, ma è una notizia vera, non l'ho scritta io. No, dai.
1: No, dai.
2: Ragazzi, che avete pensato?
1: Non è quella che penso io.
2: Non è quella che pensi tu, Carlotta.
1: Ok, allora puoi lasciarlo.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Giovanni, se quella che penso io,
0: non
1: vengo
0: è
1: a dire.
0: Quella che è chiaramente quella che sta mentendo.
2: Dai, vai.
0: Ah, è quella di GTA? Va bene. Comunque, c'è una teoria che sta girando da tempo sui social: i millennials dimostrerebbero meno anni di quello che effettivamente hanno. Basta infatti confrontare le foto dei trentenni e quarantenni di oggi con quelle delle generazioni precedenti per rendersi conto che qualcosa, almeno nella percezione collettiva, sembra essere cambiato. Ma da cosa dipende? C'è una base anche scientifica, Carlotta, quindi non l'ho scritto io l'articolo.
1: No, era una battuta, perché effettivamente tu dimostri sempre 17 anni.
0: Ma guarda che anche tu te li porti molto bene, eh?
2: Beh, cioè...
0: Ecco, guarda che l'ha detto
1: Giovanni.
0: Ti
1: giuro, vengo lì, ti rompo le cuffie.
0: Secondo i dermatologi, uno dei motivi principali è la protezione solare. Effettivamente, se ci pensiamo, siamo stati molto più educati all'uso delle creme solari, per esempio, no? Per prendere sole. Le generazioni precedenti alle nostre probabilmente utilizzavano meno la crema solare.
1: Sì, c'è comunque molta informazione, esatto, sulla questione proprio della pelle, eccetera.
0: Brava, esatto. I millennial sono stati la prima generazione a crescere sentendosi ripetere che la crema con SPF andava messa ogni giorno, non solo in spiaggia, quindi questa abitudine potrebbe aver fatto davvero la differenza. A ciò si aggiungono anche skin care più curate, maggiore attenzione all'idratazione e in alcuni... È vero, Carlotta, tu bevi tantissimo, per esempio, bevi tanta acqua.
2: Brutto ubriacone.
0: Acqua.
1: Ma solo perché sto allattando, sai, se no berrei gin tonic.
0: È vero. E in alcuni casi trattamenti estetici eseguiti con moderazione, mentre le generazioni successive l'uso precoce, talvolta eccessivo, di filter può paradossalmente far apparire alcuni volti più maturi. Vero, perché la Gen Z, se notate bene, questo l'hanno fatto.
1: Aspetta,
0: tutti.
1: Alcuni volti più?
0: Maturi. Più maturi.
1: Ah, maturi. Aggiungo io che secondo me, quando noi eravamo più giovani, sembravamo più vecchi. Non so, secondo me la moda anche
0: per l'abbigliamento, sì.
1: E poi, sai un'altra cosa che ho notato? Il trucco. Cioè, adesso, per esempio, ci trucchiamo pochissimo. Cioè, io spessissimo esco completamente struccata.
0: Certo.
1: Quando eravamo più giovani, dico paradossalmente perché un giovane che motivo ha di truccarsi quando ha la pelle perfetta, il viso perfetto ed è giovane? Eppure, secondo me, noi quando erano gli anni 2000 ci davamo proprio dentro di fondotinta.
0: Sì, è vero. Comunque, in ogni caso, secondo me è vero che siamo un po' quella generazione di mezzo che, a parte le creme solari, ma anche, per esempio, cioè, comunque ultimamente c'è stata parecchio, anche tra la Gen Z, dico, una corsa anche alla chirurgia estetica per modificare alcuni tratti del viso che portano ad essere più maturi, a far vedere il viso più maturo, no?
1: Oggi?
0: Sì, dico oggi, la Gen Z, gli zigomi, per esempio, le labbra col filler, tutta una serie di cose che effettivamente portano una ventenne, un venticinquenne a dimostrarne magari 30. Proprio perché sì, loro un po' anche come noi volevamo essere più, farci vedere più grandi, solo che noi forse all'epoca non avevamo tanti mezzi per poterlo fare.
1: Forse più che per farsi vedere più grandi, perché c'è un po', forse complice anche i social, un po' una rincorsa alla perfezione. Vero. Perciò il giovanissimo, la giovanissima magari vuole piallarsi un pochino il naso, oppure gonfiare un pochino le labbra, quando poi di fatto è già perfetto così.
0: Sì,
1: poi
0: è
1: ragazzi,
0: vero,
1: insomma, cioè, ma, cioè, cosa stiamo cercando?
0: Scusa, la generazione migliore qual è, Joe, infatti?
3: La Z, ovviamente.
1: Solo perché è la tua, infatti, guarda.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
0: Anche senza gridare.
1: La radio rende famosi. Occhio.
0: Anzi, orecchio.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
2: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Coca-Cola, buongiorno amici, state ascoltando Radio Company, state ascoltando la Family e adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Ariete, voi vi sentite fisicamente benissimo, l'unica cosa che vi manca forse è una settimana di ferie se dovete ancora farla. Per il resto devo dire siete al top, sfigometro meno 20, rotometro 99%. Toro, situazioni nuove, interessanti, soprattutto se si tratta di conoscere gente nuova che può darvi diversi stimoli. Sfigometro meno 18 e rotometro 94%.
3: Raga!
0: Gemelli, fisicamente vi sentite molto bene, magari forse perché questi giorni vi stanno facendo bene, è difficile fare meglio di così. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
4: Qualità questa, ragazzi, qualità.
0: Cancro, riuscite a risolvere una questione importante che vi stava dando fastidio da qualche tempo sul lavoro, finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Sfigometro meno 16, rotometro 71%.
5: Vai nonna!
0: Leone, Venere in contrasto rischia di rompervi le scatole nei rapporti interpersonali, cercate di non mostrarvi troppo scontrosi, usate la vostra poker face preferita per uscire da situazioni imbarazzanti. Sfigometro meno 12, rotometro 24%. Vergine, tocca a voi, siete stanchi in questo periodo, fate più fatica del solito a riprendervi dalle fatiche quotidiane, quindi evitate gli impegni importanti o forse troppo pesanti. Sfigometro meno 12, rotometro 22%.
3: No, no.

0: bilancio, settimana di tensioni, momenti stancanti, cercate però di non spingervi troppo oltre, fate quello che riuscite, poi ad una certa prendetevi una pausa, sfigometro meno 6, rotometro 5%. Scorpione, Venere in opposizione è il motivo per cui avete un umore così variabile, siete intrattabili in questi giorni, sfigometro meno 8, rotometro 9%. Sagittario, con il sole che si oppone potreste sentirvi affaticati, forse avete bisogno di un po' di sonno relax, lo capiamo. Se non avete tempo per rilassarvi o magari avete già esaurito le vostre ferie, cercate semplicemente di non accumulare stanchezza, sfigometro meno 10, rotometro 19%.
1: Ma complimenti!
0: Capricorno, finalmente all'alba di questo venerdì iniziate a sentirvi un pochino meglio, forse un po' più di buon umore, forse un pochino più in salute. Sarà che iniziate a sentire questo profumo di weekend o di grigliata di Ferragosto, sfigometro meno 19, rotometro 93%. Acquario, attenzione alle scadenze, Mercurio potrebbe causarvi qualche ritardo, quindi agenda alla mano e mi raccomando sempre sul pezzo, sfigometro meno 12, rotometro 39%. E poi pesci, amici dei pesci, sta andando tutto benissimo. Peccato che non vi sentiate in formissima, ma tutto nella norma, colpa degli sbalzi di temperatura, prendetevi cura di voi. Sfigometro meno 7, rotometro 6%. Allora, due cose da segnalare in questo sfigometro.
2: Sì.
0: La prima è che stavo per morire soffocata, non so se l'avete notato.
2: Sì.
0: La seconda invece è che Giovanni non mi è stato sul pezzo.
2: Perché?
0: Perché non ha fatto partire subito questa base.
2: Ma perché è arrivato il momento in cui stavi parlando di cose...
3: No, adesso lo spiego il perché.
2: Dai, prego.
3: Non hai dato una bella descrizione di questo segno, ho detto vabbè, ma che senso ha?
0: Ma sempre senso, ma scusa il discorso, non è che siccome sei sfortunato sei meno sexy.
3: Noi pesci in realtà.
2: Ma tu puoi dire con certezza che tutti i pesci sono
3: mandrelloni?
2: Sono diciamo sessualmente appetibili?
3: Certo, certo.
0: Io ne conosco solo due, lo sono.
3: Vedi. Ma io sono il secondo, sono il terzo.
0: No, tu sei il secondo. L'altra pesce è Ani, che è pazzesca.
3: Chi è questo pesce? Tu,
2: ancora, te l'ho detto ieri.
3: Ieri,
2: guarda, veramente la memoria di un lombrico. Benissimo, ragazzi. Allora, tu, Joe, devi argomentare e dire qual è il segno fortunato di oggi.
3: No, ho tante cose da dire, anche perché, come al solito, chi se ne frega degli altri segni.
2: Una domanda,
3: segni?
2: Carlotta, il ventilatore acceso?
0: No, il mio computer. Credo spiccherà il volo
3: allora,
0: ad una certa.
3: Vado, secondo me. Qual è il primo segno dello zodiaco? Il primo che hai detto proprio
2: dello
3: Carlo.
2: Zodiaco. Sì. Ariete,
3: io vado con Ariete.
0: Ma complimenti, Gio, finalmente dopo una settimana ce l'hai fatta.
3: Raga, eccoci qua.
0: Hai vinto, sai che cosa hai vinto?
3: Un gelato.
0: Una bicicletta.
3: Perché?
2: Cosa?
0: Ah, perché abbiamo una bicicletta qui alla pesca di beneficenza dello sfigometro. Hai vinto il primo premio, che era la bicicletta.
2: Una bicicletta fatta come? È elettrica,
0: ha due ruote, Enrico, e un manubrio. Fatti bastare questa descrizione.
2: Allora, sempre la storia dell'auto. Se non sai come funziona la bicicletta, come fai a ripararla quando si danneggia?
0: Ma tu ripari la bicicletta? Ma tu non sai. Ci sai andare in bicicletta, Enrico?
2: So andare in bicicletta e soprattutto la riparavo quando andava giù la catena. Lo
3: Carlotta,
2: sai?
3: Se vuoi ti metto il cavalletto.
0: Che schifo.
2: Giovanni,
0: imbarazzata, hai rovinato un momento.
3: Sì, è arrivato il momento.
0: Un programma rovinato.
3: Senza il cavalletto di bicicletta.
0: Una settimana rovinata, buttata via. Guarda, nel batter, hai tirato l'acqua.
4: Ora, alza il volume.

0: prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Girl Wasted quando sono le 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato e reo confesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il braccio di ferro in Europa sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per il nostro paese sono arrivati in Germania, fa sapere il governo. Resta alta anche la tensione con la Spagna per la sospensione di Schengen, così ieri il ministro dell'interno Piantedosi.
4: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
3: Atti terroristici insolitamente dure le parole dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee, su quanto sta accadendo nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, dove i coloni assediano le abitazioni di alcuni palestinesi. Doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la ventenne Sara Curtis trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. Oro italiano anche a Birmingham grazie al salto triplo di Daria Derkac. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Harris e Ragabone Man, questa è Giant. Buongiorno amici, la family, fino alle 9 insieme. Tra l'altro ci sarebbe venerdì, ci sarebbe il raga, non c'entra niente, ma in realtà poi abbiamo fatto un sacco di cose, detto un sacco di cose, tipo Sisma ci stava raccontando quali sono i termini utilizzati di più dalle nuove generazioni, cioè dalla generazione Z e dalla generazione Alpha.
1: Sì.
0: Termini che per noi sono per lo più arabo.
1: Sono arabo, ma che non mi vengono. Cioè, allora, so già che ci sarà quello che dice, ecco, ma come parlano i giovani.
0: Beh, ma tutte le generazioni tutte hanno generazioni. I loro linguaggi, eh. Pensate, ti ricordo che noi scrivevamo XD.
1: Sì, e c'erano i palinari, quelli degli anni 80 più o meno, che vestivano anche in una certa maniera, eccetera, eccetera, che loro invertivano le parole, ok? Quindi se dovevi dire sì. Guido era Dogui. Se ma dove sì.
0: E no. Poi comunque noti che per ogni generazione le altre generazioni sono sfigate.
1: Sempre,
0: cioè per i paninari la generazione alfa che parla in questo modo sono dei pirlotti, degli sfigati, ma per la generazione Z, la generazione alfa, i paninari sono dei pirlotti e degli sfigati, cioè nel senso ogni generazione ha le sue, quindi
1: esatto.
0: senza giudizio
1: continuiamo con la lista dei termini appunto che riguardano la generazione Z e la generazione alfa. Low key, scritto low proprio come basso, ok? E key scritto come chiave, ok?
0: Ok,
1: key
0: low key,
1: low e key. Indica qualcosa che si prova o si pensa in modo discreto senza manifestarlo apertamente o con troppa intensità. È un po' tipo il nostro in realtà sotto sotto mi piacerebbe, cioè è in fondo, capito? C'è una cosa che teniamo piuttosto segreta per noi o confidiamo solo ad alcuni amici.
0: Però posso dirti una cosa, Sisma, sono un po' perplessa, nel senso che non riesco a capire che sono una vecchia, ok? Mm-hmm. Come questi termini possano essere inseriti in una conversazione. Ma solo ed esclusivamente sono una vecchia.
1: Allora, in alcuni casi non li ho capiti nemmeno io. Nel caso di low key, per esempio, io direi che se noi usiamo il sinceramente o il sotto sotto, guarda, sotto sotto però mi piacerebbe. Quindi è.
0: Che non è che noi lo usiamo in italiano, scusa.
1: Sì, guarda, low key, loro lo abbreviano, dicono, guarda, low key andrei a Gardaland. Capito?
0: Ma ti faccio una domanda, scusami. Scrivere low key o scrivere sotto sotto, ma non è la stessa cosa.
1: Vabbè, ma adesso non farmi proprio la vecchia.
0: No, certo, no, in così no. Di tempo.
1: Joe, non mi dire dei tempi perché io devo finire la lista.
0: Gio, lascia fare,
2: un'altra parola, un'altra parola.
1: No, aspetta, drippare, non droppare, attenzione, drippare, drippare. Tu lo sai? Cosa?
2: So drip.
1: Allora, no, deriva da drip e significa avere molto stile, soprattutto nel modo di vestirsi. Stai tutto drippato, equivale a dire che hai un look particolarmente figo.
2: Che ho detto io, uguale.
1: Carlotta, non sei sparita, non parla più.
0: Drippa, no, perché stavo facendo stavo pensando se questa parola in realtà l'avevo già sentita in, attenzione, Save the Last Dance negli anni 2000. Ok, però non ne
1: ma
0: sono sicura.
1: Ma non credo proprio, drippare.
0: Ma d'altronde è una parola che arriva da oltreoceano. Cioè cosa, c'è una parola in inglese, una parola che quindi ci può anche stare.
1: Sì, è vero, to drip.
0: Capito? Quindi sì, può sì. Anche essere che questi termini arrivino dall'altra parte del mondo.
1: Ne ho altri, ma siccome non c'è più tempo, prego.

0: Abracadabra, lei e Lady Gaga su Radio Company nella Family. Ultimi 20 minuti da passare insieme, torniamo tra poco.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: All the People qui su Radio Company. Amici, ancora qualche minuto da passare assieme fino alle 9. Allora, eravamo rimasti a drippare come linguaggio che usa la generazione Z e la generazione Alpha.
1: Che ricordaci, scusami, drippare vuol dire?
0: Allora, deriva dal drip e significa avere molto stile, soprattutto nel modo di vestirsi. Stai tutto drippato. Equivale a dire che hai un look particolarmente figo, ok?
1: Ok, bene.
0: Poi, ma questa però io devo dire che non so se appartiene esattamente alla generazione Z o Alpha, ma è amo noi, che significa
1: ciao Bianca. Amo noi, ciao Bianca. Sì, un saluto da Bianca che è qui con me, che è affascinatissima da Joe in questo momento.
0: Joe ha un fascino. Allora, si dice quando qualcosa rappresenta perfettamente te, la persona con cui sei, come a dire questi siamo proprio noi. Ma come dire,
1: amo noi. Un po' in corsivo va detta questa cosa.
0: Esattamente. Cringe, che tutti conosciamo ormai, sì. Che va bene, significa qualcosa che provoca imbarazzo, disagio, imbarazzo per conto di qualcun altro. Pull appare. Joe, la conosci?
1: Pull up.
0: Beh,
1: scusami, se non sbaglio, i pull up non sono degli esercizi da palestra.
2: Sì, esatto, fare pull up, sì, è vero.
0: Sì, però non significa quello pull up.
2: Pull appare, allora, sicuramente mostrare qualcosa. Ok. Sì. Pull, non ne ho idea. Bianca forse lo sa perché lei già parla.
0: Bianca.
1: Lei che generazione è? Che generazione sei tu, scusami?
0: Credo che sia dopo l'alfa, Bianca.
2: Sarà beta.
0: Sì, probabilmente sì, andando allora, dall'inglese pull up significa presentarsi o arrivare in un posto spesso all'improvviso o con un certo atteggiamento. Può essere usato anche per dire raggiungere qualcuno. Pull appare.
1: Pull up, bello.
0: Ma come si fa a dire ti ho pull appato, ragazzi? Cioè,
1: no, è veramente. Io spero che nessuno delle persone. Io spero di non incontrare mai nessuno che mi parla così. Sinceramente, io vi voglio bene, giovanissimi. Ma
0: l'ultima,
1: ti prego.
0: L'ultima che ha usato anche tuo fratello e che usano in tanti nella generazione Z e nella generazione Alpha. No, lo sai benissimo. Stai nel.
1: Chill.
0: Significa rilassarsi, stare tranquilli o passare il tempo senza fare nulla in particolare. Chilliamo quando. Cioè, vabbè, quella classica risposta che ha dato il mio nipotino a mia cognata. Cioè, quando lei dice: dai, alzati, che c'è l'autobus che ti aspetta. Stai nel chill, mamma, dai, stai nel chill.
1: E cosa fai se un preadolescente in ritardo per l'autobus? Quando tu cerchi di dire: dai, una mossa ti risponde: mamma, stai nel chill. Tu adulto medio cosa fai?
0: Sì, esatto, io mi appello ai genitori all'ascolto. I genitori all'ascolto, quando vostro figlio vi risponde: dai papà, mamma, state nel chill per favore, cosa rispondete?
1: Lo mandi amorevolmente a quel paese.
0: A quel paese.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: Signori, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari qui su Radio Company. Amici, è arrivato il momento di salutarci.
1: Che dire, ragazzi, settimana prossima, cioè metà settimana, l'ultima di Sisma, esatto, prima delle ferie.

0: Walla Walla Live. Ciao amici.
1: Le 9 in punto. Ciao, buon weekend, buon Ferragosto. Time.
2: Breaking news. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dal disastro, si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado che ha emesso 32 condanne. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni di Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato a Trani la sera del 12 agosto. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo. L'Ucraina ha intanto inviato alla Russia una proposta di tregua nel Mar Nero. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamane si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
9: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Vedo, leggo. Io e mio marito l'abbiamo fatto anche stamattina e siamo Leone Sagittario. Applauso.
1: Perché vedete che poi alla fine, cioè, queste classifiche si lasciano scrivere, voglio dire.
0: Adesso arriva il bello. Lei scrive: mio figlio, o lui, mio figlio è vergine e quindi fa parte di questa classifica, no? E parte per il weekend di Ferragosto. Sai cosa vuol dire? Che è probabile che diventiate nonni. Scusate, se non lo siete già, magari un'altra volta, ed è meraviglioso. Però, se tanto mi dà tanto, e se il figlio ha preso dei genitori, allora, viva l'amore, viva l'amore! Ah, che bello! E poi c'è un messaggio, ma di quelli proprio, di lui che vuol convincere lei ad andare di... Posso dirlo? Ma sì, perché poi bisogna essere liberi, ognuno fa quello che vuole nella vita. Che vuole, vuole convincere la moglie ad andare nei club. Quelli, sai che prima io, lei che bacia lui, lui che bacia lei, presente? DGM, quello là, quello degli scambisti, capito? Vabbè, ci sta, ognuno fa quello che vuole, quello che gli pare, basta stare in pace con se stessi, io dico. Questa è la cosa bella, nel rispetto del prossimo, ovviamente, questa deve essere una legge ferma. Allora, classifica, vi ripeto, Cancro, Vergine, Scorpione e Acquario sono i quattro segni scelti da questa classifica, dalla Astro Sexy Parade, per le prestazioni particolarmente bollenti sotto le lenzuola nel weekend di Ferragosto, da oggi fino a domenica 16. Non so se rientrate in questi quattro segni. Se non rientrate, ditelo, e ditelo se voi comunque farete, diciamo, le prestazioni bollenti sotto le lenzuola, o in mezzo all'acqua, o sopra la sabbia, no, perché dopo diventa un pochettino rognosa, la cosa, insomma, dove vi pare, dove vi piace, ma ditelo al 3332 688 688. Arriva Melanie C.

0: buon vento su Company. Tra poco parleremo delle onde del mare, non in senso romantico ma in senso benefico, perché fanno del bene al corpo e anche alla mente. A tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dal disastro, si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado che ha emesso 32 condanne. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni di Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato a Trani la sera del 12 agosto. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo. L'Ucraina ha intanto inviato alla Russia una proposta di tregua nel Mar Nero. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamane si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.
4: Spot. Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

You are Mile su Radio Company, buongiorno. Buongiorno a tutti. Proprio così in relax. Oh, Mihail, scusate, ho sbagliato la pronuncia, ma non importa, perché quello che sto per dire è molto più importante. Cioè il mare, signori, il mare. Il mare ci porta un beneficio mentale e anche alla salute, non soltanto diciamo a livello fisico, ma anche mentale, perché farsi coccolare dalle onde del mare, c'è cioè una sorta di connubio tra il suono, l'onda del mare, la spinta che l'acqua ti fa verso il corpo, aiuta a rilassare tutto quanto, tutte le tensioni muscolari. E poi comunque l'acqua di mare fa bene, anche se a fine giornata si consiglia sempre di tutti quanti ci facciamo la doccia, però voglio dire una risciacquata in acqua dolce, però durante la giornata ci sta. Soprattutto il suono delle onde, lasciatevi coccolare dal mare, questo è il consiglio, in modo tale che c'è un rilassamento mentale che pian piano arriva e vi aiuta. Avete mai provato? No, ma sicuramente. E quindi il mare fa bene, consigliato ovviamente nelle ore più fresche, non quelle troppo calde, ma assolutamente bisogna fare anche diciamo una nuotata leggera, una bella camminata sulla battigia, e soprattutto poi c'è il discorso della vitamina D. La vitamina D basta stare all'aria aperta, sotto il sole, ed è importante perché aumenta il calcio nelle ossa, ma soprattutto aumentano le difese immunitarie, si rafforzano. Ed ecco perché chi ha una regolare vita all'aria aperta, però sempre curata e gestita, attenzione, non mai nelle ore troppo calde, se fate bene attenzione non ha influenze fuori stagione, non ha influenze o raffreddori forti durante l'autunno e l'inverno. Quindi aiuta, questa cosa aiuta, fatelo assolutamente. Il richiamo dell'acqua, perché è importante immergersi nell'acqua? Ma anche perché è per il semplice motivo che il nostro corpo è fatto circa dal 75-80% di acqua, noi siamo fatti di acqua, capito? Quindi alla fin fine tutto aiuta, tutto diciamo si ammala, la natura non sbaglia, tutto aiuta, tutto si coinvolge, quindi fatevi questi bagni, fatevi queste giornate, queste ore, lasciatevi andare in mezzo al mare, perché è fondamentale questa cosa, mi raccomando, ditemi se è andata bene quest'estate, perché il prossimo articolo che sto per leggere tra poco parleremo che dal 16 cambia tutto. Io non so se hanno coraggio a dirlo questi, però sembra che dal 16 il meteo cambi, arrivino le piogge, dal caldo le piogge. Vediamo un po' cosa succederà nei prossimi giorni. Ad ogni modo, l'estate sta finendo, come cantano i Righeira? Non lo so, può essere, tutto può essere. Ma finora, com'è andata la vostra estate? Siete stati al mare? Vi siete fatti coccolare dall'acqua, come ho appena detto? Avete fatto la montagna? Raccontateci un po' com'è andata la vostra estate 2026, perché ormai è tempo anche di bilanci. Al 333-2688-688, ma su Company arriva Los Angeles, o meglio, Blanco.

0: meglio tra qualche giorno, secondo le previsioni, dovrebbe cambiare il meteo. Dovrebbe cambiare il meteo, e vi ho chiesto com'è andata la vostra estate finora. Dopo ne parleremo di questa cosa. Intanto, buongiorno, la mia estate è stata al lavoro, in quanto lavoro nei vigneti, è stata pesante, causa caldo, ma per fortuna, per via delle ordinanze, l'orario era ridotto. Monica da Udine, se non erro, per chi lavora nelle coltivazioni, in natura, piuttosto che nei cantieri, dalle 12 alle 16 c'era lo stop, giusto? Veniva ridotto l'orario, insomma, nelle ore più cocenti, se non mi sbaglio. Peraltro, a proposito di vigneti, quest'anno, Monica, dimmi se sbaglio, ma tutti stanno anticipando di almeno un mese o tre settimane la vendemmia, perché è stato un caldo pazzesco e quindi si vendemmia in anticipo. Vabbè. E quindi, cara Monica, com'è il vino? Sarà più buono o meno buono? Ci sarà di più o di meno dopo un'estate così, così torrida? E il grado alcolico come sarà? Punto di domanda, così parliamo anche un po' di vino oggi. 3332-688-688, Monica, raccontaci, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco noi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action, in piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30, con ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company. C-Come C-Radio.
1: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Company. C'è Monica che dalle sue vigne, dai suoi vigneti, ci dice che è vero, in Friuli abbiamo già iniziato a vendemmiare, quest'anno sarà un'annata buona. A parte dove ha grandinato, beh, insomma, ovvio, questo è ovvio, questo è ovvio. Termina così la prima ora, però ci prepariamo alla prossima, che sarà ancora più frizzante, ancora più bella, perché parleremo di meteo. Il meteo che arriveranno le piogge. Non so se sia vero o meno, Però prima di tutto dobbiamo dare una piccola controllata all'orologio, Sono le 11.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Call Me Baby, Charlie Ray Jepsen su Radio Company. Allora, chiedo scusa, sì, ora tutto il nord Italia, il nord-est, Campania compresa, ho sbagliato l'orario, state tranquilli, sono le 10. No, scusate, c'è il fuso orario, capito? Allora, vuoi farmi vedere un coccolone? Meno male che non sono le 11. Buona vigilia di Ferragosto a tutti voi in radio, a tutti gli amici ascoltatori. Elisabetta da Udine, prima al segnale orario ho detto che erano le 11. C'è chi mi dice, il Ferragosto si fa sentire. Tranquilli, tutto a posto. Ciao Maura, tutto regolare, tutto a posto. Sono le 10.07 per l'esattezza, va bene. Io quando leggo che domenica 16 cambia tutto, dal caldo alle piogge, cioè io, a parte che non ci credo, a parte che ormai, cioè, quante volte l'hanno detto che fra 5 giorni cambiava il meteo? Assolutamente. A quanto pare sì, però, da domenica 16 il quadro cambierà rapidamente, piogge temporali, quindi attenzione, un po' su tutta la penisola, tra l'altro, coinvolgendo prima il nord e poi, insomma, lunedì quasi su tutto il territorio nazionale. E qua vedo le imprecazioni di ogni modo e ogni dove di chi ha deciso di andare in ferie dal 17 in poi, dal 16 in poi.
1: Eccomi.
0: Speriamo di...
1: Eccomi.
0: Il DJM, dovete sapere che sta lavorando H24 per preparare i grandi show di Radio Company di Ferragosto, sia a Prato della Valle e sia ad Asiago, e poi ne parleremo. E poi dice, ma finalmente arriva il 16, poi il 17 mattina sarò in ferie e mi rilasserò. Ben ti sta, e ti arrivano gli temporali. Però guarda, cioè, guarda il lato positivo, saranno delle vacanze fresche. Cosa dici? Ok, ok.
1: Vorrei dirti che sono al mare, e se piove...
0: Beh, però il mare è romantico anche con la pioggia. Okay. Sì, dai, insomma. No, speriamo non faccia danni, mi scrivono. No, beh, ovviamente speriamo di no. Vabbè, insomma, questo è quello che succederà. Vedremo se sarà vero o meno, non lo so. Speriamo soprattutto non faccia danni, però un po' di refrigerio, ragazzi, abbiamo bisogno, eh. Cioè, non soltanto noi, anche gli animali e la natura stessa. Guardate come stanno i ghiacciai. Guarda che con me non li ho mai visti così male, i ghiacciai. I fiumi. Non esistono più i fiumi, cioè siccità totale, quindi ben venga un buon temporale, ben venga un po' di pioggia, un po' di refrigerio, che fa bene alla natura, per cortesia, Gesù, senza danni, grazie, che non ne abbiamo bisogno. A tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

su Company, buongiorno ancora da parte di Igor Pezzi. Allora, signori, si ritorna nel Far West. Sapete perché? Perché c'è un signore che, dopo aver lavorato per anni a Rimini, possiede 9 cavalli. È rientrato a casa sua, nel suo territorio, nel Foggiano, e anche nel Foggiano c'è il caro benzina, quindi i prezzi del benzina alle stelle, carburanti che fa? Ha preso uno dei cavalli, Maya, e con la cavalla va in centro paese e per abbattere così i costi. E, no, ma no, cioè, la storia è bella perché lui fa tutto, cioè lui arriva col cavallo in centro, lo lega, non so, qualche staccionata, qualche, e si va a prendere il caffè, va a fare la spesa, poi va al bancomat, un po' come nei saloon, no? Cioè, avete visto i film del Far West? Stessa cosa. Ci potrebbe essere un ritorno, un'idea intelligente, chi ha i cavalli chiaramente, chi non ha i cavalli è niente, non so come fare, però potrebbe essere una scena proprio d'altri tempi per abbattere i costi. Ah, mamma mia, speriamo che calino questi costi qua, se no come faremo? Come faremo? Vabbè, giusto per darvi così una... Lui si chiama, Massimiliano Accettura, di 56 anni, ha avuto questa idea, grazie però al fatto che ha comunque i cavalli in casa. Vabbè, andiamo con Nico Heinz, Fabio De Magistris, ancora con la musica di Radio Company, questa è J'adore. Radio Company, the summer is magic.

0: Curiosity Killed the Cats su Radio Company. C'è un messaggio molto simpatico che è arrivato. Prima stava parlando di questo signore che ha deciso di andare via a cavallo, di uscire nella propria città a cavallo e fare tutte le cose che facciamo ogni giorno: andare a fare la spesa, andare al bar a bere il caffè al cavallo per abbattere il costo della benzina. C'è un messaggio che dice: dopo ci fanno pagare le accise sulle deiezioni dei cavalli lasciati per strada. È vero? E beh, ma sarebbe, cioè, è naturale tutto, cioè è ovvio, se no. Poi stavo pensando che quando tu esci col cane la devi raccogliere, pensa a quella del cavallo, cioè devi andare via col sacco. Da qui tra l'altro il famoso merda merda merda, è un detto che viene detto, scusate il gioco di parole, prima di uno spettacolo, ed è un augurio, un buon augurio, tanta fortuna, perché il tutto ha un retaggio storico. Al tempo, nel 700-800, quando c'erano gli spettacoli a teatro, si arrivava a cavallo, e quando c'era tanta per terra vuol dire che c'era tanta gente, quindi vuol dire che lo spettacolo sarebbe stato bello, con tanta gente, con buoni incassi e quant'altro, e da lì nasce il detto merda merda merda. E allora, caro DJM, visto che da domani sera fino al 16 sarai in un tour de force incredibile con i due spettacoloni che ti stanno aspettando, io ti auguro questo: merda merda merda. A tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Red su Radio Company, il momento anche della new track con Criss Cross, My Oh My.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Why Oh My, Criss Cross Amsterdam su Radio Company. Buongiorno ancora, salutiamo Emma che da conserve si sta facendo le vacanze nella cittadina di confine di Tarvisio. E poi un altro messaggio, chi dice: io sono fortunata, sto viaggiando in GPL. No, prima si parlava del caro benzina, ma non tanto del prezzo, in quanto c'è un signore che ha preso un cavallo ed è uscito per non spendere soldi di gasolio, va via col cavallo, ma ci sono delle conseguenze, perché anche il cavallo, sai che alla fine lascia il ricordino o il ricordone. Sentiamo.
1: No ragazzo, quella lì del cavallo l'aveva fatto anche mio zio negli anni 70, fine anni 70, quando c'era stata la crisi del petrolio. Andava in piazza col cavallo, c'erano i vigili, lo hanno fermato, gli hanno detto: ascolta, ha detto, ma guarda che il cavallo sporco per terra. È sceso, ha tirato su la coda del cavallo, ha detto: prendigli la targa e mandami la multa.
0: Non è possibile, ma non è possibile, ma non ci credo, non ci credo. Vabbè, ma succede, cioè, sono cose, cioè, poi qua gli autori, diciamo, dei comici creano uno spettacolo su una cosa del genere. Cioè, un barzellettiere, ma si fa il grill di stirse le sue barzellette su una scena realmente accaduta. Che bello, vabbè. Comunque, vedere i cavalli che... A me piacerebbe vedere i cavalli, che la gente va via a cavallo, così un po' come nell'Ottocento, insomma. Vedremo che succederà, dai. Arriva Star Sailor con Four to the Floor.

0: A chiudere questa settimana del matinè con DJM, con Igor Pezzi, mi sono divertito un sacco con voi. Ora per me arriverà un momento, diciamo, di ferie per quanto riguarda, diciamo, l'on air. So che ritornerò in onda sabato mattina del 29 e poi dal 31 riprenderò la sera con Gianluca Pacini le cose da pezzi. Ovviamente gli eventi di Radio Company, no, quelli ci sono sempre. E difatti parliamo proprio degli eventi, perché domani sera a Prato della Valle c'è l'appuntamento storico, ma storico veramente in tutti i sensi. Difatti quest'anno cambia anche un po' il nome per dare il senso a questa storia incredibile che Radio Company ha regalato nel corso di questi anni e che continuerà a farlo nel corso dei prossimi, il Ferragosto a Prato della Valle, dove dalle 23:30 ci saranno i fuochi d'artificio ed è uno degli spettacoli più belli che si possano vedere. Ma la musica, l'intrattenimento che c'è a partire dalle ore 21, dalle ore 20:30, dalle ore 21, dico bene, DJM, tu che sarai il direttore di palco, da che ora parte lo show? Più o meno, da che ora parte?
1: 9:30,
0: ok, quindi 21:30, arrivate in piazza, si parte con Il Viaggio e ci sarà una storia che ripercorre tutta Radio Company da quando è partita, quindi dagli anni 80, fine anni 80, poi gli anni 90 chiaramente e gli anni 2000 con degli ospiti come Tracy Spencer, Cappella, poi ci sarà Valeria Rossi, in console DJ Nick, Harry Morri, il tutto presentato e condotto da colui che ha fatto partire tutti gli show, Mauro Tonello, il director. Si chiama Viaggio, spettacolo che si ripete il giorno dopo ad Asiago, a Piazza Carli, per il Ferragosto, insomma, anche se siamo il 16, in quel di Asiago, altra piazza storica di Radio Company. Un bel viaggio tra i dischi che ci hanno fatto veramente sognare e divertire. Io vi auguro di cuore un buon Ferragosto a tutti, vi abbraccio, vi voglio bene, un bacio e vi devo salutare. Ci fermiamo un attimo perché i saluti veri veri veri arrivano dopo, A tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30. Con ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Vai che gira, vai che gira, vai che gira. Che cosa gira? Gira la testa, gira la testa. Fred De Palma, siamo arrivati alla fine. Eila. Bene. No, era un po' così, come un po' un animatore adesso, capito? Sulle mani, così. Ma sono le 11, quelle vere invece del mattino. Caro DJM, grazie, un abbraccio a tutti. Fate un buon Ferragosto e io vi lascio con le news di Vittorio Ferro. Un abbraccio, ciao! Sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'ondata di caldo che ha interessato l'Italia sembra volgere al termine. Le previsioni indicano infatti l'arrivo di una perturbazione a partire dalla prossima settimana che porterà temporali un calo delle temperature su gran parte del paese. Solo Bari e Bolzano restano con il bollino rosso per il caldo a Ferragosto, mentre le altre città saranno verdi o gialle. Intanto si registrano le partenze last minute per il ponte di Ferragosto con i divieti di transito per i veicoli pesanti. La cronaca: un ragazzo di 17 anni è stato fermato per l'omicidio volontario a Trani e si è presentato ieri ai carabinieri col suo avvocato confessando il delitto di Cosimo Quagliarello, un 18enne deceduto a seguito di una rissa. La vittima è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella pineta di Trani, scoppiata forse per vecchi dissapori legati a una ragazza contesa. La notizia è stata confermata dalle autorità. Tragedia sul lavoro in provincia di Reggio Calabria. Un meccanico di soli 31 anni ha perso la vita mentre lavorava nella sua officina. Il giovane stava operando sotto un'auto sollevata da crick. Improvvisamente i supporti hanno ceduto, facendo precipitare il veicolo sul corpo del meccanico. L'uomo è rimasto schiacciato senza possibilità di scampo. L'attività eruttiva dell'Etna causa la sospensione ancora dei voli all'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo ha comunicato che le operazioni rimangono ferme fino alla tarda mattinata di oggi. Oltre 700 voli sono stati cancellati, con danni stimati superiori ai 20 milioni di euro. Nel frattempo è stato presentato un esposto all'antitrust per sospetti rincari sui noleggi auto presso l'aeroporto, con aumenti fino al 287%, arrivando a costare 337 euro per poche ore. Le fiamme continuano a divampare sul Monte Amariana tra Amaro e Tolmezzo, alimentate da caldo e vento. L'incendio minaccia alcuni fabbricati rurali e un'azienda agricola, mentre la strada del Sasso Tagliato è stata chiusa per rischio caduta massi. Sul posto tre elicotteri regionali, un Canadair e due aerei antincendio sloveni. Il fumo denso e l'odore di bruciato raggiungono anche Tolmezzo. A Como, intanto, due Canadair stanno contenendo un incendio sul Monte Goi in lieve miglioramento. Lo sport: a Sara Curtis agli Europei di nuoto di Parigi vince i 50 d'orso con il nuovo record del mondo 26:56. Festa azzurra anche agli Europei di atletica di Birmingham, dove Daria Decker conquista uno storico oro nel salto triplo con la misura di 14:60, primato personale e migliore prestazione europea stagionale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: dai, dai.
1: Oh, amigos, amigas, è arrivato venerdì e quindi... Buongiorno.
0: Buongiorno, è un giorno come un altro, che bello.
1: No, è venerdì, dai. Non solo è venerdì, siamo alla vigilia di ufficialmente Ferragosto.
0: È domani Ferragosto.

0: fatta, neanche oggi il nostro ascoltatore del semaforo durante la sigla è in ritardissimo, ce l'ha fatta notare.
1: Niente, sì, vabbè, oggi sei in ritardo perché noi invece siamo in perfetto orario, quindi se hai ascoltato la sigla e pensi di essere in ritardo, sei in ritardo. Ma chi se ne importa, è venerdì, oggi è perdonato tutto a tutti, anche ai corrieri come te che faranno tardi col pacco, chi se ne importa, tanto a casa non troverai nessuno, sì, perché saranno tutti in ferie, quindi lancerai i pacchi dentro, ti odieranno tutti ancora di più.
0: Sì, dovrai seguire le istruzioni, ti prego, metti il pacco sulla destra dietro al vasetto.
1: Tu lancialo, tu lancialo, che te frega. Buongiorno amici da Giulia Pego, da Leo e da Martino, fino alle 13 saremo insieme. Vi lasciamo già il numero, facciamolo, per qualsiasi cosa che vi vada, un messaggio scritto, vocale, per qualsiasi cosa è il 3332688688. Radio Company. The summer is magic.

0: Run Republic con Run. Allora
1: che ci casca anche bene, sì. Run, corri, è un messaggio che vogliamo recapitare al nostro ascoltatore di prima, Corriere. Noi sì. eravamo convinti che fosse un corriere normale, tipo di Amazon o sì. Bertolini o quelle no. compagnie lì che ti consegnano i pacchi a casa. No, è una persona molto più importante.
0: Ma sì, dice non, no, se non consegno voi non trovate i supermercati vuoti per la grigliata di Ferragosto. Gli abbiamo detto mangeremo cocomeri. Lui ha risposto neanche quello, frutta, verdura, latticini e carne.
1: E allora no, allora muoviti, corri, perché so che tutti i ritardatari, come sempre, come quelli che fanno il regalo di Natale la vigilia, il 24 mattina, e sì. si riempiono in massa tipo apocalisse zombie nei negozi, oggi uguale nei supermercati. Quali? Per tutti i pranzi di domani.
0: I peggiori sono quelli della fine della giornata, tipo alle 7, ehi prego!
1: Incazzati anche neri sì. perché non trovano niente, no, trovano la carnina quella in fondo.
0: Sì,
1: quella
0: ma tu riesci a vendere le cose che non venderai mai.
1: Esatto.
0: Presente, no, ma non ti preoccupare. Cosa è rimasto?
1: Guarda,
0: questo.
1: Abbiamo dei cereali sì. per la colazione, del miele, la maionese, quattro olive e un tocco di pollo. Perfetto.
0: Altrimenti, tipo questo che costa tantissimo, scegli tu.
1: Esatto, quindi tutto sommato va bene. Buongiorno ancora, state ascoltando Snack. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco.
2: Su Radio Company Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito al 0842
5: Quando è solo un tempo, quello che manca. Quando è solo un tempo, quello che manca per essere felice. Stai cercando, abbiamo già quella che stai cercando. Affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: e Rainer Zonfeld con Loco Loco, le 11:20. Ancora buongiorno, amigos.
1: Hey, amigas.
0: Oggi abbiamo deciso, già il venerdì in linea di massima è abbastanza caciarone, è abbastanza anarchico, perché chi se ne importa. Figurati il venerdì prima di Ferragosto.
1: Ma infatti.
0: Oggi salutiamo chi vogliamo, facciamo quella roba. Radiamo il suono questa merda.
1: Allora, posso dirti una cosa? Non ho capito. Una mina.
0: E voleva essere una citazione di Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Ah, ok.
0: Radiamo il suono questa merda di casa. Vabbè, non importa, l'abbiamo capita io e altri quattro.
1: Sì. Non Aldo, però.
0: Aldo.
1: Neanche lui. Allora, arriva questo messaggio. Saluti da Vincenzo e Flavia, a Giulia Pego e a Leo, soprattutto a Giulia.
0: Ciao, Vincenzo e Flavia.
1: Possiamo ascoltare Ossessione di Samurai J? Saluti e buon Ferragosto a tutti.
0: Allora, tecnicamente no, ma dato che siamo buoni ed è venerdì, prego.
2: Come un'ossessione stanotte.
1: Basta.
0: Ecco. Fatto, allora il ritornello te lo seguo.

0: Ah, felice, te la sei goduta.
1: Aspetta, perché mancava il di Samurai J. Perché
0: sì, sì,
1: le
0: sì,
1: fatte
0: sì,
1: tutte e due. Però la cosa che ci ha un po' incuriosito è che, caro Vincenzo, ti sei firmato col tuo, con il nome del tuo profilo Instagram.
0: Sì.
1: Perché?
0: Lo possiamo dire pubblicamente, non lo so.
1: Non lo so, però.
0: Vabbè, saluti da 94.
1: Ok.
0: E ci siamo chiesti.
1: Tipo iniziale nome, iniziale cognome, tutto un po' zegogolato. 94.
0: Ciao, sono 94.
1: Ma ti presenti così?
0: Pensa se tutti ci presentassimo con il nostro nickname di Instagram o, ancora peggio, delle email.
1: Mamma mia, beh, quelle, le prime email.

0: come si chiamava quella piattaforma musicale
1: di MySpace,
0: di MySpace, cose varie che erano le cose più assurde.
1: Ciao, sono Orsacchiotta 52 _ sì. Punto esclamativo. Ehi,
0: petalo appassito, c'erano queste cose.
1: Allora, io posso fare una confessione adesso, non l'ho mai detto, credo, a nessuno. In questa radio lo sanno in due, credo. Sì. Il mio nome di Netlog. Il mio nome su Netlog, che era una piattaforma che è esistita credo per pochissimo tempo.
0: Sì, poi sei iscritta tu e hanno chiuso, sì, perché hanno visto il nickname.
1: Sì, però più avevi il nome così strano, più eri comunque figo. E io mi chiamavo Biondina da Sbav. Biondina da Sbav. Rigorosamente lettera maiuscola, lettera minuscola, lettera maiuscola, lettera minuscola, _.
0: La grafica è importante, ma scusa, questa piattaforma di cosa riguardava? Delle golf?
1: Non me lo ricordo, niente. Mettevi, era quasi forse un precursore di Instagram. Potevi postare delle fotografie, okay, e la gente le poteva commentare.
0: Mamma mia.
1: Ovviamente. Ma in quel momento ero figa perché mi commentavano tizi che si chiamavano Moretto 2000.
0: E quindi, quindi dicevi, va bene, mamma mia, come Biondina e Moretto
1: stanno bene. Che coppia. Se tutti ci presentassimo nella vita vera così sarebbe.
0: Cosa, brutto.
1: Martino? Sì, ah, scusa, va bene, ciao, ciao.

0: Sono banana 33 e 33 l'età non è, capisci a me? Praticamente così.
1: E poi continuava la canzoncina con ciao, sono com'era? Fragola 86. Effettivamente, se tutti nella vita vera ci presentassimo con i nickname che abbiamo o attualmente su Instagram e sui vari social o che abbiamo avuto in passato, molto peggio.
2: Mamma.
1: Sarebbe un manicomio di matti. Martina. Martina ci scrive: io mi presenterei come Martina 92 Angel of Love.
2: Sei ore.
1: Ovviamente
2: per
1: underscore.
2: Ah beh, certo.
1: Martina 92 underscore Angel of Love. Oppure
2: detto
1: Simo,
2: anche trattino basso. Che fa
1: trattino basso. MSN Simone Simo il figo 89. Perché poi avevamo tutti molta più autostima di adesso. Sì, sì. Io anche su un'altra piattaforma mi chiamavo Julie the Best.
2: The Best, sì, il figo, the best, number one. Sì. C'erano tutte queste cose. Che...
1: Vedi che forse eravamo più avanti.
2: Sì, ma
1: avevamo
2: poi non,
1: più autostima.
2: Non eravamo consapevoli che questi nickname alla fine rimangono in qualche memoria.
1: Questi? Questi?
2: Nickname.
3: Ah, ma tutti e due a quel paese, ok?
4: Su Radio Company. Snack.
3: Come on!
5: L'estate da mordere. Spot.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
8: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Era il 2010, mi avete rovinato quell'anno adesso.
1: Perché,
0: voi due,
1: scusa?
0: Ed Armaia con Stereo Love. Era uno di quei dischi che proprio nel periodo di cui stiamo un pochino parlando, siamo finiti a parlare, ovvero il periodo di Netlog, MSN, quelle cose lì, questa canzone andava super in voga.
1: Mamma mia, vedi, ecco che poi ha chiuso.
0: Comunque, volevamo cambiare argomento, ma continuano ad arrivare i vostri messaggi. Tipo, Marco dice: io non potrei partecipare a questa cosa, tipo se ci presentassimo con i nostri nickname, perché il mio nickname era Puffo Malefico 666.
1: Mamma mia, perché c'era, c'era il periodo quello un attimo un po' così,
0: sì,
1: Devil,
0: Devil
1: non Devil,
0: Puffetto cose. Puffetto cattivo.
1: Mamma mia,
0: perché tu volevi far vedere che eri un eri un duro,
1: sì,
0: perché eri cattivo, che eri malefico 666, pericoloso, però eri comunque un puffetto, quindi se trovavi la tua puffetta eri comunque un coccolone.
1: Magari semplicemente non era altissimo,
0: non lo so,
1: si sa.
0: Beh, sarebbe un livello di autoironia comunque
1: infatti
0: molto,
1: molto
0: alto,
1: molto importante. Poi c'è chi dice: pensate che io ho usato su Instagram lo stesso nickname che avevo su Netlog un altro che lo usava, ossia Mickey 1087.
0: Ok.
1: Che poi non, con l'underscore. Fortuna che ero abbastanza sobrio, comunque con Netlog mi è sbloccato un ricordo, vedi?
0: Eh sì, era, ma no, credo che sia durato veramente poco onestamente Netlog, perché è stato subito surclassato poi dal Facebook di turno.
1: Sì, in realtà è nato nel 2003 in Belgio e okay, poi ovviamente sì, precursore comunque di Facebook, bisogna dire la verità.
0: Le foto che si pubblicavano, ragazzi, erano veramente orribili.
1: Ma no, perché su Facebook invece capolavori,
0: no,
1: mamma mia.
0: Però Facebook è nato quasi più come piattaforma per connettersi con gli amici. Quando nacque Facebook era fighissimo, perché tu ritrovavi, magari solo tramite nome e cognome, ritrovavi amici di vecchia data, ritrovavi quello che aveva fatto le elementari con te, potevi scrivere pensieri, ok,
1: sì,
0: su Facebook. Poi che poi i pensieri fossero beceri, questa è un'altra cosa, ma su Netlog Netlog era solo foto e rigorosamente fotografie fatte allo specchio con il flash. Non si vedeva niente.
1: Però,
0: orribili.
1: Se non altro perché parte del capo tipo un succo di frutta che avevi a fianco, ecco.
0: Senti, Leo, non è che se ti ho fatto vedere una mia foto di Netlog con hashtag succhino ace.
1: Mamma mia.
0: Vabbè. Comunque, per fortuna quelle foto non esistono più adesso, perché Netlog è irreperibile, che io sappia. Quindi, a meno che non ve le siate salvate, non si può più andare a vedere.
1: O le abbia vendute a Meta.
0: O comunque non le possiamo più cambiare. Ci volevamo collegare anche per raccontarvi un fatto.
1: Sì, perché effettivamente la foto è importante in tutto questo, soprattutto quando la tua foto finisce sui giornali, nel senso che tu vieni arrestato.
0: Ecco, okay, voglio dire, ci capita tutti i giorni. Quando venite arrestati,
1: sì,
0: no?
1: La foto segnaletica è sempre infame, perché la situazione è preoccupante, cose varie. Ma c'è qualcuno che ha rimediato a tutto questo, ma ve lo diciamo tra poco.

0: con Partenope.
1: Tra l'altro, dato che siamo in vena di confessioni e di cose imbarazzanti, sai che io ho capito che la canzone diceva Partenope solo la settimana scorsa.
0: Ah, vedi, è un modo
1: che, per... pensavo che facesse Pereve.
0: Magari è nata carino. Così, poi dovevano darle un titolo. Ho detto, vabbè, mettiamo
1: facciamo
0: questo.
1: Partenope. Invece, tornando a noi, volevamo raccontarvi il fatto di questo tizio. Siamo in Ohio, è stato arrestato. Ok, più volte tra l'altro.
0: Quindi era uno anche abituato, sapeva
1: abituato.
0: Come funzionava.
1: È fuggito, diventando quindi un ricercato.
0: Sì.
1: È stata pubblicata su tutti i social e su tutti i giornali la foto che gli hanno fatto, la foto segnaletica. Brutta.
0: Eh beh, certo.
1: Ragazzi, brutta.
0: Voglio dire, t'hanno preso, stai per essere ingabbiato, non è che hai la faccia splendida, fresca da poter fare.
1: No, il... tutto sudato, tutto brutto. Tutto brutto. Fatto sta che ha deciso di scrivere un messaggio ufficiale alla polizia, gli ha mandato un suo selfie, super figo, dicendo: guardate, quella foto lì è orrenda, per favore usate questa.
0: Se dovete cercarmi, mi prego.
1: Se dovete cercarmi, almeno sappiate che sono anche carino. Non sono brutto.
0: Vuol dire la reputazione. Prima di tutto, indipendentemente
1: dalla... detto, guarda, va bene tutto, va bene le accuse, va bene tutto quanto, però almeno la foto carina. La polizia ha preso questa, questa sua iniziativa anche di buon grado, ha detto grazie per essere così d'aiuto.
0: Sì.
1: Perché effettivamente più foto pubblichi, più una persona magari riesce anche a riconoscerti.
0: Certo,
1: poi.
0: Certo, ma infatti.
1: Perché rispetto a una foto sola ne vedi due, magari lo vedi in un'altra versione.
0: Ah. No, ma anche perché molto intelligente lui, essendo ricercato, ha dato degli indizi in più per essere
1: Gli hanno detto grazie per essere stato d'aiuto, ti ricordiamo anche che sarebbe molto apprezzato se potessi venire a parlare con noi in caserma.
0: Dai, così portacene una tu direttamente, così almeno ti becchiamo e dentro
2: su Radio Company Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
5: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Anche
3: l'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finita, ah, ok. Sì, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, il nostro successo del presente. Dal passato, Kim Carnes con Bette Davis Eyes. Volevo anticipare una cosa della quale parleremo tra pochissimo. Perché le notizie che riguardano cose simpatiche della polizia, carabinieri, cose non arrivano solo dall'estero,
2: no,
1: ma le abbiamo qui a fianco a noi, proprio vicino.
2: Tante volte ci vergogniamo a confidare determinati dialoghi o incontri con le forze dell'ordine.
1: Posso leggere il titolo?
2: Vai,
1: solo il titolo,
2: vai,
1: dopo approfondiamo. Multata per il telefono alla guida, donna querela i carabinieri. Era una zucchina.
2: Che senso? Dai che è mezzogiorno.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. C'erano anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. La Farnesina fa sapere che poco fa sono stati evacuati. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo, trapela da fonti militari, era forse un drone ucraino deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto quando i supporti hanno ceduto, schiacciando la vittima. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile ed entra in semifinale col terzo tempo. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service.
14: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Marchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
13: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
14: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Su Radio Company
14: Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Marshmallow con Here With Me alle 12:19. Siamo praticamente quasi in dirittura d'arrivo per il nostro gioco di oggi, che anche se siamo agli sgoccioli di Ferragosto, eccetera, eccetera, comunque in palio per voi ci saranno 50 euro. Ma prima di tutto abbiamo delle cose molto importanti da ricordarvi.
1: Assolutamente sì. Allora cominciamo, perché il Ferragosto sapete che ci sono le feste più belle, soprattutto Radio Company ha un appuntamento veramente importante. Ma prima di dirvi questo, io vi ricordo che insieme a Gianluca Pacini sarò a Gallio per una serata meravigliosa, Energia 90, e quindi tutta la musica degli anni 90, non solo, in nostra compagnia. Sarà una grande festa in piazza a Gallio.
0: Questo domani sera, ok? Sì. Parliamo di Ferragosto perché dopo finita la grigliata, finite le cose, la sera si va a fare festa e giustamente, come stiamo dicendo, Radio Company vi dà un pochino di opzioni. Leo lo trovate a Gallio.
1: Sì.
0: Ma c'è un appuntamento.
1: Il vero evento.
0: Sì, c'è un appuntamento su tutti che ci teniamo a ricordarvi. Si chiama Il Viaggio ed è il viaggio, signore e signori, di Mauro Tonello.
1: Sì.
0: Ok?
1: Allora, Mauro Tonello che ripercorrerà veramente gli anni 80, 90 e 2000 sul palcoscenico di Prato della Valle con musica, effetti speciali, video, luce, animazione meravigliosa, ma tre ospiti stupendi dagli anni 80. Tracy Spencer, vabbè,
0: che le
1: meravigliosa. Poi per la prima volta in Italia Cappella, questi saranno per gli anni 90, e poi Valeria Rossi per i 2000, il tormentone Sole, Cuore, Amore, Tre Parole, via.
0: Poi alle 23:30 c'è lo spettacolo piromusicale, quindi insomma
1: bellissimo.
0: Una serata pazzesca. Già Prato della Valle in sé è una location stupenda, figuriamoci con il festone che ci sarà domani sera. Non riuscite ad esserci domani sera oppure vorrete fare doppietta perché il weekend di Ferragosto uno dà tutto quello che ha, e quindi non una festa ma bensì due.
1: Domenica 16, Piazza Carli ad Asiago, ovviamente altro appuntamento storico del Ferragosto di Radio Company. Allora alle 22 ci sarà il grandioso spettacolo pirotecnico, perché si fa sempre prima ad Asiago, e dopodiché la grande serata ovviamente comincerà già prima, ci sarà lo spettacolo pirotecnico e poi Mauro Tonello insieme a Pabs, Gazebo e Double D, ovviamente in console Harry Morri e DJ Nick.
0: Ecco, ci tenevamo a ricordarvi queste cose, così il Ferragosto di questo 2026 sapete dove passarlo, che sia da una parte o che sia dall'altra. Radio Company è con voi, ci tenevamo a ricordarvelo. Lunedì ci aggiorneremo, fateci sapere quanto vi siete divertiti.

0: Tommaso finita. Paradiso con Agitare Coca-Cola, siamo pronti per darvi un appuntamento importante. Allora sì, ricordatevi che tra poco si gioca, sì, però volevamo ricordarvi invece di andare a vedere sulle nostre pagine Instagram, Facebook, sui sì, siti sia di Radio Company che di Contatto Show Events.
1: Bravissimo.
0: Per trovare tutte le coordinate per riuscire a vivere i nostri eventi nel modo migliore, arrivare all'orario giusto, alla location
1: certo,
0: giusta, e capire, ricordarsi anche gli ospiti che ci sono.
1: Certo, perché noi ve lo ricordiamo come possiamo, quando possiamo, vi abbiamo dato già un sacco di indicazioni, ben 3 eventi per questo weekend, però ce ne sono intanto moltissimi, perché tutta l'estate e tutto l'inverno, i weekend e anche gli infrasettimanali ogni tanto sono marchiati e targati Radio Company. Siccome ce ne sono tanti, sulle pagine le diciamo bene Radio Company, sì, semplicissimo, e Contatto Show Events, trovate sempre tutte le informazioni più necessarie che vi possono servire per non perderveli, oltre al fatto che sulla pagina di Radio Company trovate anche noi che facciamo i pirla.
0: Che è quella è la cosa che vi fa sentire bene, perché vedete che c'è qualcuno messo peggio.
1: Ma quello basta ascoltare la radio,
0: sì,
1: sai?
0: Vabbè, allora.
1: Credo di sì. Restate qui che tra poco giochiamo.
2: Su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative, alle 11.36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro, ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump, che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Sleep.
1: Martin Solveig con Jealousy. Allora è arrivato il momento di giocare, quindi attenzione, si aprono i forzieri.
0: Snackpot, che buono!
1: Dei pirati, dei Caraibi.
0: Continua pure col tuo delirio. Poverino, io posso capire. Comincio a comprendere. Noi abbiamo un hater.
1: Sì.
0: Anzi, due. Abbiamo due hater che ci scrivono ogni tanto. Uno l'altro giorno ha scritto: fate sempre versi. Posso dire?
1: È vero?
0: Sì. Comincio però, a dargli ragione.
1: Però fare dei versi è molto esplicito, capisci? Anche
0: certo.
1: Il lato, come si può dire, il sentimento che ti stai usando.
0: È anche modo per farsi capire all'estero quando non conosci un'altra lingua.
1: È il famoso.
0: Ti capisco.
1: Ti parlo tu.
0: Suona gana. Alla fine parliamo anche così insieme a voi. Ma questa cosa, quello che sta per succedere, merita un italiano corretto, amici.
1: Assolutamente,
0: amiche.
1: Sì, perché in palio c'è un buono spesa del valore di 50 euro reale. Allora, grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervoo, che lo mettono in palio ogni giorno, e noi abbiamo la possibilità di rendere felice una persona ogni giorno dal lunedì al venerdì. La cosa fondamentale è andate a cercare il punto vendita più vicino a voi, perché legato a questo gioco c'è anche un progetto molto importante.
0: Un progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito omonimo che vi invitiamo ogni giorno ad andare a consultare, perché all'interno di questo potete trovare tutte le aziende e le famiglie che producono prodotti nel nostro territorio. Quindi quando andate nei supermercati fate magari sempre attenzione, cercate i prodotti, quelli con il bollino giallo con la scritta Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, così avete la certezza che quel prodotto è stato creato, fatto qui nelle nostre zone.
1: Allora, per giocare è semplice, adesso vi faremo una domanda, dovete ovviamente scovare la risposta corretta e inviarcela insieme al vostro nome e alla provincia con un messaggio scritto al 333-2688-688.
0: Pronti?
2: Suspense.
1: Ah,
0: grazie.
1: Chissà.
0: Per 50 euro in palio, Martino, mi stai facendo venire il mal di testa. Aiuto.
1: Ha preso una scossa.
0: Una sincope.
1: È rimasto lì.
0: Un prodotto per 50 euro in palio, amici. Un prodotto che si chiama Parmigiano Reggiano. Può essere prodotto legalmente fuori dall'area prevista dal disciplinare? A. Sì, purché utilizzi latte italiano. B. Sì, purché venga stagionato in Italia. O C. No,

0: con appunto Flamenco Paranoia. È arrivato il momento di premiare uno di voi, una decina di minuti alle 13 alla conclusione del nostro programma, ma prima questa cosa molto importante,
1: cioè facciamo la verifica.
0: Assolutamente sì, parlavamo di parmigiano reggiano, sì. Un prodotto che si chiama parmigiano reggiano e non
1: Parmigiano reggiano
0: può essere davvero prodotto legalmente fuori dall'area prevista dal disciplinare? Le opzioni erano sì, purché utilizzi il latte italiano, sì, purché venga almeno stagionato in Italia, oppure no. La risposta corretta, vien da sé, era no.
1: No,
0: assolutamente no, perché è un DOP, quindi produzione, trasformazione e preparazione devono assolutamente rispettare il disciplinare e il territorio previsto. Quindi se andate in America e vi trovate quello che vi dice: oh mio Dio, ti sto dando del parmigiano reggiano, controllate bene, perché se è prodotto lì non è davvero parmigiano reggiano.
1: Ma anche se leggete prodotto dal latte molisano, non ci sta.
0: Non può essere parmigiano reggiano.
1: Si sa. Allora, a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro oggi. Alberto da Padova.
0: Bravo Alberto.
1: Ecco Alberto. Così.
0: È il mio nuovo modo di festeggiare. Alberto!
1: Alberto, ovviamente ti arriverà il messaggio, sarai richiamato dal centralone e poi basta.
0: E poi basta. Tutti gli altri, non domani perché è Ferragosto, non dopodomani perché è domenica, ma lunedì potete collegarvi nuovamente e nuovamente provare a portarvi a casa un buono di 50 euro.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Allora, Vittorio Ferro, bentornato. Tra i tanti titoli che adesso ci dirai, i principali di Compagnie News, i riflettori sono puntati sulla Lettonia.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco, caccia italiani che abbattono un drone. Riga ringrazia Roma per averli difesi. Poi a Ferragosto l'esodo da Bollino Rosso, oggi partenze last minute. In Medio Oriente 5 italiani nel villaggio palestinese assediato dai coloni israeliani. Ponte Morandi 8 anni fa, oggi le commemorazioni. Poi gli incendi, vigili del fuoco al lavoro a Como ma anche in Carnia. Cronaca e sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Successo del passato e del presente a concludere questa settimana di Snack, non solo la puntata di oggi.
1: Sì,
0: con
1: caro collega.
0: Russ Ballard con Voices per quanto riguarda il passato, per il presente Sombra con My Body Isn't Ready.
1: Esimi colleghi e gentili ascoltatori, ci ridiamo appuntamento a lunedì della settimana prossima dalle 11 fino alle 13 ovviamente. A Company Snack.
0: Allora saremo Giulie, Leo e non DJM perché
1: è
0: se ne
1: vero,
0: va in ferie.
1: È vero,
0: ha
1: buone ferie di Gello.
0: Un elegantissimo gesto dell'ombrello, grazie, veramente.
1: Grazie.
0: In tutto questo la parola adesso la lasciamo a Vittorio Ferro al momento dell'edizione delle 13 di Company News.
1: Vi auguriamo sicuramente un buonissimo weekend, godetevi Ferragosto, state a casa, fate all'amore, state in montagna, state al mare, state dove pare.
0: Sì.
1: La sera venite a fare festa insieme a noi, ve l'abbiamo detto, sapete quali sono gli appuntamenti, l'importante è che lunedì siate puntuali e belli carichi alle 11 per Company Snack.
0: Ciao a tutti!
1: Grazie amici, ciao!
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Un minuto alle 13, fate i bravi, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Allarme aereo nella notte in Lettonia, dove un drone che aveva violato lo spazio aereo del paese è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO. Le forze armate lettoni hanno confermato l'episodio attribuendo la violazione a un'attività di guerra elettronica russa. Il drone è probabilmente ucraino, è deviato dalla sua rotta e caduto nella regione di Balva, nel nord-est del paese. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza aerea. L'allerta, inizialmente estesa a 5 regioni, è stata revocata alle 4:50. I servizi competenti stanno recuperando i resti del velivolo. L'economia italiana sta mostrando resilienza. I dati dei primi due trimestri del 26 infatti sono incoraggianti e superiori alle previsioni, in linea con quelli dell'Eurozona. Così la premier Giorgia Meloni stamane in un'intervista a Milano Finanza. Questo risultato è dovuto alla stabilità del governo che ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Meloni ha ricordato che quando ci siamo insediati i titoli di Stato erano un passo dall'essere spazzatura. Lo spread era 240 punti, tre volte più alto. Oggi Genova commemora l'ottavo anniversario del tragico crollo del ponte Morandi, evento che costò la vita a 43 persone. La cerimonia si svolge a meno di un mese dalla sentenza di primo grado che ha inflitto condanne per un totale di circa 177 anni di reclusione a 32 dei 57 imputati. Tra i condannati figura l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, la cui pena è stata fissata a 12 anni di carcere. Restiamo all'estero, 5 cittadini italiani si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Secondo le informazioni riportate dal Fatto Quotidiano Repubblica, i 5, di età compresa fra i 20 e i 40 anni, 4 donne e un uomo, sarebbero isolati all'interno delle loro abitazioni. Ed è notizia di poco fa, i 5 nostri connazionali sono stati evacuati in una zona sicura. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato in un armadio nel suo appartamento a Roma, a Tor Bella Monaca. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne. L'uomo rintracciato e fermato avrebbe poi confessato l'omicidio. A dare l'allarme i familiari, preoccupati per le continue liti tra madre e figlio, si ipotizza che l'omicidio sia avvenuto durante l'ennesima discussione. Incendi a Como 2 e Canaderra sono al lavoro dalle 7 sul Monte Goi, dove l'incendio è in lieve miglioramento ma restano alcuni focolai attivi. In provincia di Udine invece sono ancora 7 i fronti tra incendi attivi e aree sotto monitoraggio. La situazione più critica resta sul Monte Amariana ad Amaro, dove sono intervenuti un Canadair e 3 elicotteri regionali. Attivo anche il rogo sul Monte Cozzarella, mentre altri incendi tra Tarvisio, Tormezzo, Savogna e Cercivento restano sotto osservazione. Una nuova bocca eruttiva si è aperta ieri mattina sull'Etna, circa 2090 metri di quota, alla base della parete nord della Valle del Bove. L'Istituto di Vulcanologia conferma livelli elevati di tremore vulcanico pur nella fascia inferiore. A causa dell'attività eruttiva e delle emissioni di cenere, l'aeroporto di Catania resta chiuso ai voli in arrivo e partenza fino alle 2 del 15 agosto. L'emergenza ha causato la cancellazione di centinaia di voli nei giorni scorsi con dirottamenti su scali vicini. ANAS prevede un traffico estremamente intenso per il fine settimana di Ferragosto, con una stima di oltre 24 milioni di spostamenti in auto da oggi a domenica 16. Si consiglia massima prudenza e di partire informati sulle condizioni della viabilità. Particolarmente trafficate le arterie principali verso le località turistiche, i cosiddetti caselli balneari della 4 e la barriera di Trieste-Lisert, oltre che la zona del lago di Garda, poi la statale Romea. Cambiamo argomento. Padova si prepara a celebrare Ferragosto con l'evento musicale Il Viaggio 80-92.000 a partire dalle 21 nel cuore della città. Un viaggio emozionale attraverso tre decenni di musica. A guidare la serata sarà Mauro Tonello, direttore di Radio Company, che festeggia 40 anni di feste e di piazza proprio da Padova. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Domani sera un appuntamento classico ma anche nuovo.
6: Diciamo che è un semiclassico, nel senso che è un classico per la città di Padova e Ferragosto, con ovviamente lo spettacolo pirotecnico, solamente che quest'anno Radio Company, avete molti anni presente in questa piazza, farà una cosa un po' diversa, praticamente uno spettacolo nuovo che si chiamerà Il Viaggio ed è come sottotitolo appunto un viaggio di emozione e musica dagli anni 80 sino al 2000, sino ad oggi.
5: E dunque si parte con Tracy Spencer, poi Cappella, poi Valeria Rossi.
6: Sì, un artista per ogni decennio, appunto si parte con gli anni 80, Tracy Spencer, ricordiamo tante cose, vincitrice di un lontano festival bar, e poi protagonista della dance internazionale di Cappella, che per la prima volta si esibiscono in Italia dopo tantissimi anni, e poi uno dei tormentoni degli anni 2000 con un Dammi tre parole di Valeria Rossi, che sarà sul nostro palcoscenico, tutto ovviamente condito dalla musica di questi 30 anni, con il sottoscritto, con Joe, con la Remore DJ e con DJ Nick. L'idea del viaggio nasce perché nel lontano 87, praticamente quasi 40 anni fa, il sottoscritto e altri personaggi fecero proprio la prima serata del Ferragosto padovano, all'epoca insomma con senza artisti, senza nulla, perché era praticamente proprio un esperimento del comune di Padova, al centro dell'isola Memmia, proprio sulla fontana, e da lì insomma un po' iniziò poi il Ferragosto padovano. Io aspetto numerosi perché sarà una gran bella notte di pura festa e di pura energia, come ovviamente nello stile di Radio Company. Grazie.
5: Lo sport. Sara Curtis parte forte agli europei di nuoto a Parigi, vince la batteria dei 50 stile libero in 24 e 33 e vola in semifinale col terzo tempo. Passa il turno anche Silvia Di Pietro, mentre Elena Capretta resta fuori. Nei 50 rana Simone Cerasuolo firma il record italiano 26 e 20, seconda prestazione mondiale di sempre. In semifinale anche Nicolò Martinenghi con 26 e 65, eliminato invece Ludovico Viberti per il limite di due atleti per nazione. Il meteo nel pomeriggio: si prevede un temporaneo aumento della nuvolosità al nord-ovest e all'estremo sud, possibili acquazzoni e temporali isolati interesseranno le Alpi occidentali, l'Appennino Ligure, la Calabria e le zone interne della Sicilia. Il resto del paese godrà invece di condizioni soleggiate. In serata qualche rovescio residuo potrebbe verificarsi in Val d'Aosta. Temperature in leggero calo su gran parte del territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: te preoccupa. Non te preoccupa.
1: Ogni tanto mi ritrovo anch'io a cantare. Che ci
0: ogni
1: vuoi
0: tanto
1: fare?
0: Ti ritrovi?
1: Sì, mi ritrovo a cantare. Pronti?
0: È carina questa,
1: È
0: carina questa canzone.
1: Questa,
0: Mi piace.
1: Pronti
0: piace.
1: Ad affrontare questo 14 di agosto 2026.
0: E allora sigla, amici e amice!

0: 13. Estate al bagno 13.
1: Ti dirò, siamo al bagno 13 e oggi è una giornata particolarmente iconica. Siamo venuti in vespetta
2: con
1: oggi.
2: La motoretta.
1: Sì, siamo venuti con la motoretta. C'è quella scena epica di Abbronzatissimi, dove c'è Jerry Calà. Non era Abbronzatissimi?
3: Sapore di mare.
1: Sapore di mare, sì, scusa.
3: Dove lui entra con la vespetta.
1: Per quest'anno non cambiare. Esatto. Tutti in spiaggia per ciula. Era così. Che classe, che eleganza. Va bene, dai, chissà. Una volta il 14 d'agosto aveva grandi appetiti, grande cose. Vabbè, dai, ragazzi, giriamo la ruota. Buongiorno da Stefano Conte, Daniel Belli, DJ Megalo.
3: Vabbè, vuoi ricordare qualcosa?
1: Dopo.
4: Una fava.
1: Oh, se vuoi lo ricordo qua. Sì.
3: No, visto che è una fava, lanciamo l'argomento.
1: Allora, qual è la questione di oggi? L'argomento di oggi è molto semplice. No? 14 di agosto e anche il 15 hanno sempre portato, negli anni di una vita intera, grandi aspettative, grandi ferragosti, grandi feste, grandi notti in discoteche.
3: Tutto grande,
1: sì. Se penso agli anni 90, mi viene in mente che c'erano le maratone, ti ricordi? Si partiva alle 7 di sera per finire al mezzogiorno del giorno dopo.
3: Certo.
1: O da mezzanotte a mezzogiorno era il grande classico. Poi la verità era che a mezzogiorno non ci si arrivava mai.
3: No, però.
1: Perché comunque.
3: Le 7 magari le facevi.
1: No, le 7 magari le facevi, sì. A mezzogiorno però era un pochettino difficile e complicato. Quindi, oggi è una fava perché vogliamo parlarvi di Ferragosto e vogliamo sapere qual è, secondo voi, qual è stato, qual è il Ferragosto top nella vostra testa. E invece come sarà quest'anno
3: o come potrebbe essere anche il vostro Ferragosto top.
1: Esatto, raccontateci, senso, qual è la vostra idea di Ferragosto top.
3: Lo avete vissuto o lo desiderate
1: o l'avete progettato e magari non si è ancora mai realizzato,
3: e qual è invece quello che dovete affrontare.
1: Esatto, tra oggi e domani, e dopo vi racconterò come lo affronteremo noi qua di Radio, certo, Company, che non è male. 3332 688 688, diamo il via a questa puntata del Belli Conte 4.0.

0: Allora la domanda di oggi è: quando praticamente avete realizzato il vostro Ferragosto della vita?
1: Esatto.
0: Oppure non lo avete realizzato, state ancora pensando di realizzarlo?
1: Esatto.
0: Che cosa fate invece in realtà?
1: Esatto, quindi i due mondi che si scontrano, no? Cioè il vostro grande sogno che magari si è realizzato in passato, quindi un anno avete fatto un Ferragosto da spaccatutto, proprio di quelli E come invece deciderete di festeggiare Ferragosto? Vale questa sera e vale domani, ovviamente. Domani siamo un po' di parte, ma anche oggi siamo un po' di parte. 3332-688-688, a tra pochissimo.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Bella, bella, bella.
1: Cosa particolare, eh? Da molto cantare, molto da cantare, molto. Mi prima i Pet Shop Boys, adesso Francesco Wenga. Siamo lato vero con la cosa? Non lo so, perché ne cambia una settimana, cioè se c'è uno che se le ciula tutte, è proprio per quest'anno non cambiare.
0: Sei sempre... Allora, come dovrebbe essere il vostro Ferragosto per essere il top dei Ferragosti? Magari l'avete già passato questo top dei Ferragosto. Oppure diciamo che si scontra con la vostra realtà, cioè con quello che dovete fare. C'è qualcuno che dice: il mio Ferragosto ideale sarebbe con la famiglia. E con gli amici, grigliatona,
1: e
0: ma
1: invece?
0: A Ferragosto lavorerò. Perché sono in servizio e quindi sono uno di quelli che
1: fai? Che fai?
0: Lavora sui treni e quindi sono in servizio.
1: Ah, fai il treno.
0: Farà il treno, uno dei vagoni. Sì,
1: tu lo vedi proprio che in stazione, che correndo al binario 1, se vedi uno che corre, così,
0: è lui. Pensa che simpatico che è oggi. Vai, sentiamo
1: chi c'è il citofono, vai.
2: Ciao Radio Company, il mio Ferragosto ideale sarebbe in un'isola tipo Hawaii o Maldive o Zanzibar, seduta in spiaggia a prendere il sole con il mojito accanto, il mio compagno. E invece farò la classica grigliata in famiglia.
1: Lei non
2: fa evviva! Ciao Radio Company!
0: Ciao,
1: senti la gioia!
0: Lei almeno non lavora, però.
1: Esatto.
0: Tanto della griglia si occuperà sempre il marito, no?
1: Sì,
0: perché
1: beh,
0: il grigliatore ufficiale
1: sono
0: l'uomo.
1: Gli uomini. Lì non c'è parità. Cioè, l'uomo sta vicino alla griglia.
0: Birra e griglia.
1: O vino. Dipende dal tipo di uomo che sei.
0: Sì, sì, sì.
1: Griglia, vino o birra e stai lì delle ore.
0: Disperso.
1: È un po' la stessa logica del DJ, se ci pensi, no? Sei il DJ della serata, del pomeriggio, facendo la grigliatura. Sentiamo chi c'è al citofono, pronti?
0: Oh, una nuova puntata.
1: In attesa anche. La sento molto lontana, molto remota. Ecco, vedi che adesso la sento meglio. E devo dire che oggi non sappiamo che puntata ci sarà. Ci parlerà del suo Ferragosto? Sentiamo.
3: Ciao belli Conte, il mio Ferragosto top sarebbe al mare con il falò, la chitarra e la luna. Ciao belli Conte.
0: Voglio il farò di confronto.
1: Il farò. E questa è...
0: Certo. Lei, cioè il suo Ferragosto ideale sarebbe a Temptation Island.
1: Questa è la sigla di Temptation Island.
0: Lei sarebbe il suo ideale.
1: E fare il farò di confronto.
0: Sarebbe il farò di confronto a Temptation Island.
1: Che figata, ma tu te la immagini lei nella casa delle ragazze?
0: Corteggiata.
1: Corteggiata.
0: Ah, lei non darebbe

0: musica fervente nell'aria, te lo dico già. Vuoi sentire?
1: Sì, sentiamo,
0: prego, citofono, sentiamo chi c'è. C'è un amico polemista, sentilo qua.
2: Che però... mio Ferragosto ideale, lontano da tutta sta gente che va a festeggiare non lontano so cosa, ma solo perché è una moda.
1: Sì.
2: Quindi via, tutti via, lontano dai foglioni e dai io foglioni. Tranquillo a casa con la mia bella brace e la birra fresca.
0: Hai capito? L'accoppiata vincente.
3: Da solo,
0: lui è la brace.
3: Lui è la brace.
0: Non lui fa parte del blocco della birra.
3: Certo.
0: Non di quelli del vino. Del vino rosso.
1: Chi è?
0: Sentiamo chi c'è, dai.
4: Vai. Ciao Radio Company, Solesino, Alberto. Il mio Ferragosto micidiale è stato ad Ibiza. Un fenomeno, un festone assurdo.
1: A proposito, chi c'è? Ho come la sensazione.
3: L'uomo che vive sulla isla.
5: Tengo solo una parola. Il tuo amico.
3: Ma no, guardi, lei. Ho capito che lei vuole figlie dei fiori.
5: Focetos maledettos. Di quelli che si sentono che rompono
3: quelli
5: lo
3: scoccone. Quelli che fanno festa.

0: lui si rilassa al centro dell'isola.
1: Io mi rilasso al centro dell'isola.
0: Lo so. Col suo parere.
1: Adesso con Kurt Cobain.
0: No, non dirlo, è difficile, credo.
1: Andiamo a vedere il documentario sugli Oasis.
0: Sì, perché lei crede ancora di essere negli anni 70, ma gli Oasis non riesco a capire. Cioè.
1: C'è, viene anche Michael Jackson.
0: Anche Michael Jackson.
1: Il 5 del settembre, con tutte le scimmiette,
0: certo,
1: ci hanno invitato a Venezia.
0: A Venezia.
1: Alla mostra del cinema.
0: A vedere il
1: film. E sta il nuovo documentario degli Oasis.
0: Quindi
1: che non sono ancora muerti.
0: Abbandona l'isola per un periodo.
1: Veloce però. Veloce perché io lo sfrocetto.

si chiacchiera molto di Katy Perry in Costa Smeralda. Perché? All'hotel Cala di Volpe, dove ha fatto questo concerto per 500 ricconi. Dove c'era il suo fidanzato, che è l'ex premier canadese, e c'era anche Matteo Renzi. Ha fatto chiacchierare sta gruppo. Ci sono delle foto con Renzi che si fa il selfie con Katy Perry vestita da marinaretta. Detto questo, magari era questo il vostro Ferragosto dei sogni, non lo so, ce lo raccontate oggi al 3332 688 688. Qual è il vostro Ferragosto dei sogni e qual è invece quello che vi toccherà, nel bene o nel male?

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: zingara di... cos'è che era?
1: Il programma Luna Park.
0: Luna Park, Luna Park. Sì, mamma mia, delle cose vecchissime che forse soltanto noi decisamente anziani ci ricordiamo. Se ci ascolta qualche new gen, magari non se lo ricorda proprio. Però, detto questo...
2: No, perché sennò non ha senso la frase che lui ci dice, no?
0: Sì, certo.
2: Che è l'elemosina della luna nera, che è come un gioco a premi. Mentre noi abbiamo qualcuno che ci scrive, praticamente che il suo Ferragosto...
0: Sì.
2: Sarà praticamente di non fare nulla.
0: Oh.
2: Cioè starà a casa come desiderava l'amico di prima. Quindi penso che accenderà l'aria condizionata e starà lì bello, rilassato, tranquillo.
0: Diciamo la verità, a noi il concetto di questo Ferragosto ignorante ci piace un sacco. E siccome ci piace il Ferragosto ignorante, vi diamo anche spazio dentro a un club che è proprio il club degli ignoranti.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Attenzione, anche oggi pronti per il club degli ignoranti, vi stiamo per dare una parola.
0: Controllo sempre, cosa vuoi?
2: No, stavo verificando sul discorso della parola. Attenzione, perché cambiando l'accento potrebbe diventare qualcosa di dialettale, ma oggi ve lo metto così: se diventano troppe le persone che utilizzando il termine dialettale sono uguali, No, ma schiaccia pure le bottiglie di plastica in dire, fai riciclo. Non lo so.
0: È nato fastidioso questo ragazzo. Diciamoci la verità.
2: Allora, la parola di oggi, diciamo, potrebbe essere cambiata con l'accento. Però attenzione a che cosa viene fuori.
0: Allora, se faccio l'esempio.
2: Sì, sì, dovete darci una definizione inventata da voi.
0: Esatto, se la parola fosse ferie.
2: Cambiando l'accento.
0: Ferie.
2: O ferie.
0: O ferie.
2: Però attenzione.
0: A me ferie non mi diceva. Ferie o ferie. Facciamola così. Il problema è risolto. Allora, che cos'è la ferie, lo ferie, lu ferie, il ferie, dicesi ferie o ferie? 333-2-688-688. Ricreate voi il significato di questa parola, anzi della parola con cui giochiamo oggi, che per l'appunto, se hai capito, è ferie.

0: Chi è? Sentiamo.
1: Le ferie sono un modo per misurare la pressione dell'aria in estate. Un'atmosferie, due atmosferie, tre atmosferie e via così.
0: Tanto che non è male.
2: Allora, le ferie, una lega del ferro.
0: Ah, okay. Interessante.
2: Mio nonno usava il faldin per tagliare l'erba. La sua evoluzione è il ferrier. Debora da San Vendemiano.
0: Brava Debora, complimenti.
2: Poi le ferie è la funivia che ti porta sulle tre cime di Lavaredo. Sapevi che stanno
0: costruendo? Non sapevo. Nuova funivia, sì, bello, sì, interessante, sì. Mi piace molto. Poi bellissime anche le tre cime di Lavaredo. Detto questo, attenzione: 333-2688-688. Volete provare ad entrare nel Club degli Ignoranti e portarvi a casa la tessera? Bene, ora potete farlo mandandoci un messaggio, ricostruendo, dando un nuovo significato la parola con cui giochiamo oggi, che è ferie.

0: Club degli ignoranti, amici, sentiamo altri candidati per entrare.
1: Allora, le ferie, anzi il ferie, è un animale della mitologia greca famoso per aver combattuto contro Ulisse.
0: Interessante, non ricordo di averlo visto nel film, però bello, mi piace.
1: Ferie, famoso piatto a base di farro creato dagli exogeni.
0: Qui ovviamente ritorni sempre protagonista. Tra poco, ragazzi, torniamo e scopriremo chi si porta a casa il...
1: Ce n'è ancora uno. Ferie, è un'illusione ottica naturale, fenomeno ottico, esso si verifica quando i raggi del sole picchiano forte gli zebedei. Emanuele da Verona.
0: Non mi piace, te lo dico, non mi piace l'effetto, poi il messaggio potrebbe essere anche buono. A tra pochissimo.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action, in piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30, con ingresso libero.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 4.0. Sono contento perché sai cosa succede?
1: Cosa succede?
0: Me ne vado al fresco.
1: Bravo.
0: Appuntamento questa sera in piazza Santa Giustina da Auronzo di Cadore.
1: Bravo.
0: A partire dalle 18.30. Daniele Belli, DJ Nick, Watts, Smart Party, vi aspettiamo là. Mi raccomando, vieni a prenderti un po' di fresco anche
1: tu. E DJ Nick?
0: Io e DJ Nick, sì. Bravo. Esatto. Sartoria del Gusto, vi aspettiamo lì. Detto questo, domani non dimenticatevi invece il grande appuntamento con Radio Company in Prato della Valle a Padova con Il Viaggio, questo nuovo format molto, molto bello, dove c'è Mauro Tonello, un coglione.
1: Dove c'è?
0: Cioè, ha dei tempi meravigliosi, è entrato proprio giusto. Vuoi salutare? La stavamo parlando di te, sul serio. È che tu ti sei girato, se ho detto coglione.
1: Perché ci sarà anche lui domani in piazza.
2: Ah,
1: domani.
2: Sì, è vero, Prato della Valle, Padova. Se non mi addormento prima, esatto. Perché ho un po' di sonno.
0: Di arretrato?
2: Molto, molto sonno arretrato, però insomma sarà una bella occasione per rivedersi tutti insieme.
0: Mettiti la sveglia.
2: Alle 23 mi hanno detto.
0: Esatto. Gonfiati il materassino, a domani. A lunedì, anzi, non a domani. Sentiamo domenica con un sacco bello.
3: Radio Company Time.
0: 2-2.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

Oh, meno male che ho detto, raga, sono stanco. Meno male che ho detto, raga, ho bisogno di riposarmi un pochino. E Chicco che mi abbandona. Cioè, non ho capito se effettivamente è un abbandono a tutti gli effetti oppure alla fine riusciremo a collegarci. Amici, intanto però, buon pomeriggio. Si incomincia ultima puntata della settimana, quella pre-Ferragosto.

Venerdì 14 di agosto, ultima puntata per quanto riguarda questa settimana. Amici, buon pomeriggio a tutti, Piscaglia a mollo. Io sono Joe, dall'altra parte dovrebbe esserci il mio compare, il mio socio, Chicco, che in realtà non è qui presente in studio fisicamente, ma per problemi suoi, ancora devo capire io perché, figurati, questo qua ha sempre problemi. Ah, l'abbiamo spedito direttamente dalle sue parti, cioè ovvero in Carnia, dal suo studio carnico. Però al posto di Chicco io ho uno Stefano Conte, che ti posso dire, data la situazione, mi va anche bene, anzi, mi va leggermente meglio. Vabbè, dai, in ogni caso, amici, gli appuntamenti non cambiano, quindi dalle 14 alle 16 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, insieme ai Piscaglia a mollo, come al solito 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore, soprattutto nell'ultima, perché come al solito avremo bisogno della vostra. Intanto però cominciamo, primo disco dei Piscelli, subito Jubel con Ocean House.

0: pomeriggio 14:09. Chicco, se vuoi sabotare questo
1: programma,
0: se vuoi sabotare questo programma, basta dirlo. Cioè, se tu davvero non vuoi fare più parte, no, non me lo devi dire.
1: Io lo dico.
0: Dillo.
1: Io lo dico.
0: Non me lo
1: dico. Sono circondato dalle fiamme. Sta prendendo fuoco una montagna. È arrivato il fumo fino a casa mia. 25 chilometri di distanza c'è questo incendio incredibile. Non è colpa dell'incendio, se il fatto che non c'ero poco fa.
0: E allora perché lo racconti? Voglio dire, cioè,
1: perché è la scusante d'ufficio. Quando Mauro chiederà che cosa è successo, noi diremo l'incendio.
0: Però è bravo, hai fatto una cosa giusta, cioè raccontare anche quello che succede dalle tue parti. Cioè, si sa la natura di questo incendio che purtroppo è lì da te vicino.
1: Allora,
0: insomma,
1: uno degli incendi hanno detto che è doloso. Questo,
0: guarda,
1: che è il più grande,
0: veramente.
1: Ancora non hanno trovato la colpa. Tra l'altro, c'era il Canadair ancora lunedì quando sono sceso io a Padova, e ancora non sono riusciti a domarlo. Infatti, oggi zona Tolmezzo e limitrofi è tutta una nebbia.
0: Ma dai, non ci posso credere.
1: Ti dico, c'è il fumo
0: davvero
1: fino a qua, 25 chilometri di distanza.
0: No, quello che mi fa, diciamo, arrabbiare è la natura dell'incendio, che a quanto pare, come hai detto tu, appunto, uno almeno dei due, ecco, doloso. Quindi,
1: e il problema è anche che è un bosco molto resinoso, quindi prende ancora
0: prende
1: di più
0: fuoco, esatto, molto più facilmente. Speriamo che questa gente possa pagare in un certo senso. Va bene, dai, amici,
1: che lo
0: mettiamo, appunto, soprattutto, mettiamo da parte queste cose qui. Due ore di leggerezza, alla fine siamo i Pischelli. Appunto, come dicevo poco fa, io dallo studio centrale, tu dalla Carnia. Che
1: sì,
0: è
1: dal fantastico mondo di Narnia.
0: Dal fantastico mondo di Narnia. Due ore da passare insieme come al solito. Allora, novità, tutto a posto? Cosa mi devi dire? Anzi, cosa ci devi dire?
1: Beh, tutto regolare. Insomma, ho dimenticato le cuffie in studio. Ieri sera mi spiace di averti. Ti ho lasciato un oggetto dal valore inestimabile. Sono accese dal 2018, costate 100 euro. Ho speso 250 di ricambi. Per favore, ok?
0: Pensa che erano talmente belle viste lì che ho detto, ma quasi quasi uso le sue, manco con le mie. Che me ne fotte a me? Infatti,
1: davvero
0: stai
1: usando le mie?
0: Sì, no, adesso no, non sto usando le tue. Però prima per questa mattina ho usato.
1: Perché sono geloso.
0: Lo so benissimo. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.

0: Amici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, alle 14:16 Piscali, esatto. Divisi ma uniti in qualche modo grazie alla tecnologia.
1: Allora, abbiamo un po' di tempo per aprire un vaso di Pandora ed è una cosa di cui vado veramente molto molto fiero, perché come ti dicevo, sai che la magia è un po' dappertutto e ci sono alcune tradizioni, soprattutto dal punto di vista magico, che resistono. Per esempio, soprattutto nel Sud Italia. Avevamo già parlato di questa cosa a microfoni spenti, quindi è giusto che la gente sappia. Allora, le parole del malocchio, okay? Le parole del malocchio utilizzate, noi le utilizziamo in maniera molto molto blanda. Infatti, come si descrive antropologicamente il mondo della magia, c'è una persona che ci ha provato, si chiama Ernesto De Martino, che costruisce un vero e proprio lessico per comprendere il malocchio, la fascinazione, le fatture e le pratiche magiche popolari del mezzogiorno italiano. Ad esempio, la trilogia, nella sua trilogia magica composta dal mondo magico, da Sud e Magia, la terra del rimorso, De Martino rifiuta l'idea che la magia sia soltanto un residuo del passato. Infatti nella prima parte del libro vengono analizzate quelle pratiche magiche, magico-rituali delle aree contadine del mezzogiorno, e infatti ad esempio si cerca di indagare su quelle che sono effettivamente queste parole. Ora,
0: cioè da Roma in giù fanno le magie?
1: Sì, da Roma in giù fanno. Allora, il vocabolario
0: di che tipo?
1: Il vocabolario magico, cioè quali sono queste parole che compongono questo vocabolario scritto da Ernesto De Martino, ha ricavato soprattutto le sue indagini etnografiche condotte specialmente in Lucania, che tu sai dirmi esattamente quale regione d'Italia sia?
0: Proprio quella lì, dai.
1: Basilicata, ovviamente. Lucania, esatto. Lucania, sì, sì, sì. E in Salento. Eccole di seguito. Allora, la parola fascinazione.
0: È
1: uno dei concetti centrali del vocabolario de martiniano. La fascinazione è una condizione psicologica di impedimento e inibizione che non è, chi ne è colpito sente di essere dominato proprio da una forza esterna, occulta, e che limita di conseguenza proprio la sua capacità di agire liberamente. Poi, affascino. La fascinatura e affascino sono sinonimi quasi dal punto di vista dialettale per indicare proprio la parola fascinazione. Poi c'è lo sfascino, che è quella pratica per rimuovere proprio l'affascino, quello che dicevamo poco fa. Certo. Nella sua pratica, preghiere cattoliche, santi, croci, reliquie, diciamo che in un certo senso può essere spiegata tranquillamente con la parola esorcismo. Poi legamento o anche legatura, è il mezzo attraverso cui la fascinazione viene esercitata, cioè la persona viene simbolicamente legata, come se in questo caso appunto ci fosse qualcosa a bloccare proprio la libertà d'azione. Poi ce ne sono molte altre, per esempio attaccatura di sangue, il malocchio, la fattura morte.
0: Se non avessi capito niente, me lo rispieghi dall'inizio?
1: Non hai capito niente?
0: Poi, te ne sei dimenticata una direttamente da Bari, no?
1: Quale,
0: la Vada Kedavra.
1: La Vada Kedavra, esatto. La Vada Kedavra, tra l'altro, è mortale, cioè nessuno riesce a resistere alla Vada Kedavra. Sentimi, ascoltami un secondo, amico mio. Tu per caso non sai ovviamente i pezzi del Millennium Mix scelti dal nostro Maurone Tonellone?
0: Ma certo che so i pezzi di Mauro Tonello.
1: E allora vai!
0: Dai, si parte subito, tre dischi uno dietro l'altro, ricordiamo, scelti da Mauro Tonello. Arriva subito Lorde e la sua Royal.
2: Millennium Mix.

0: sempre solo tre i dischi del Millennium Mix, bellissima Jay-Z, Alicia Keys con Empire State of Mind, stavo per dire Empire State, gli Empire State Building. Stavo per dire quella roba là, ho detto no, si chiama in un altro modo. Empire State of Mind, poco prima invece Nelly Furtado con I'm Like a Bird, mentre all'inizio proprio Lord con la sua Royals. Tra l'altro la conoscemmo proprio con questa canzone qui, ok, sì. Poi ha avuto
1: 2016?
0: Un piccolo, ma forse anche un pochino prima, non so, sto andando a memoria. In ogni caso, poi ha avuto un piccolo momento di pausa e poi è ritornata davvero più forte di prima. Tra l'altro è stata in Italia anche recentemente. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli a Mollo, ma adesso abbiamo il nostro comp'anniversario.
1: E dovremmo anche essere a posto oggi, perché è un bel venerdì, siamo belli e tranquilli, due chiamate occupate, però sì, può succedere di tutto, vista la tecnologia che ogni tanto esplode.
0: Ci abbandona.
1: Quindi 333-2688-688, oggi per oggi, se volete fare la sorpresa a qualcuno.
0: Bravo, ben detto, vi ricordiamo come al solito anche tramite il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, e anche grazie alla nostra applicazione Radio Company, la scaricate sul vostro telefono e il gioco è fatto. Bene,
1: gratis.
0: Amico, hai ricordato, anzi abbiamo ricordato tutto, ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e

0: Preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party. Perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: più.
1: Oh sì, dai che...
2: E sto facendo troppe cose insieme contemporaneamente. E tra l'altro c'è il nostro ascoltatore che mi stava dicendo qualcosa. E io, scusami, devo metterti un attimo giù. Mi dispiace.
1: È un attimo giù.
2: Ecco qua. Però non importa, abbiamo Enrico. Ciao Enrico,
1: ciao,
2: benvenuto.
1: Enrico, benvenuto.
3: Ciao.
2: Come va?
3: Vi sento lontanissimi anche dal telefono, però.
1: Aspetta che urliamo, ma adesso!
2: Ma tu queste cose non le devi dire, tu queste cose in onda non le devi dire, è tutto perfetto. Sta scherzando, Enrico è un mattacchione.
1: Vabbè. Oh,
2: Enrico, sappiamo che sei in furgone, stai lavorando in questo venerdì pomeriggio?
3: Sì, faccio il corriere.
2: Ah, ok, stai facendo il corriere. Com'è la situazione? La gente rompe le palle anche a Ferragosto?
1: Certo.
3: Più grandi ci sono, più rompono le scatolette.
1: Sì. Si surriscaldano.
2: Senti un po', quanti pacchi oggi?
3: Una valanga, avevo 110 consegne, 109 circa.
2: 109, mamma mia. Comunque siete veramente, bravi, anche perché lavorate a volte in delle condizioni assurde. Va bene. Allora, senti, a parte questo, intanto buon lavoro. Noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che cosa succede?
3: Entro negli ANTA.
2: E allora, auguri! Tanti auguri da parte nostra, cioè Pischelli, ma ovviamente da tutta Radio Company. Ma c'è anche un bel messaggio per te.
1: Messaggio che dice così: tanti auguri per i tuoi 40 anni da parte di tutti, soprattutto da Matilde ed Elisabetta.
3: Amore.
2: Amore. Oh. Famiglia, immagino.
3: Sì, ma compagna e bimba.
2: Compagna e bimba.
1: Che bello.
2: Dai, quindi domani non lavori, vero? Riesci a godertelo questo?
3: No, domani mare.
2: Allora, guarda, tra l'altro mia nonna pugliese, a proposito, prima parlavamo di riti scaramantici e magici. Vabbè, toccati un attimo, Enrico, non fai finta che non te l'abbia mai detto. Tocchiamoci tutti insieme. E dice, mai andare al mare di Ferragosto, in generale.
3: Tu pensa che io prima di fare il corriere ho fatto il cuoco, ho fatto stagioni al mare per 8 anni, quindi figurati di Ferragosti che ho fatto al mare.
2: Sì, ma lei non lo diceva per la quantità di persone, lo diceva proprio da un punto di vista di fortuna e sfortuna, no? Da
1: scaramanzia
2: pura. Però vabbè,
1: non te la stiamo tirando addosso,
2: era solo un avviso da parte di amici, ecco, vedila in questo modo. Vabbè, dai, a parte gli scherzi, dai, buon mare per domani, riposati e soprattutto goditi il weekend anche con il tuo compleanno in mezzo, va bene?
3: Sì, dai, grazie a voi.
2: Perfetto, ciao Enrico.

0: Si chiama Just a Little di Just E e Sam Harper qui su Radio Company 14:45. Oggi sai che avevamo tipo 8 companiversari?
1: Sì.
0: Li abbiamo chiamati tutti a 8 e hanno risposto solo in 2. Pensa sì. Se ne avevamo solo 2 e quei 2 non rispondevano.
1: Ci è andata bene, amico mio. Ma ringraziamo Antonella che ci ha risposto. Ciao Antonella,
0: ciao,
1: benvenuta su Company. Ciao.
2: Ciao
1: Antonella.
2: Ciao.
1: Antonella, prima l'ho telefonata un paio di volte e io ho detto: mamma mia, senti che seria che è Antonella. Poi in realtà a quanto pare. E io ho detto: Antonella, ho detto: a mamma è successo qualcosa? E mi fa: no, non è successo niente, tranquillo. No? Io ho detto: vabbè,
0: è così
1: importa.
0: Pacata di tuo.
1: Ho provato io a farmi raccontare qualcosa da Antonella. Va bene, senti, come stai? Che ci racconti? Che ci dici?
2: Tutto bene, per fortuna tutto bene.
1: Per fortuna tutto bene. Senti, tu sei di dove?
2: Di Molfetta.
1: E quindi stiamo parlando di una mitica regione, di una bellissima
0: la
1: regione.
0: Sicilia!
1: No,
0: sì,
1: no,
0: la Sicilia.
1: Dillo, urlalo al mondo, Antonella.
0: Firenze.
1: Dove si trova?
2: La Puglia,
1: ragazzi, è incredibile. Io non lo so.
0: Abbiamo tutti noi, non riesco a capire sta cosa.
1: Posso dire che siamo l'unico programma che riceve
0: che
1: e che chiama praticamente persone che abitano in Puglia. Bene.
0: Sei tu, le tue origini.
1: Molto probabilmente esatto. Allora, Antonella, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un po' che cosa succede.
2: Sì, oggi faccio 23 anni.
1: E allora auguri! Grandissima Antonella.
2: Grazie.
1: Di Molfetta, tanti auguri. Di essere esatto, allora abbiamo un bel messaggio per te, un bel messaggio che dice: ciao Antonella, buon compleanno, come sai non abbiamo lo stesso sangue ma siamo sorelle per scelta del cuore e se potessimo tornare indietro ci sceglieremmo altre 1000 volte, esattamente così come sei la nostra preferita, non cambiare mai, da Dori e Anita ti amiamo tantissimo.
2: Grazie.
1: Prego, figurati. Ma senti,
0: come
1: un po'...
0: festeggerai?
1: Esatto.
2: In realtà ho già festeggiato ieri sera a mezzanotte.
1: Ah vabbè, ho capito, però
2: ho fatto una cena con gli amici perché oggi non c'erano tutti visto che vacanze, lavori,
1: certo.
0: Per il Ferragosto.
1: Immaginiamo, ma programmi per questo weekend ferragostano?
2: In realtà stasera andiamo a ballare.
1: Ah, dove si va a ballare a Molfetta? Dove si va?
2: Al Bloom,
1: ok, perfetto.
0: Al Bloom di Molfetta.
1: Salutiamo gli amici del Bloom di Molfetta. Metti che.
0: Ciao, allora.
1: Va bene,
0: yes,
1: dai.
0: Sir.
1: E allora, buoni festeggiamenti, divertiti e tanti auguri ancora, ok, Antonella?
2: Grazie.
1: Perfetto, ciao Antonella.

0: Il nuovo di Joel Corry si chiama Whisper su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Dai, è che praticamente la prima ora è finita. Tra poco,
1: andate,
0: come al solito, volatissima, amico mio. Tra poco avremo bisogno di voi al 3332688688. Ovviamente noi ci impegniamo a farvi compagnia in questo venerdì. Ci rendiamo conto che magari molti di voi dall'altra parte sono in ferie, molti altri invece stanno lavorando le ultime ore prima del meritato riposo.
1: Ecco. Dai, tenete duro almeno per oggi. Poi, insomma, da lunedì tutto torna normale. Quindi va bene, mi hai promesso grandi argomenti,
0: no,
1: tra poco. Hai detto una roba incredibile.
0: No,
1: quindi responsabilità tua.
0: Ho detto ti propongo una cosa, poi possiamo sentirci meglio.
1: Capire, non l'hai detto così, hai detto un argomento atomico.
0: Ci vuole un po' di tempo per queste cose qui. Non è che io al primo appuntamento.
1: Non possiamo
0: subito
1: neanche prendere il caffè.
0: No, infatti, niente. Vabbè, dai, comunque tra poco potremo chiedervi qualcosa. 3332688688.
2: Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
3: Fischelia Mollo! Spot!
4: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Qui da Dotolomobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolomobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolomobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Maggie Goo con Woman, il suo nuovo singolo, l'ultima canzone di questa prima ora, perché adesso inizia la seconda.
1: Oh, bravo, eh. Oh,
0: il re sagra dell'ovvietà.
1: Oh, re delle banalità, per davvero. Vabbè, dai, le 15 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Manu Chao, Viajando per il Mondo. 15:05 inizia la seconda ora di oggi. Noi non viaggiamo per il mondo, ma no, viaggiamo nei ricordi e soprattutto viaggiamo all'interno delle nostre famiglie.
1: Esatto, amici. Oggi al 333-2688-688 vi chiediamo di raccontarci le bugie che i vostri genitori vi raccontavano, vi dicevano per farvi stare buoni, per farvi stare tranquilli. Fai degli esempi, amico mio.
0: Beh, potrebbe essere, io mi ricordo, se mangi gli spinaci ti vengono i muscoli, no?
1: Cioè,
0: classico braccio di ferro che mangia. Sì, infatti l'ho mangiati 3 volte, è cresciuto niente.
1: Niente,
0: detto, vabbè,
1: infatti,
0: la pancia invece.
1: Esatto, la parrocchia, come si dice. Oppure grandissima, diciamo, grandissimo must. Mi ricordo che magari quando facevo il cattivo, mia madre fingeva proprio la telefonata
0: il
1: con il collegio e diceva: sì, sì, allora guardi, fra 20 minuti è pronto, ve l'accompagno. Io intanto che piangevo dicevo: no, por favore, io non hablo questa lingua, donde sta mi perro. Cioè, capito,
0: a saper usare il telefono era bello controchiamare un collegio e dire: ma i miei genitori mi hanno iscritto per caso?
1: No.
0: Così andavi da loro a dire: vedi che non mi hai iscritto.
1: Però una volta ho fatto il loro stesso gioco, cioè loro fingevano di chiamare il collegio e io: sì, salve, buongiorno, telefono azzurro, senta, qua non mi vogliono mandare la paghetta, come la mettiamo?
0: Mi picchiano. Poi un'altra per magari hai 2 figli,
1: sì,
0: devono addormentarsi, fanno fatica e c'è un l'ho preso da Google: il primo che si addormenta sceglie i sogni. Bellissima questa cosa.
1: Mai raccontato.
0: Fanno lì, pum.
1: Veramente una bella bugia per farvi stare buoni. Poi effettivamente, cavolo, non ci ho mai pensato. Se dovessi avere dei figli me la gioco così, me la brucio subito. Allora dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi vi chiediamo di fare un piccolo salto indietro nel vostro passato, come mi piace dire, di aprire un pochino quel cassetto della memoria e di raccontarci quelle bugie che a fin di bene, appunto, i vostri genitori, i vostri nonni, insomma le persone che si sono occupate di voi,
0: certo,
1: vi raccontavano proprio per farvi stare buoni, per farvi stare tranquilli quando voi magari eravate un uragano, dei terremoti.
0: Anche per non fare delle cose un po' illecite, no?
1: Certo.
0: Se fai quella cosa lì muori e magari era una cosa stupida.
1: Ecco, dai, bugie che vi raccontavano i vostri per farvi stare buoni. 333-2688-688, ora Rita Ora. Radio Company. The summer is magic.

0: Ma proprio così, Ask You Shall Receive su Company alle 15:11. State ascoltando i Pischelli a Mollo, amici, ancora buon pomeriggio. Fino alle 16 in questo 14 di agosto. Oggi stiamo parlando, ci piacerebbe parlare, ci piacerebbe sentire da voi quelle bugie che i vostri genitori vi raccontavano per farvi stare buoni, per farvi stare tranquilli. Cioè, per esempio, abbiamo citato se mangi gli spinaci diventi forte, un po' come tutte le verdure, se ci pensi.
1: O, Chico, al contrario, no? O al contrario, anche magari se siete voi genitori, quelle bugie che dite ai vostri figli.
0: Appunto. Esatto, quelle bugie, esatto, sì, potete anche raccontare sì, queste cose qui,
1: o che ti hanno detto, o che
0: voi raccontate per fare stare tranquilli i vostri ragazzi. Per esempio, mia nonna mi raccontava, mi diceva sempre: mi raccomando, le robe ghiacciate bevile piano, altrimenti ti si rompe una piccola pallina che è in mezzo allo stomaco. Io pensavo, oh no, non voglio che la mia palla si rompa qua dentro. Non capivo poi sta roba. Mi raccomando, bevi le robe fredde molto molto lentamente, mi diceva.
1: Altrimenti... a me non serviva dire questa cosa qua, perché se bevevo le cose fredde in maniera veloce mi parte un'emicrania di quelle fortissime. Devo sedermi per
0: assolutamente
1: terra.
0: Poi
1: va bene. C'è Miki, mio padre mi faceva le punture senza ago, mi faceva vedere la siringa senza, e come giravo la testa metteva l'ago.
0: No, è un grande. È un po' come quando dovevano metterti la supposta via.
1: Mai provato.
0: Amico mio, io ho provato e
1: non credo almeno.
0: E ti posso dire, non mi è piaciuto. Vabbè, comunque in ogni caso non è una cosa così piacevole. E mi ricordo che mio papà fa: dai, conto fino a 5. Il problema è che la metteva al 3.
1: Sì,
0: e quindi tu vivevi la tua ansia fino al 5. 1, 2, 3. Io avevi detto 5. Poi c'è Pietro che scrive: scusami, la bugia che mi raccontava sempre mio papà era: se fate i bravi andiamo al cinema Bianchini. La domanda successiva da parte nostra era: ma scusami, qual è il cinema Bianchini? E lui rispondeva: quello con la testa sui cuscini.
1: Sui cuscini. Il più grande cinema del mondo è la tua testa. E poi c'è chi dice: mia mamma, per farmi mangiare i fagioli, mi faceva pasta e fagioli senza fagioli. Ma il trucchetto dove stava? Frullando i fagioli.
0: Toglieva la buccia.
1: Quanti... Però frullava proprio. A posto.
0: È un po' come il pomodoro. Quanti non riescono a mangiare la pasta se c'è tipo la pelle, la buccia del pomodoro?
1: Che fastidio roba avete, scusa.
0: Esatto. A molti dà fastidio vedere la buccia e preferisce che questa appunto non sia presente sul piatto.
1: E quindi prendi tutta la pasta, la metti nel frullatore e ti fai un bel frullato proteico.
0: No, non, è questo quello che stavo cercando di dire. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, ma soprattutto vocali, perché vogliamo sentire la vostra voce, quelle bugie che i vostri genitori vi raccontavano per farvi stare buoni da bambini. Oppure, come diceva Chicco poco fa, caso opposto. Cioè,
1: certo,
0: quando,
1: se non vi ricordate le frasi dei vostri genitori, perché sono passati un bel po' di anni, frasi che utilizzi tu o hai utilizzato per calmare i tuoi figli. 333-2688-688.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo! Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
8: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.

0: Businessman su Radio Company, stiamo parlando di tutte quelle cose, grandi bugie incredibili che vi dicevano i vostri genitori per tenervi un po' più tranquilli o per farvi fare cose che non volevate fare.
1: Sì, esatto, diciamo che alla fine erano proprio delle tecniche che si utilizzavano, tanto i genitori pensavano, vabbè, ma tanto questo bambino che è mio figlio non capisce niente, quindi posso raccontarle tranquillamente quello che voglio. E alla fine
0: fallo
1: succedeva
0: adesso,
1: questa.
0: Fallo adesso che hanno internet e c'è
1: questo,
0: GPT,
1: questo è un problema.
0: Adesso.
1: Guarda, fatalità, ti faccio sentire un vocale che è arrivato proprio da, da una nostra ascoltatrice. Dice chi dice non è che alla fine è
2: ciao ragazzi
1: ciao
2: per me non c'era da noi eravamo siamo tre sorelle non c'era bisogno di trucchetti
1: perché
2: mia madre al 3 ma arrivava comunque al 2 tirava fuori il mattarello
1: e dicevo tranquillo tranquillo non ti faccio niente diceva
0: giustamente la pizza
1: è un po' come quando tuo papà o tua mamma stava chiaramente per tirare fuori e ti diceva vieni qua che non ti faccio niente in quella bugia nessuno ci cascava però perché vieni qua che non ti faccio niente nessuno ci cascava mai proprio.
0: E quando facevano l'upgrade apposta andando che ne so in una scarperia a comprare le pantofole con la suola di legno.
1: La zoccola cioè la
0: suola. Lo zoccolone.
1: Lo zoccolone
0: quello
1: proprio,
0: da combattimento.
1: Zoccolette esatto.
2: Mio padre a calcio in culo.
1: Vabbè.
2: Per cui non c'era via di mezzo. Non c'erano frasi, non c'erano trucchi, trucchetti o quant'altro.
1: Peccato.
2: Il discorso del collegio e della donnina, della strega, le ho provate tutte con i miei figli. Anna, certo, loro hanno cominciato a dire io chiamo il telefono azzurro, poi vediamo chi la vince.
1: Sì, il problema è che hanno iniziato a dirlo già a 4 mesi, già parlavano. Sì, allora,
3: io chiamo il telefono azzurro.
1: Senti, bella, senta, tizia che mi ha partorito, io chiamo il telefono azzurro se non la smetti
0: no,
1: di rompermi
0: adesso i figli ti chiamano oh fra
1: sì.
0: non la smetti cioè, ti do uno schiaffo
1: oh sbacchia esatto chiamo il chiamo quelli del telefono
0: devi,
1: azzurro
0: devi chillarti bro
1: devi stare tranquilla sì stai nel chill tutte quelle frasi Madonna. Odiose
0: poi cioè Monica da Udine ciao mia nonna mi diceva di non bere dopo il gelato l'acqua presumo perché ti viene mal di pancia ma che stregoneria è questa
1: e scusami se avevi sete tua nonna che ti minacciava ti diceva guai a te se bevi non ho capito
0: è come
1: cosa.
0: La grande bugia del mare no che se mangiavi un pezzettino di panino piccolo piccolo dovevi tipo aspettare 11 ore prima di entrare in acqua
1: sì diciamo che quella esatto finché un pezzo di pane piccolo piccolo ok però non è totalmente diciamo lontano dalla realtà quello che ti raccontavo non era una bugia
0: comunque.
1: Poi abbiamo qualcuno che dice quante volte magari i bambini iniziano ad avere la passione per i pesci rossi, ok? Ad esempio io ne avevo due, ne avevo due, uno si chiamava Nemo, l'altro si chiamava Marlin, purtroppo entrambi morti, uno morto per cause naturali, l'altro omicidio colposo da parte di mio fratello che ha messo il tè verde all'interno della vaschetta, dell'acquario e si è giustificato dicendo, alzando le mani dicendo avvocato, pensavo avesse sete, volevo soltanto fare un piacere. E io, ottimo.
0: Messo
1: e io ho guardato mia madre, io ho guardato mia madre e ho detto, ma quella volta che problemi avevate tu e papà? Cioè, cosa avete sbagliato? Vabbè, comunque, quando morivano i pesci rossi, mi dicevano sempre che in realtà non erano morti, ma semplicemente erano andati in vacanza e che non sarebbero mai più rientrati. Ho sempre pensato che in realtà non morissero, ma che appunto mi odiassero, motivo per il quale partivano. E io, e che cavolo.
0: Beh, si faceva anche con i nonni, che ne so, viene a mancare un nonno, è partito per andare chissà dove.
1: E tu dici,
0: e poi tenere in dico, poi vai in cimitero e
1: quando chiama, è un po' come
0: scusate,
1: insomma, ce ne sono
0: avvisare.
1: Di bugie. Dai, 333-2688-688, bugie raccontate a fin di bene per tenere tranquilli i vostri figli, le vostre figlie, magari a volte esagerando anche un pochino quella bugia. Oppure se siete dei genitori e proprio in questo momento state utilizzando questa tecnica,
0: vogliamo le tecniche.
1: Esatto, raccontateci quali bugie raccontate appunto ai vostri figli per farli stare belli che tranquilli. Here we go!

0: 8 amici, ancora buon pomeriggio. L'ultima mezz'ora bella, ehi, intensa, ciao, bella piena all'interno dei Pischelli a Mollo, con le bugie che vi raccontavano i vostri genitori per tenervi buoni, oppure caso totalmente opposto, voi siete genitori, avete dei figli e vi raccontate a loro delle bugie atomiche per farli stare tranquilli. Abbiamo dei messaggi, se non sbaglio, per esempio Cristina dice: ciao ragazzi, sono Cristina, mio padre da piccola, per farmi stare buona, quando gli dicevo che volevo un pony, mi rispondeva che al nostro trasferimento in appartamento nuovo me lo avrebbe preso e me lo avrebbe messo al garage al posto dell'auto. Io ovviamente ci credevo e sono ancora qui che lo aspetto.
1: Mi sì, sa nella che stessa casa, tra l'altro.
0: Cristina, mi sa che questo pony non arriverà mai, però va bene, è giusto che qualcuno insomma te lo dicesse.
1: C'è anche un'ascoltatrice che dice: mio figlio si sta comportando così bene che fino a settembre non lo mando a scuola. Oppure quelli che dicono: guarda, facciamo una cosa di questo tipo, vai a scuola dal lunedì al venerdì e se fai tutti i giorni il sabato e la domenica ti tengo a casa. Posso? E tu dici: porca miseria, vado.
0: Beh, oddio, no, se sei un bambino intelligente dici: scusami, ma devo fare 5 giorni di lavoro per averne 2 di pausa? Troviamo un accordo, sono 7 giorni.
1: Questa facciamo, è la nostra vita.
0: Facciamo 3 e mezzo, abbiamo un vocale.
2: Ciao Pischelli, un saluto da Spadino. Sì. Allora, mio nonno mi diceva: o mangi sto osso o salti sto fosso. Poi mi riguardava: questa mucca è morta per causa tua. E si chiamava come tua nonna. Dicevo: come la nonna? Sì, è tua nonna. Mangi e tasso.
1: Mangia e stai zitto in friulano.
0: Sì, ho capito, ma povera nonna. E la nonna fa: perché mi devo chiamare come la mucca io? Chiamati tu come la mucca, voglio dire. Diceva,
1: ma non
0: nonno
1: è che il nonno diciamo faceva questo paragone con la nonna scherzando.
0: Non voglio sapere, non voglio sapere i nonni di questo ascoltatore, non voglio conoscerli.
1: La nonna è un po' così, dai. 333-2688-688, frasi che utilizzavano i vostri genitori per tenervi tranquillo, non farvi fare le cose, oppure al contrario, frasi e tecniche che utilizzate voi per tenere i bambini buoni.

0: è arrivato un bellissimo messaggio.
1: Leggilo.
0: Riguardo l'argomento di oggi, quindi frasi che utilizzavano i vostri genitori per tenervi tranquilli. Aspetta che recupero la pagina che ho 16 schermi. Dice così: come far stare buoni i bambini? In macchina, Radio Company, meglio se ci sono i pischelli.
1: Ma grazie.
0: Tutti stanno zitti, c'è una parentesi e non è una sviolinata. Grazie, firmato Tania e Davide da Udine. Quindi
1: dai,
0: siamo terapeutici.
1: Bello. Dai, una bella cosa, dai, siamo molto contenti e limoniamo adesso. Ci limoniamo.
0: Io e te.
1: No, non che io e
0: non
1: te.
0: Possiamo.
1: Chi ti vuole baciare? Andiamo a limonare Tania e Davide al massimo. Dai, è stata una bella cosa. Finalmente
0: ma
1: qualcuno.
0: Perché dobbiamo baciare gente a
1: baciamo
0: caso?
1: Baciamo la gente per ringraziarla. Alla fine, guarda,
0: ma
1: che è una cosa che.
0: Ma proprio con la lingua. Scusami.
1: Perché
0: che schifo.
1: Sicuramente Davide bacia con la lingua. Tania non lo sappiamo ancora. Da questo. Però
0: ci
1: grazie.
0: Sono i bambini.
1: Dai, i bambini devono imparare, i bambini. Che vai, basta bugie adesso.
0: Bacio con la lingua, naturalmente si sblocca dopo i 18 anni. Perché sennò prima se ti vede la polizia dei baci ti arresta.
1: Esatto. 333-2688-688 bugie che raccontavate ai vostri figli per tenerli buoni. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: ultimi 20 minuti. Adesso il remix di Medusa, subito c'è Passo Ben Solto.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: adesso Ben Solto, il remix è quello dei Medusa. 15:43, gli ultimi 20 minuti dei Piscalli oggi, quindi frasi che i vostri genitori utilizzavano per insomma tenervi buoni. E un ascoltatore giustamente ha scritto: vi ricordate la storia dei semi d'anguria? Cioè non vi hanno mai detto i vostri genitori che se mangiavi i semini neri dell'anguria ti cresceva l'anguria nella pancia?
1: Sì, mio papà è stato molto più diretto, mi ha detto: non ti preoccupare Giovanni, poi li capo. Poi li espelli,
0: poi li
1: espelli, dai. Allora, un giorno, dice un'ascoltatrice, disse a mia figlia, aveva visto un film di fantascienza sugli alieni e aveva paura. Le dissi che praticamente doveva stare tranquilla perché tanto lei dormiva sul letto a castello e che gli alieni non sapevano salire le scale.
0: Ci sta. Geneticamente modificati. Poi i miei genitori mi dicevano che l'auto di famiglia non partiva se noi non ci allacciavamo le cinture di sicurezza, se no non parte proprio, non riusciamo ad andare lì. Oppure c'è l'inganno dei minutaggi, tipo quando siamo arrivati tra 5 minuti e passavano 8 ore.
1: Sì, ne ho letto un'altra simile, appunto. Poi abbiamo... aspetta che ho perso un po' di messaggi, no, ho perso, non lo riesco più a ritrovare, vabbè, non importa. Comunque in ogni caso sono tanti messaggi che sono arrivati riguardo a quelle bugie, molte delle quali ovviamente si ripetono, quindi quello degli spinaci,
0: grandi infamate
1: appunto, quelli degli spinaci. Poi c'era anche quella dell'uomo cattivo che dovevi stare attento altrimenti ti veniva a prendere, ti portava via, insomma grandi classici che ovviamente ritornano,
0: che hanno terrorizzato le nostre vite. E queste intimidazioni probabilmente fatte dai nostri genitori un po' hanno rovinato la nostra psiche leggermente.
1: Certo, siamo
0: perché
1: plagiati.
0: Anche da grandi dici: Madonna, se non mangio le verdure muoio.
1: Infatti, purtroppo siamo plagiati. E il vero ragionamento che tutti dovremmo fare: ma se un giorno io e te, per esempio, diventassimo padri, che cosa facciamo? Seguiamo l'esempio dei nostri genitori oppure, pur sapendo questa roba qui, cerchiamo di tutelare i nostri ragazzi?
0: La domanda è un po' confusa. Dobbiamo fare due figli con persone, cioè non dobbiamo fare due bambini io e te, li dividiamo, vero?
1: Devo spiegare tutto, però. Sì, tranquillo.
0: Fammi un disegno di come funziona, per favore.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc. su Company. Amici, dai, siamo arrivati praticamente alla fine, gli ultimi 10 minuti, e Chicco, se ti va di dire pure qualcosa all'interno di questo programma, fai pure,
1: Quello che vuoi, no, ti ho lasciato libertà d'espressione, perché non sono una persona che censura gli altri.
0: Serviva la libertà d'espressione, no, tranquillo, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare?
1: Ci sentiamo tra poco, dai, se vi va bene, se no vado via prima.
0: A fare questo lavoro, a questo lavoro fai schifo comunque.
1: Posso dire una cosina?
0: Sì.
1: Nello schermo sto guardando adesso, vedo la faccia grandissima di Pietro che mi sta fissando da mezz'ora e una bottiglia e dietro ci sei tu.
0: Vabbè, ottimo, grazie. Quindi, a tra poco,
1: questo è lo scenario. Your summer, your experience. Pisquelia Molo on Radio Company. Pisquelia Molo.
2: Spot. Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Va. Dai, ciao, ci sentiamo lunedì.
1: Ciao. Ci sentiamo domani.
0: Ah, alle domani 11. È vero, alle 11 per il Ferragosto insieme. Quasi dimenticavo. Radio Company.
2: Che birbante che sei, le 16.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Radio Company.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Girl Next Door, disco di MGK, Machine Gun Kelly, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Buon pomeriggio!
1: Salve!
0: Ciao!
1: Inizia l'ultima puntata della settimana, sì, non della nostra estate, di brutti ma in costume. Perché noi saremo in diretta, tra l'altro, entrambi anche la prossima settimana.
0: Sì, poi dopo no, mi lasci solo.
1: Esatto, dal 23 al 30 ti lascio solo, soletto, per sì, una settimana.
0: Con Andrea Rossini?
1: Non lo so,
2: cioè, siamo vicini,
1: non lo so, a parte quando deve andare a farsi la barba, che sai che
0: ah, sì,
1: ha bisogno di un pomeriggio,
0: una settimana,
2: non
0: un giorno secondo me non c'è, sì. Mettiamo la sigla, dai.
3: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici: non uscite nelle ore più calde, idratatevi spesso, mangiate frutta e verdura, mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: È vigilia perché c'è la vigilia di Natale, la vigilia sì, di Pasqua, Pasqua e anche la vigilia di Ferragosto. Ci sta.
0: Tra l'altro il Ferragosto c'è anche una tradizione del panettone, se non sbaglio, da qualche parte. Il panettone è ferragostano.
1: Allora, ho visto un mezzo articolo da qualche parte, sì, ieri o l'altro ieri, dove si parlava proprio del panettone. Non ho indagato.
0: No.
1: Perché fondamentalmente, fosse stato il 13 o il 12 di agosto, vedere un panettone e cliccarci sopra rimane comunque qualcosa di strano.
0: No, è bellissima questa cosa. Bella, cioè, fosse veramente il panettone, non il pandoro, il panettone dovrebbe starci tutto l'anno.
1: Certo, è una bella granita a Capodanno,
0: una bella pucciata nel latte, dai, cioè.
1: Sì,
0: è la sua,
1: assolutamente,
0: dai, è la sua.
1: Assolutamente, va bene tutto l'anno. Buon pomeriggio, Pietro.
0: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao,
2: ciao
0: a voi, amici accaldati,
2: ciao,
0: e non importa cosa stiate facendo, l'importante è che fino alle 18 perlomeno
1: lo facciate con noi, cioè con
0: sì,
1: noi in sottofondo,
0: sì,
1: in senso.
0: È un sacco di tempo che non chiediamo agli ascoltatori cosa stanno facendo. La domanda più scontata, banale di tutta la radiofonia.
1: In realtà è una domanda che fai via WhatsApp quando non hai proprio niente da chiedere ed è l'ultimo,
0: sì,
1: appiglio proprio,
0: sì,
1: cioè,
0: a fianco al come va,
1: esatto
0: che cosa fai a Ferragosto,
1: cosa state facendo,
0: esatto,
1: come ve la state passando,
0: va bene,
1: ma soprattutto dove andrete in vacanza. No, non rispondete,
0: no,
1: mi raccomando.
0: Lasciate stare, cominciamo, dai.
3: Radio Company, the summer is magic.

0: qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Allora ci ha chiesto: date cose leggere, tranquille, che fa caldo, la gente insomma vuole
0: mormora.
1: Mormora, certo, esatto. Allora senti qua, studio a Taiwan.
0: Taiwan, sì, fanno studi a Taiwan.
1: Sì, certo, ha valutato lo studio di cioè lo stato di salute di 25.000 soggetti, ok?
0: A Taiwan?
1: A Taiwan, certo, su tutti praticamente.
0: Sì, okay? Non sono in tanti.
1: Allora, hanno stabilito questa cosa: il caldo non provoca solo stanchezza e disidratazione. Ma può accelerare i processi di invecchiamento cellulare in modo simile al consumo di alcol e fumo.
0: E fumo, infatti.
1: Però hanno scoperto che se stai al fresco no.
0: No, infatti. Infatti
1: cioè,
0: tu bevi e fumi come un turco, sì, però stai al fresco,
1: bambini, certo.
0: E sembra che tu abbia 20 anni.
1: Hai visto? È un complimento, non so se è un complimento questo.
0: Non lo so, lascio a te la scelta.
1: Ecco, vabbè, tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company.

0: viaggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
7: Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Amy Schilla, la testa gira qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove sta per arrivare un piccolo angolino in cui Pietro ci racconterà una cosa che, della quale non mi interessa assolutamente niente.
1: Mi sembri la Carrago, dove dice angolino. Loretta Goggi, te la ricordi?
0: Sì, pronto Raffaella. Sì, mi dissocio completamente da quello che sta per raccontarvi
1: sì,
0: Pietro.
1: Ti dissoci perché l'argomento non ti riguarda, ma no. In realtà non riguarda neanche noi, ma è una trovata di marketing abbastanza interessante, curiosa, perché non è facile ai tempi d'oggi, visto che ormai praticamente ci si è inventati di tutto.
0: Chiaro.
1: Ok, c'è questa nuova azienda, comunque questa azienda che vende prodotti per i capelli.
0: Ecco, okay, infatti già
1: tricotrico, che praticamente servono, è un siero in particolar modo che serve per poter conservare i propri capelli, cioè farli cadere sostanzialmente.
0: Sì, ne ho messi di sieri. Guarda qua, guardami bene.
1: Erano quelli sbagliati però te, li compravi in stazione.
0: Quello della verità.
1: Va bene, allora, cosa han fatto questi signori? Hanno fatto circolare per le strade di Manhattan un'enorme palla di capelli veri. È enorme sta palla, cioè grandissima. C'è una roba...
0: Sì, ho visto la foto.
1: Tipo una settimana di capelli a casa mia praticamente raccolte. Sono 161 miliardi di ciocche di capelli.
0: 161 miliardi?
1: Esattamente, una cifra che corrisponderebbe, secondo questa azienda, al numero di capelli che i newyorkesi potrebbero conservare utilizzando questo nuovo siero. Capito?
0: Ho capito.
1: Una pallona enorme.
0: Perfetto.
1: Una palla di pelo.
0: E il gatto che l'ha vomitata, che fine ha fatto?

0: disco, Junior Jack qui a Radio Company in brutti ma in costume. Ora i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Ferragosto da bollino rosso sulle strade, traffico intenso già da oggi pomeriggio, poi domattina e per tutta la giornata di domenica 16. ANAS prevede oltre 24 milioni di spostamenti fra oggi e domenica e ha rafforzato controlli e assistenza e monitoraggio della viabilità. Sulla 4 Venezia Trieste attesi rallentamenti e code soprattutto agli svincoli per le località balneari e alla barriera dell'Isert. Dopo Ferragosto potrebbero inoltre iniziare i primi rientri, mentre resta in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce previste.
0: Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Godzilla, Rock. Mi raccomando, con una L sola.
1: Sì,
0: Godzilla. Questioni di diritto d'autore.
1: Godzilla,
0: sai, Godzilla è marchio, cioè marchio registrato, nel senso non si
1: Davvero?
0: Può.
1: Sai che sì, non lo
0: cioè,
1: sapevo.
0: Se tu vedi una, un tipo un brontosauro che sputa fuoco, ehi, hey, Godzilla!
1: No, non
0: se,
1: puoi.
0: Se
1: non
0: lo
1: puoi.
0: Dici,
1: cioè, sono 5 euro.
0: Sono 5 euro che devi pagare. Attenzione.
1: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Diamond, The Colors, Serena Brancale qui a Radio Company in Brutti Ma in Costume con Partenope. Vai. E adesso via!
1: Via?
0: Apriamo! Quel momento.
1: Aperto!
0: No, quel momento là.
1: Aperto. Allora, velocemente, proprio così, in due parole, bevanda, qualcuno di più. Bevanda che non riuscite a bere.
0: Sì.
1: O che non riuscite più a bere.
0: Mm.
1: Ok? Allora, nel mio caso io non riesco a bere l'amaro del capo. Cioè, non è per insomma, per denigrare.
0: No, chiaro.
1: No, è una cosa mia personale.
0: Non ci
1: ovviamente.
0: Sono marchi coinvolti.
1: No, assolutamente. È esageratamente dolce per me.
0: Mm.
1: Cioè, io proprio non ce la faccio. Quando proprio l'assaggio così, proprio mi viene. Sento proprio i denti che si staccano. Cioè, una roba proprio
0: micidiale. È la dentiera quella, devo dire, il cookie dent.
1: Ecco, ci sta perdendo. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. C'è
0: sì.
1: una bevanda alcolica, ma anche no,
0: anche
1: che
0: no.
1: non riuscite a bere o non riuscite più a bere.
0: Mm.
1: Perché di solito quando non si riesce più a bere vuol dire che se ne è bevuta un po' troppa.
0: Sì, infatti, tipo io il tamarindo.
1: Tamarindo?
0: No, sto scherzando.
1: No,
0: io non sai che non c'è nessuna bevanda
1: ecco,
0: che io non riesca a bere.
1: Io invece conosco delle persone che non riescono più a bere il latte, ma non è una questione di intolleranza, è perché ne hanno bevuto fino all'altro giorno troppo e questa cosa qui quando è, cioè basta, sì.
0: No, io non ho problemi anche se sono stato allattato da mia madre fino all'età di 7 anni. No, non ho problemi.
1: Allora lì eri tu però. Cioè lì eri tu, non era lei.
0: Comunque non ho cioè, non c'è nessuna bevanda che io non riesca.
1: Nessuna, zero?
0: No.
1: Tu Andrea Rossini, niente?
2: No, riesco a bere tutto.
1: Lui riesce a bere tutto, cioè
0: sì,
1: è un water.
0: Lo vedo perché stiamo facendo tante serate ultimamente. Lo posso confermare.
1: Sì, io conosco anche qualcuno che ad esempio Havana Cola zero, basta.
0: Havana Cola. Dipende dall'Havana, però. È dura. Vabbè,
1: va bene. Ditecelo. Allora, 333-2688-688, bevande che non riuscite a bere o che non riuscite più a bere. Fatecelo sapere via WhatsApp, scritti o vocali.

0: Miss Violina, Jadò, Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di scriverci o di raccontarci al 333-2688-688 qual è la bevanda alcolica o meno che non riuscite più a trangugiare.
1: Ecco, allora ci scrivono: ma anche l'amaro del capo al peperoncino? Sai che io ce la riesco a berlo.
0: Infatti,
1: c'è anche la versione... non l'ho mai assaggiata.
0: Versione al peperoncino? Bella strong, eh?
1: Sì, soprattutto forse, se forse maschera un po' quell'estremo dolce, diciamo.
0: Chiaro, sì.
1: Grazie Emanuele. Poi lo spritz proprio non ce la faccio più, il giorno dopo la lingua felpata.
0: Ah, ok.
1: Spritz.
0: Io anche dopo il primo ho la lingua felpata,
1: Cioè non riesco più a bere gin e tequila, invece non ho mai potuto bere niente a base di anice e liquirizia, proprio non li sopporto. Chris di Lignano.
0: Ah, ok.
1: Ok.
0: Ce ne sono diversi?
1: Sì, esatto, sentiamo.
2: Ciao Company, io non riesco più a bere la Sambuca, Sambuca Molinari. Una sbornia indimenticabile 15 anni fa e basta, finito.
0: È vero che poi molte quelle che potremmo definire intolleranze a questo punto derivano proprio da una sbornia clamorosa.
1: Sì, sai che, cioè, se hai bevuto così tanta Sambuca, quante mosche hai dovuto ingerire? Sai che con la Sambuca ti danno anche le mosche.
0: Sì, no,
1: però
0: questo
1: sono mosche.
0: Sì.
1: Vabbè. Io non riesco più a bere il Baileys perché da ragazza ne ho bevuto a fiumi, ok? Qualsiasi cosa che abbia il sapore dell'anice, anche l'odore mi dà il voltastomaco.
0: Ok, l'anice è veramente
1: fra
0: i più odiati.
1: Certo. Ciao Brutti, il succo ace.
0: Il succo ace,
1: che è arancia, carota e limone.
0: Vitamine A, C e D.
1: Sì, esatto. Proprio non riesco più a digerirlo, mi viene la gastrite automaticamente, Marco. Poi Brutti, solo la birra non filtrata, quella è l'unica cosa che non riesco a bere, mi fa male allo stomaco.
0: Ah,
1: perché forse c'ha più, fermenta di più, non lo so, domanda.
0: Può essere, non lo so, perché io la bevo ma ignorando quello che ci sia dentro.
1: Sì, qualsiasi cosa succede.
0: È buona.
1: Ciao ragazzi, la Ceres mi viene da vomitare solo vedendo la bottiglia, forse ne ho bevuta qualcuna di troppo da giovane, Alberto di Rovigo.
0: La Ceres è una birra abbastanza strong.
1: Sì.
0: Sia sotto il profilo del gusto che dal punto di vista del grado di alcol.
1: Per fortuna che se vuoi un po' di leggerezza e vuoi andare al mare, vuoi stare sotto una giornata di sole, quindi vuoi idratarti, c'è la Tennenz.
0: Sì, la Tennenz è sicuro, cioè prende fuoco la Tennenz sotto il sole.
1: 333-2688-688, una cosa che non riuscite o non riuscite più a bere. Radio Company, the summer is magic.

0: Dracula e adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Ferragosto da Bollino Rosso sulle strade, traffico intenso già da oggi pomeriggio, poi domattina e per tutta la giornata di domenica 16. ANAS prevede oltre 24 milioni di spostamenti fra oggi e domenica e ha rafforzato controlli, assistenza e monitoraggio della viabilità. Sulla 4 Venezia Trieste attesi rallentamenti e code soprattutto agli svincoli per le località balneari e alla barriera dell'Isert. Dopo Ferragosto potrebbero inoltre iniziare i primi rientri, mentre resta in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce previste.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30 con ingresso libero.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
11: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
12: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: C come Company, C come C Radio.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me, qui a Radio Company, Brutti ma in costume, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando. Oggi vi abbiamo chiesto semplicemente qual è la bevanda alcolica, ma anche no, che non riuscite più a bere.
1: Non è detto nell'angolino lì.
0: L'angolino lì, l'angolino là.
1: Dai. Io ho l'alcol in generale, scrivono, non sono più capace di mandarlo giù. Peccati di gioventù, Nicola. Che okay. Poi non è un male, diciamo la verità, insomma. Cioè, se,
0: no, anzi.
1: Insomma, fa bene evitare di bere alcol. Insomma.
0: Chiaro, chiaro.
1: Ecco. Se no diventate come me.
0: L'hai detto tu, eh?
1: Sì, l'ho detto,
0: l'hai
1: io. Detto tu. La Fanta, non riesco più ad affrontarla.
0: La Fanta?
1: La Fanta è buonissima, fa una sete bestia. Cioè, tu hai bevuto, bevi tipo due bicchieri di Fanta, devi berne 8 di acqua dopo.
0: E sono gli zuccheri.
1: Sì, sì.
0: Sono gli zuccheri.
1: Ma
0: Pietro.
1: Leggermente salino, diciamo, che è un po' diverso.
0: Beh, allora è normale, cioè qualsiasi cosa da bere e da mangiare che sia in commercio ovviamente ha come scopo primario quello di fartene consumare ancora.
1: Certo.
0: Quindi è normale.
1: È un po' come i salatini quando te li danno al bar, sai, siamo per farti bere più roba.
0: La stessa cosa, la stessa cosa.
1: Allora, ciao Radio Company, io purtroppo non riesco più a bere l'acqua, non sono più abituato.
0: Anche
1: ma
0: quello.
1: Molto male però.
0: Anche
1: molto
0: quello.
1: Male,
0: è un problema.
1: Idratatevi che fa caldo, ma con l'acqua però. Con
0: sì,
1: l'acqua,
0: infatti.
1: Dai. Intanto grazie per i vostri messaggi, amici, vi vogliamo molto bene anche oggi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Lei è Shakira, Waka Waka, che se non erro fu la prima canzone a finire in zona mondiale di calcio. Sì, tra l'altro lo fa da tanto tempo, infatti
1: Africa.
0: Waka Waka penso fosse dei mondiali dell'82.
1: No, non lo è.
0: No.
1: Allora, 6 giorni fa, 8 agosto 2026, compiva gli anni Roger Federer.
0: Roger Federer.
1: Ok, ex tennista svizzero.
0: Della tua stessa classe.
1: Della mia stessa classe, infatti non mi capacito come lui abbia avuto tutto quel successo, io no. È una cosa incredibile, guarda.
0: Ma perché tu hai scelto lo sport sbagliato, perché lui tipo ha vinto Wimbledon 25 volte di fila, tu sei stato solo azzurro di nuoto.
1: Quindi sport non pagano la stessa
0: cifra.
1: No,
0: non hai lo stesso patrimonio. Anche se a me piacerebbe.
1: No, vabbè. Comunque, cosa è successo? È successo che pochi giorni dopo il giorno del suo compleanno, questa è diventata la notizia, quindi insomma, vabbè. Lui era entrato, era tra i pochi sportivi molto, molto benestanti.
0: Sì.
1: Aveva superato il miliardo di dollari di, diciamo, di
0: patrimonio.
1: Di patrimonio,
0: sì.
1: Esattamente.
0: Miliardo di dollari.
1: 1,1, quindi 1,1 miliardi di dollari. Cosa è successo però? Poco dopo il suo compleanno, che una società di cui lui detiene le quote, insomma è una azionista, la On Holding si chiama, ha praticamente perso parecchio in borsa e quindi ha perso 50 milioni.
0: Perso 50 milioni?
1: Perso 50, adesso ne ha soltanto 952 di milioni.
0: 952?
1: Però non è più miliardario.
0: Non è più miliardario.
1: No, adesso lo guardano male, lo schifano.
0: Sì, secondo me è a casa rannicchiato che piange in un angolo, ha solo 952 milioni.
1: È uno
0: di
1: tra
0: dollari.
1: Quelli che non è andato in vacanza quest'anno.
0: Assolutamente, ha detto no, stiamo a casa.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Alfa e Giova qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove, se ho capito bene, adesso andiamo a Paris.
1: Sì, andiamo in Francia per due cose molto veloci che sono accomunate da un fatto particolare, cioè riguardano i social, ok?
0: Ok.
1: Allora, il primo, molto breve: la Corte Costituzionale francese boccia il divieto dei social agli under 15 perché insomma limiterebbe troppo la libertà delle persone, quindi social sotto i 15 anni si va bene.
0: Sì, in Francia va bene.
1: Per adesso. Okay. Sempre in Francia, questo è successo tra il 2018 e il 2020, una truffa ai danni di molte ragazze, aspiranti modelle, da parte di un certo Stan, che poi in realtà non era una sola persona, erano quattro persone, tutte molto giovani, in particolare questo Stan, che si chiama Benjamin in realtà, ventenne all'epoca. Cosa faceva? Tramite Instagram reclutava delle modelle,
0: sì,
1: ok, le faceva arrivare a Parigi, anticipava loro un assegno di 2.400 euro, volo spesato, insomma, praticamente
0: ci metteva dei soldi
1: che in realtà questi soldi poi dovevano essere ripagati con questi assegni da 2.400 euro che metteva. Portava queste ragazze a fare shopping sempre con questo assegno in mano,
0: sì.
1: Le ragazze pagavano, ok? Il problema è che questi però erano assegni contraffatti, quindi
0: lui lui diceva: guarda, questo è, siccome c'ho l'assegno non c'ho qua, ho dimenticato il portafoglio, io ti do l'assegno,
1: nonna, mi hanno fatto un
0: intanto,
1: buono,
0: tu metti i soldi.
1: Sì,
0: poi te li riprendi quando incasserai il mio assegno cabrio.
1: Quindi in realtà lui si faceva consegnare la merce, se la teneva, e però questi soldi alla fine alle modelle non arrivavano mai, di conseguenza era una truffa vera e propria, che poi oggi è soltanto, se ne viene a sapere oggi e solo oggi, ci sono effettivamente delle condanne, ma si tratta comunque di una truffa di 125.000 euro, quindi non tanto come farebbe pensare un trucco così ben architettato, perché insomma sono menti geniali dietro sta roba.
0: Non avrei mai pensato che delle modelle ci cascassero proprio in queste truffe così.
1: Eccolo là, lo sapevo, ci siamo giocati l'altra ora di programma, dai.

0: See everybody dance, smiling people, qui a Radio Company in brutti ma in costume, e ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: L'AFA spinge sempre più italiani verso la montagna, diventata un vero rifugio climatico anche d'estate. Fra il 14 e il 17 agosto sono attese circa 1,6 milioni di presenze nelle località montane, secondo Assoturismo Confesercenti. Per tutto agosto si stimano 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2-3% rispetto all'anno prima. Il turismo montano cresce ormai in modo strutturale. Dal 2019 al 2025 gli arrivi sono aumentati del 27% e le presenze del 17,6%. Agosto è diventato il mese più importante dell'anno per la montagna, superando ormai i picchi tradizionali della stagione invernale.
2: Grazie Vittorio Ferro. C'era anche Achille Lauro ieri in Sardegna alla prima della Festival Red Valley, una giornata che parte lenta, come il pubblico che guadagna con calma la Olbia Arena, sede fino a domani dell'undicesima edizione del festival. E dopo le esibizioni di Clara Chiello, Dito nella Piaga, Mara Sattei e Bresh, ecco il main event che mette la ciliegina sulla torta. Sale sul palco Achille Lauro, che incanta tutti. Arriva la città degli angeli.

0: qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Hai sentito che alla fine si è messo anche il nome di se stesso?
1: Sì, sì, come, beh, come fanno in molti.
0: Quelli
1: ad esempio, Shade! Te lo ricordi? Lo fai in tutte le canzoni.
0: Va bene, tra poco Cervelli in fuga. Oggi è venerdì, quindi 100 euro 100 di buoni carburante San Marco Petroli. Quindi restate lì, amici.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa...

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: sono i Pelede, giornalisti qui a Radio Company, brutti ma in costume. Arriva Cervelli in fuga con un carico molto pesante stasera. Mettiamo la sigla.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Ed il carico è l'asso di denari che buttiamo giù con il 3. L'asso e il 3 di denari. Ci metto anche il re di denari. Bella, perché non sono 50, ma sono.
0: Sei.
2: Ma sono 100. Sono 100. Esatto, sono 100 gli euro di buono carburante SMP. Che salutiamo, ringraziamo. E noi ovviamente vi ricordiamo che c'è la F101, che è la benzina speciale che protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione. E riduce gli attriti interni. Limita le usure e quindi minori, questo si traduce in minori costi di manutenzione.
0: Dai, allora, ultima categoria, unica rimasta, non c'è nulla da scegliere ma solo da scrivere via WhatsApp, ovviamente al 333-2688-688. La categoria rimasta è geografia portoghese.
2: Yeah.
0: Che vi dico la verità, non è neppure difficile come domanda.
2: Dipende, per me, dipende, per quel che mi riguarda, è la domanda più difficile delle 5.
0: Ah,
2: quindi
0: sì?
2: Ci sta che sia 100 euro, però.
0: Vedi i punti di vista. Va bene. Allora, 333-2688-688, geografia portoghese, scriveteci queste due parole per poter provare a vincere 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. 333-2688-688, geografia portoghese.

0: Danceteria qui a Radio Company.
1: No, no.
0: Dice così.
1: Madonna.
0: Adesso va bene. Geografia così. Portoghese.
1: Sì.
0: Ok, una categoria facile, ma anche no. Dipende.
1: Secondo me no.
0: Se la sai è facile.
1: Grazie. Che rivelazione che mi hai dato.
0: Certo, al telefono con noi c'è Erika dalla provincia di Padova che si occupa di laboratori di inglese.
1: Per bambini.
0: Ciao. Ciao Erika.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Hai scelto qualche località per le ferie quest'anno?
2: Sì, siamo in montagna adesso, sull'altopiano di Asiago.
0: Che bello.
1: Altopiano di Asiago. Temperatura, perché altopiano è 1000 metri.
0: Sì.
1: Ok, temperatura lì?
2: Diciamo che è abbastanza caldino di giorno, ma poi la sera scende, quindi si sta molto bene.
1: Bene.
0: Si sta molto abbracciati, diciamo.
1: Esatto, almeno quello. Senti, allora, noi dobbiamo giocare. Si gioca in prima battuta per 100 euro di buoni carburante SMP, categoria geografia portoghese. Sto per farti la domanda. Ti do poi le tre alternative di risposta, soltanto una, ovviamente, è quella giusta. Dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
2: Va bene. Pronta.
1: E allora, gentilissimi amici, siamo pronti per geografia portoghese.
0: Gianmarco,
1: è vero, no, non è portoghese, è brasiliano Gianmarco, sì, è anche vero. Se parla in portoghese, va bene. Allora, Erika, la domanda è questa. Qual è la seconda città del Portogallo per abitanti? A. Coimbra. B. Porto. C. Lisbona. Via con il tempo.
2: Porto? Sì.
1: Ha detto Porto. Esatto.
0: Praticamente abbiamo fatto tutto velocissimamente, cioè ti sei anche risparmiata la seconda tranche di gioco. Brava, 100 euro.
2: Così mi porto a casa il buono.
0: Hai capito, si è fatta ispirare.
1: Bene, l'avrei fatta io la battuta che mi ha preceduto.
0: Va bene.
1: Quindi brava Erika. Comunque, Erika, congratulazioni, brava. 100 euro di buoni carburante a San Marco Petrolio.
0: Esatto, sono due buoni da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
3: e affiliati.
0: Brava Erika.
2: Grazie.
0: Complimenti. E soprattutto, aspetta, auguri di buon Ferragosto
1: a te e famiglia.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Take My Breath, The Weeknd, e ora gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo: sabato ancora tempo in prevalenza soleggiato e caratterizzato da caldo afoso intenso, tanto sole dunque nel corso della giornata, il consueto sviluppo di nubi isolati rovesci o temporali sui rilievi, più probabili durante il pomeriggio su Alpi centrali e occidentali, sul Salento, intorno all'Appennino Calabro e ai rilievi delle isole maggiori, le temperature senza variazioni rilevanti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati srimo.it o scaricate l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, buon weekend.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Hirama Cabana. Con questo vi dobbiamo salutare, ciao. Amici, vi auguriamo anche un buon weekend
1: e anche un buon Ferragosto, sì, ovviamente a voi e famiglia, come diciamo, certo, sempre ovvio. Ci risentiamo qui lunedì sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari,
1: grazie a Pietro
0: e ad Andrea Rossini della parte tecnica. 18 e 2 minuti arriva Stefano Conte, ciao.
2: Radio Company Time,
3: ciao.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Lo so perché ogni volta che sento Manu Chao mi viene da dire bada bim bada bam bada bim bum bam, perché quel ritmo lì ormai da cantilena un po', sai, nemmeno nei peggior bar di Caracas, una cosa così, quello stile, di qualsiasi canzone ci sia. Comunque accompagna in questo caso Karol G, viaggiando per il mondo, si chiama così anche il suo tour, la vedrà in Italia nel 2027, c'è attesa per la ragazza, piace particolarmente, noi invece attendiamo, ma sì dai, anche in questo 14 di agosto 2026 sta per incominciare, tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma una roba!
1: Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, anche in questo 14 di agosto 2026. Come facciamo a dimostrare che siamo assolutamente live anche in questa serata dalle 18 fino alle 20? Taglio un orecchio ad Andrea Rossini, faccio una fotografia davanti al giornale.
2: Sì, dai!
0: E vi dimostro che siamo,
2: secondo me non ti danno neanche un euro
0: assolutamente là. Comunque sei. 18 e 6 minuti per dimostrarvelo. Un saluto da parte mia, Stefano Conte, come avete sentito in regia, credo che non accadesse dai tempi di quelli della Company che non facevamo più un programma insieme. Sì, c'è stata forse una sostituzione,
3: ma ciao.
0: Ciao Andrea Rossini, un saluto anche da parte mia, Stefano Conte, sta per incominciare l'appuntamento di Tutti in Lista, Club Privé, perché questa è la versione ovviamente estiva. Che cosa cambia rispetto all'inverno? Nulla, cioè praticamente abbiamo un'ora dove fra pochissimo lanceremo il nostro tema, il nostro argomento, anche in questo 14 di agosto, anche se andiamo leggeri, perché ci piace così, parleremo insomma di temi di coppia. Per affrontare un tema anche da venerdì, ci sta nell'avvicinamento al Ferragosto, così voi vi rilassate, magari avete terminato la vostra giornata, siete già di quel foltissimo gruppo di amici che stanno non lavorando ma che sono a casa lo stesso e che tengono accesa la radio, insomma, comunque protagonisti voi come sempre all'interno di Tutti in Lista, Club Privé. Tanta musica, l'Happy Vibes arriverà ancora dopo, e ancora dopo ci sarà, per chiudere la settimana, vedremo come andrà il vostro weekend con il semaforo, quello non manca mai. Siamo pronti con Paola e Chiara, festa totale.

Chiara per aprire in questo 14 di agosto. Allora, lanciamo il nostro argomento di stasera, dove vi chiamiamo in causa come sempre. I protagonisti diventate voi con le vostre note scritte, note vocali al 333-2688-688, dove vogliamo soggettività, cioè che cosa ne pensate voi di questa storia. La prendiamo dalle chat, quelle che vado ogni tanto a intervistare per vedere quando ci sono quelle storie veramente succulente che piacciono a noi. Luca e Sara stanno insieme da un anno. Un giorno parlano dei rispettivi passati. Emerge una differenza profonda tra loro due. Luca dice che per lui quando una storia finisce, finisce del tutto. Non si scrive più, non si risponde più, taglia ogni contatto, perché secondo lui mantenere rapporti con un ex significa tenere una porta aperta che dovrebbe restare chiusa. Sara invece è cresciuta con un'idea diversa. Con il suo ex, dopo la separazione, è rimasta in buoni rapporti. Si sentono ogni tanto, si scambiano gli auguri di compleanno e proprio in questi giorni le arriva un invito speciale. L'ex si sposa e vuole che lei sia lì come amica vera. Sara vorrebbe andare e Luca resta senza parole, non capisce come si possa festeggiare il matrimonio di una persona con cui si è stati innamorati, né perché lei voglia andarci senza nemmeno invitare lui, cioè quindi senza neanche la presenza di Luca. Da qui la domanda che vi giriamo oggi: mantenere un'amicizia vera con un ex fino a partecipare al suo matrimonio è normale e maturo, o resta comunque qualcosa che nella coppia attuale non dovrebbe assolutamente esistere, dovrebbe essere? E soprattutto, voi le fareste? Vi darebbe fastidio se lo facesse il vostro partner? Cioè andare anche al matrimonio magari del vostro ex, della vostra ex, partecipereste senza di lui o senza di lei? Perché c'è anche questa cosa. 333-2688-688, mantenere un'amicizia vera con un ex fino a partecipare al suo matrimonio è normale e maturo, o resta comunque qualcosa nella coppia attuale che non dovrebbe esistere? Diteci la vostra, messaggi scritti, vocali. Intanto Lady Gaga con Ducci, Runaway. Radio Company. The summer is magic.

0: di amicizia mantenuta, di amicizia che arriva a un punto tale per cui addirittura poi alla fine si parla di praticamente matrimonio e voi partecipereste al matrimonio. Io sono come Sara, con il mio ex sono rimasta in ottimi rapporti, ci siamo lasciati bene senza drammi e col tempo è diventato quasi un fratello. Se mi invitasse al suo matrimonio ci andrei senza pensarci due volte. Chi si sente minacciato da un'amicizia sana forse ha problemi di insicurezza più che di gelosia legittima. Insomma, questa è l'idea di Federica che è arrivata come primo messaggio. E voi che cosa fareste? Cioè, mantereste un'amicizia vera con un ex fino addirittura a partecipare al suo matrimonio? Soprattutto se non invita il vostro attuale compagno o compagna, come reagite? Perché anche quello è importante, cioè se si partecipa insieme al matrimonio magari è più accettabile l'idea per chi non vuole. Lo scopriamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: parlare d'amore, l'abbiamo ritrovato in questo pomeriggio, in questo 14 di agosto, dove vi abbiamo chiesto: mantenere un'amicizia vera con un ex fino a partecipare al suo matrimonio è normale, è maturo o secondo voi no? Cioè bisognerebbe chiudere e non parlarne più di un rapporto. Sentiamo chi c'è in lista con
1: ciao,
0: noi.
1: Ciao, certo che è normale. Io per il mio viaggio di nozze sono andata a far visita, sì, al mio primo ragazzo delle superiori, che okay, abita al momento a Toronto, e okay, lì abbiamo passato insieme il mio viaggio di nozze con il mio ex, e l'anno dopo lui ci ha invitato al suo matrimonio che ha fatto, perciò sì, l'amicizia può andare avanti se resta amicizia. Però ciao da Trieste.
0: Ciao, in questo caso ho invitato tutti e due, che mi sembra una cosa più corretta. Cioè, nel senso, se c'è amicizia nei tuoi confronti, visto che tu hai incominciato una nuova vita, una nuova esistenza con un'altra persona, la cosa è che hai invitato tutti e due. Nel caso invece di Luca e Sara, dove Luca anche si lamenta, dice: io non sono stato invitato. Cioè, tu hai mantenuto i rapporti, tu hai avuto tutto quanto, però hai invitato solamente te e invece non vuole vedere me. Ho capito, però ci sono anch'io nella, cioè là, perché c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Che ne pensate? L'Erasmus con In the Shadows.
2: Radio Company. The summer is magic.

Shadows da Rasmus in questo pomeriggio, in questa serata per Tutti in Lista, dove c'è il caso di Luca e Sara, come al solito preso da una chat, da una storia vera, dove tutti e due insomma parlano del loro passato. Per Luca significa chiudere tutto quando tu non hai più rapporti con una ex, non la vedi più, non la senti più. Sara invece mantiene i rapporti, a un tale punto che viene invitata al matrimonio del suo ex, viene chiesto di partecipare, lei vorrebbe partecipare, cioè accetta volentieri. Luca invece si sente anche un po' messo da parte, perché dice: ma come, non hai invitato anche me sapendo che stai con un'altra persona? Cioè mi sembra il minimo. Da qui vi abbiamo girato la domanda: ma secondo voi è giusta questa cosa, cioè mantenere un'amicizia fino a partecipare addirittura al matrimonio, è normale, è maturo oppure no? E soprattutto, magari vi è mai successo, vi è mai capitato? 333 2688 688. Se è stato un grande amore e poi terminato non per altri amori ma perché è esaurito, non vedo perché non ci si possa essere dell'amicizia, quindi restare amicizia, forse in sicurezza dell'attuale partner. Mauri dalla spiaggia di Rosolina, che un po' di invidia ce l'abbiamo, intanto lo salutiamo. C'è Joel Corry con Whisper. Here we go.

0: The Whisper per Joel Curry nella serata di Tutti in Lista Club Privé. Continuano ad arrivare i vostri messaggi a proposito di mantenere un'amicizia vera con un ex, fino addirittura arrivare al matrimonio, all'invito. Voi come reagireste? Soprattutto, siete d'accordo o non siete d'accordo? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Conte.
0: Ciao.
1: Beh, molto soggettivo, però cioè invita l'ex ragazza, non l'invita il nuovo compagno.
0: È quello che
1: io ci spacco il sedere, mi dispiace. Ma sono molto geloso, certe cose vanno dimenticate, basta. Cioè, sa bello che questo ha avuto rapporti intimi, questo a me mi fa girare le scatole. Dunque, cancellare,
0: lui quindi parla addirittura di cancellare in questo caso, quindi non vuole una cosa di questo tipo, perché dice passato è passato, si va verso il futuro, quindi addirittura essere invitati al matrimonio senza la mia presenza. Bob Sinclair con World All Done.

Bob Sinclair, Messie Le Friant, con tutti in lista Club Privé nel pomeriggio. Ci state dicendo la vostra, ci state raccontando che cosa ne pensate a proposito di questa storia. C'è Roberto che dice: sto con Luca, non è questione di fiducia nella persona, è questione di rispetto verso la relazione attuale. Un matrimonio è un momento intimo, emotivo. Andarci con un ex, per quanto ormai solo un amico, mi lascerebbe comunque un peso sullo stomaco se fossi il partner attuale. Quindi vedi, anche Roberto la pensa nello stesso modo dell'amico di prima che dice: oh, non mi ha invitato neanche a me, non esiste, non succede. Voi come la pensate? Fra pochissimo altre risposte per tutti in lista Club Privé.

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Qua è arrivato anche il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, mentre noi stiamo parlando del caso di Luca e Sara stasera, stanno insieme da un anno, un giorno parlano dei rispettivi passati, emerge una differenza profonda tra loro due. Luca dice che per lui quando una storia finisce, finisce del tutto, non si scrive più, non si risponde più, taglia ogni contatto. Invece per Sara è cresciuta un'idea diversa, sua ex dopo la separazione è rimasta in buoni rapporti, si sentono ogni tanto, si scambiano gli auguri di compleanno e proprio in questi giorni le arriva un invito speciale, l'ex si sposa e vuole che lei sia lì come vera amica e che partecipi al matrimonio. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Come la vedete in questo caso? Bisogna mantenere i rapporti? Non bisogna mantenere i rapporti? Giusto? Sbagliato? E soprattutto Luca si arrabbia perché non è stato invitato anche lui. Dice ma come? Cioè noi abbiamo un rapporto che va avanti e lui non mi prende neanche in considerazione. Le vostre opinioni, le vostre idee. C'è Simone che scrive: ho vissuto la situazione opposta. Il mio compagno è rimasto amico della sua ex e all'inizio mi dava fastidio. Poi l'ho conosciuta ho capito che il legame era genuino, senza secondi fini. Oggi siamo diventati amiche anche noi. A volte la gelosia nasce dalla paura di quello che non si conosce, quindi da quello che non conosciamo. La vostra opinione al 333 2688 688, De Biasi Durante, non mi dica che no.

0: No, mi dica che no, non so perché ha scelto il dialetto per il titolo. Mi piaceva così. De Biasi Durante. Salutiamo il nostro Ale che ha festeggiato il compleanno recentemente. C'è Davide che dice: io con la mia ex non parlo più da anni, e non perché sia finita male, semplicemente non abbiamo più niente da dirci. Ammiro chi riesce a restare amico con l'ex, ma personalmente preferisco chiudere un libro invece di rileggerlo in loop ogni compleanno. E quindi lui è uno di quelli che ha tagliato, è finito tutto. The Beach Hotel, Do You Wanna Dance?
1: Radio Company. The summer is magic.

C'è Veronica che ci scrive: il problema non è l'amicizia in sé, è che Sara non ha nemmeno provato a includere Luca in questa storia prima che diventasse un problema. Se gliene avesse parlato con calma fin dall'inizio, spiegando il legame con la futura sposa, probabilmente lui avrebbe reagito diversamente. La comunicazione manca, ha creato più danno dell'amicizia stessa. Beh sì, non è che lei conosca la sposa, però in questo caso la comunicazione mancata ha creato infatti più danno dell'amicizia stessa, e sono forse d'accordo su questa cosa. Se avesse parlato dell'importanza del fatto di volerci essere e partecipare, forse non ci sarebbe stato tutta questa discussione con Luca. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani nel nostro pomeriggio, dove sentiamo altri amici che sono in lista con noi, che ci dicono la loro, e quindi sentiamo chi c'è alla porta. Vai.
1: Certo che ci andrei, sì, al matrimonio del mio ex, però non da sola. Si è, sì, chiuso un capitolo e ognuno di noi ha ricominciato una vita, così come il mio ex si sposa e quindi ha l'attuale compagna presente. Sì. Non vedo perché io dovrei andarci da sola.
0: Esatto.
1: Con l'attuale compagno o col marito, sì, da sola probabilmente non ci andrei.
0: È qua la stizza, no, di Luca, ed effettivamente quello che non riesce a capire di Sara, perché Sara è pronta ad andare al matrimonio anche da sola, eh? Invece Luca dice no, ma scusami, stiamo insieme da ormai da un anno, vengo anch'io con te, oppure lui invita anche me, cioè mi imbuco praticamente al matrimonio del tuo ex. Fra un attimo si ritorna insieme, sarà ancora tutto in lista.

Segui l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Meloni, che ormai veramente sto parlando di Sienna Spyro, che state ascoltando con la sua Material Lover. C'è chi la accosta ad Adele, chi dice no, è la nuova Amy Winehouse. Piano, con calma, intanto due singoli sono già due hit, funzionano alla grande, è uscito anche il suo nuovo album e presto un tour che la vedrà anche da noi. Sienna Spyro con Material Lover, Tupac invece Dr. Dre, California Love, brano nel passato, brano nel presente per tutti in lista Club Privé. A proposito del tema di oggi, c'è chi mi scrive: dipende tutto da come si sente il partner attuale, non da regole generali. Se a Luca dà davvero fastidio, e stiamo parlando del caso che Luca non vuole, cioè che si frequenti con l'ex, andrebbe rispettato questo limite, anche se irrazionale agli occhi di Sara. L'amore a volte significa anche rinunciare a qualcosa che per te è normale, se per l'altro non lo è. Quindi insomma, se ci tiene tanto Luca l'idea che lei non vada a sto matrimonio oppure si va assieme, trova una soluzione Sara. Controlliamo l'ora, dai, sono le 19 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino. Stamani un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato a un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. E sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto per i minori di 15 anni dei social, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della libertà di espressione. Tragedia a Torre del Greco, nel Napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza dimenticandosi di mettere il freno a mano. È nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham. Tra le altre gare, tre italiani in pista per la finale di 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000, quattro gli azzurri in lizza per il salto in alto, incluso il blasonato Tamberi. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

qua. Gaia con la sua bossa nostra in questo appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. Siamo live in questo 14 di agosto 2026. Sono le 19:15 di questo vostro venerdì strano, perché è un venerdì, insomma, dove molti sono già in festa, ma dove noi vi teniamo compagnia sì con la musica che sentite tutti i giorni, ma anche con l'occasione e l'opportunità, come sempre, di scegliere fra tre pezzi: pezzo A, pezzo B o pezzo C. Questa è la vostra scelta. Al 333-2688-688 mandate le vostre preferenze, perché sommeremo le preferenze e andremo a vedere quale delle tre canzoni, vi diamo un piccolo assaggio, vincerà stasera. Quindi il pezzo A di questo 14 di agosto di Beloved, Sweet Harmony. Let's come together. Un grande classico come pezzo A. Pezzo B invece, Ace of Base, All That She Wants. Anche questo potremmo dire un grande classico, visto che insomma per gli anni 90 ha fatto storia. Pezzo C invece, JK, Jamiroquai, Space Cowboy. Quale di queste tre volete risentire fra pochissimo? Perché abbiamo il tempo di una canzone per raccogliere le vostre preferenze e incominciate a mandare, insomma, i vostri voti e noi come sempre li sommiamo durante una canzone, quella che andiamo ad ascoltare, Gordo con Loco Loco.

Sì, li abbiamo ritrovati di Beloved Sweet Harmony. Che pezzo, ogni volta che li riproponiamo, cioè, non c'è neanche gara, vincono praticamente sempre questi, mentre dovremmo essere pronti anche con la new track. C'è Martin Garrix con gli U2 Fireflies, il titolo di questo singolo che andiamo a sentire.

0: Come on, one last time per LP. Bella, bella, l'abbiamo ritrovata. Mi ha emozionato risentire LP proprio in questo periodo. Perché? Perché c'è questo legame, insomma, fra LP e il Ferragosto, visto che si avvicina anche la data di Ferragosto del 15. Noi l'abbiamo avuta ospite qualche annetto fa a Prato della Valle. Ha fatto una versione della sua canzone più famosa, Lost on You, e credo che ci fosse tutta Prato della Valle in silenzio per sentire lei con la chitarra. È stato un momento veramente unico. Quelle cose che ti succedono perché sei lì, assisti a questo spettacolo veramente unico. Bellissimo, se avete l'occasione anche quest'anno, insomma, l'appuntamento sarà con un nuovo viaggio, perché si chiama proprio il viaggio, ma qua ci sarà un percorso anni 80-90 e avrete Mauro Tonello che vi terrà compagnia se siete a Padova. Se no, se cercate il sottoscritto, io come al solito ormai l'appuntamento fisso ce l'ho invece in quel di Jesolo al Marina Club. Faremo un po' di casino io e Daniele Danieli, come sempre, fino alle 5 del mattino. Se siete a Jesolo, veniteci a trovare. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme. Attenzione, perché sarà il momento dell'effetto, e l'effetto è quello classico del fine settimana. Sarà per voi un semaforo verde, un semaforo rosso o un semaforo giallo? Ma
1: tutti in lista, club privé. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

White Girl Wasted, ritornata anche lei nella nostra serata per tutti in lista, Club Privé, siamo pronti anche oggi a scoprire in questo fine settimana, dai che venerdì, come andrà il fine settimana e come facciamo. Mi serve la base adatta, intanto prima cosa, eccola qua. Perché per chi non lo sapesse, magari è la prima volta che sintonizza la radio su Radio Company alle 19 qualche minuto, le 34 per la precisione, per 20 minuti avete l'opportunità e l'occasione di scoprire come andrà il vostro fine settimana, perché noi ogni giorno scopriamo un effetto. L'effetto prende spunto da quelli che sono i social network, da Real Network, dove danno delle risposte così un po' generiche su quello che potrebbe essere il vostro futuro, la vostra personalità, come andranno le cose. Anche questo fine settimana andiamo a scoprire, grazie a questi effetti, che in questo caso sono stati tramutati nell'effetto radiofonico, come sarà il vostro fine settimana. E per partecipare vi spiego adesso che cosa dovete fare. Intanto vi dico che il gioco funziona, che vi dice se sarà un semaforo verde, un semaforo giallo, un semaforo rosso, quindi vi diciamo come sarà il vostro weekend. E non è che i dati vengono così buttati a caso, nel senso che incrociamo i numeri del fine settimana, in questo caso sono il 14, il 15 e il 16 e l'8, perché ci mettiamo anche il numero del mese, quindi 14, 15, 16 e 8, con i dati che ci date voi, cioè il vostro nome, il numero della data di nascita, quindi il vostro giorno di nascita e il mese di nascita e il segno zodiacale. Quindi per giocare con noi che cosa dovete inviarci al 333-2688-688? Il vostro nome, mese e giorno di nascita e segno zodiacale, basta questo. Incominciate a mandare i vostri messaggi, noi vi diciamo se sarà semaforo verde, semaforo rosso, semaforo giallo per questo fine settimana, per questo weekend di Ferragosto. Mandate i messaggi, noi ci ascoltiamo Tiesto, Post Malone, Jackie Chan.

0: Jackie Chan, Tiesto insieme a Post Malone, mentre noi siamo pronti a scoprire che cosa ci dice l'oracolo per voi. Laura è nata il 20 dell'8, quindi è il segno del leone. Il semaforo per te, Laura, è 28 leone, semaforo verde. Weekend con una bella spinta, potresti ricevere una conferma che aspettavi oppure trovarti davanti a un'occasione da prendere al volo. Qui il tempismo veramente conta per te, quindi parla soprattutto di una buona occasione che arriva senza troppo preavviso. Laura, anche in questo caso, quindi un'altra Laura, però è nata l'8 di aprile, lei è del segno dell'Ariete. Laura, semaforo giallo.
1: Andiamo bene.
0: Vabbè, dai, un semaforo. Un incontro, una conversazione potrebbe lasciarti qualche dubbio, ma anche aprire una prospettiva nuova, non decidere tutto sul momento. Questo weekend ti conviene ascoltare molto e parlare un po' meno, potresti scoprire qualcosa di interessante. Abbiamo tempo ancora per uno? Sì, dai, in velocità facciamo Lisa. 6 aprile, anche lei segno dell'Ariete, semaforo rosso.
2: Aspetta un secondo,
0: No. Questo weekend evita di spendere energie per convincere qualcuno a ottenere una risposta, meglio dedicarti a ciò che ti fa stare bene, una situazione ti si chiarirà da sola. Questo rosso non chiede di fermarti, ma di scegliere meglio dove mettere le tue energie, quindi non sprecare le forze, Elisa, in questo fine settimana. C'è Peggy Goo con Higher Star Woman. Radio Company. The summer is magic.

0: La sua woman, secondo me lei ha visto, se faccio i ritornelli, quelli tipo quelli che avevo fatto la prima volta, ho successo, quindi rifaccio uguali, vedrai che la strada è quella. Ci ha riprovato Peggy Gou, che insomma sta diventando una delle hit di quest'estate. Abbiamo Omar, lui è il 24 febbraio, segno quindi dei pesci, nato sotto il segno dei pesci. Il semaforo per Omar è verde. Una buona occasione potrebbe arrivare attraverso una persona che non avevi considerato. Weekend favorevole per uscire dalla routine e lasciarti coinvolgere, Omar. Quindi qui intuito vale più di mille ragionamenti. Se senti che è il momento, vai! Mi raccomando però, controlla sempre che al di là del semaforo è verde, che sia rosso, verde o giallo in strada, non andare così. Isabella, 19 ottobre, segno della bilancia, semaforo è giallo.
1: Ma nessuno è perfetto.
0: Vabbè, un imprevisto potrebbe modificare un programma, ma anche regalarti un'alternativa più divertente. Non cercare di rimettere tutto subito in ordine. Questo weekend la sorpresa potrebbe essere proprio il piano migliore, quindi organizzati prima per non mandare tutto a rotoli. Chiudiamo questa sequenza di così scoperte su come andrà il weekend con Ramon. 11 di ottobre, anche lui segno della bilancia. Il semaforo per Ramon in questo caso però è verde. Vedi come si incrociano. Come si incrociano i numeri. Una situazione che avevi dato per chiusa potrebbe tornare a farsi interessante. Buone vibrazioni soprattutto nelle occasioni nate per caso. Questo verde sa di seconda possibilità. Io la prenderei al volo, almeno dice l'oracolo così, poi ambasciatore non porta bene. Madame, mama, non mama.

per Madame che abbiamo risentito in questa nostra serata, in questo 14 di agosto 2026. Stiamo per scoprire altri amici, come andrà il loro fine settimana. Per esempio per Elisa, che è nata il 17 del 2, quindi del segno dell'acquario. Il semaforo per te, Elisa, mi dispiace dirlo, è rosso. Dai, questo weekend è meglio tenere a bada la voglia di fare tutto subito. Un piccolo stop potrebbe evitarti una scelta di cui potresti pentirti. Quindi il rosso stavolta è un alleato. Meno fretta, più lucidità. Quindi Elisa per te. E abbiamo anche Mara. Lei è del 18 di maggio. Il suo segno è il toro. Il semaforo per lei è verde. Una cosa semplicemente potrebbe diventare il momento più piacevole del weekend. Una cena, una chiacchierata, un invito improvviso. Goditi quello che arriva senza troppe aspettative. Questo vede, perché complicazioni, poche complicazioni e tanta soddisfazione, insomma, in questo fine settimana per te, Mara. Quindi sfruttalo, vai alla grande in questo Ferragosto. Grazie a tutti quelli che hanno giocato con noi, quelli fortunati che ce l'hanno fatta, che quindi hanno saputo se sarà un semaforo verde, giallo o rosso. Gli altri ci potranno giocare la prossima volta, quindi la prossima settimana, dove ritornerà l'effetto del semaforo, e noi ritorniamo fra pochissimo.

0: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action. Approda a Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
9: per una grande emozione.

0: Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, uno dei pezzi di quest'estate 2026, sicuramente l'avete ballato in qualche club, l'avete anche saltellato in qualche club secondo me. Prima Ralphie Rosario invece con Take Me Up, con Get Up, l'abbiamo sentito come brano nel passato, brano nel presente, siamo arrivati in chiusura anche oggi con tutti in lista Club Privé, grazie a Andrea Rossini in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo domani, ebbene sì, anche nella giornata di Ferragosto ci sarà il One Love One Live Weekend Edition. Buon Ferragosto a tutti quelli che possono fare festa, buon Ferragosto a quelli che lavoreranno, ma mi raccomando, restate su Radio Company. Ciao!
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Sono le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Radio Company.
2: Radio Company, one love, one live.
3: One love, one live, benvenuti anche di venerdì, sì, nel pieno della settimana di Ferragosto. E tra l'altro domani, ragazzi, ci aspetta proprio tanta festa per festeggiare appunto il Ferragosto. Assieme a Radio Company, ve lo ricordiamo, saremo in piazza Carli il 16 ad Asiago, ma soprattutto poi ci vedremo domani sera, sabato 15, in Prato della Valle a Padova. Tradizionale festa di Radio Company di Ferragosto. Buonasera a tutti, benvenuti, io sono Enrico Sisma, questo è One love, one live, si parte subito con la musica Canto d'amore.
2: One love, one live on Radio Company.

0: Appena partiti con One Love One Live c'era Swedish House Mafia, Lickly Happiness Is So Sad, il nuovo singolo degli Swedish House Mafia, che come sempre riportano il loro sound svedese in radio, ma non solo, anche nei club. Amici, piccola pausa per noi, torniamo tra poco con One Love One Live.
1: One Love One Live on Radio Company.
2: Radio Company Live

0: pomeriggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: One Live.
1: Radio Company, questo è Wallow One Live. Bene, è periodo di vacanza per molti di voi e la domanda è questa: nei primi giorni di ferie vi svegliate pieni di energia oppure dormireste sempre? Tra poco vi racconto perché potrebbe esserci un problema di sonno.
0: One Love, One Live on Radio Company.

su Radio Company all'interno di Walla One Live parliamo di ferie, vacanze, chi più ne ha più ne metta proprio in questo periodo. Infatti molti di voi si stanno prendendo una piccola pausa dal lavoro, come ci sta, come è dovuto. Partite però convinti di alzarvi magari presto, fare colazione, vedere tutto e poi nei primi giorni di vacanza dormite fino a tardi e avete ancora sonno. È quella che viene chiamata sbornia da sonno. Quando finalmente rallentiamo, il corpo presenta il conto delle settimane tirate e prova a recuperare. Contano anche il letto nuovo, gli orari diversi e il viaggio che si è fatto per raggiungere la meta desiderata. Quindi non sempre siamo pigri, forse siamo arrivati in ferie già stanchi. A voi quanti giorni servono per sentirvi davvero in vacanza? Io come minimo la prima settimana, ragazzi, dormo come un ghiro per recuperare il sonno, anche perché giustamente con la family noi ci alziamo molto presto la mattina. One love, one live on Radio Company.

0: It's not right, but it's okay. Qui su Radio Company. Piccola pausa per noi, c'è One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Siete su Radio Company, questo è Walla Walla Live, fino alle 22 stiamo insieme. Vi è mai capitato di avere un amico o un vicino di casa che chiamate zio o zia? Ecco, questa cosa può succedere in tante famiglie e non è una cosa a caso. Tra poco ve lo racconto qui all'interno di Walla Walla Live. One love, one live. On Radio Company.

0: One Live.
1: Questo è One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. Prima parlavamo di amici o vicini di casa che tante volte diventano zii, perché li chiamiamo così, ma in realtà non lo sono, non hanno un grado di parentela con noi, eppure diventano amici. Infatti in molte famiglie gli amici più stretti diventano automaticamente zii dei bambini, e una vicina molto amata, per esempio, può diventare quasi una nonna. E non è soltanto un modo di dire, gli studiosi parlano di parentela simbolica. Usiamo nomi familiari per comunicare fiducia, vicinanza e un ruolo affettivo. Succede in molte culture. Anche se cambiano le parole, quello zio non descrive il sangue, ma dice al bambino e agli altri che quella persona fa parte del cerchio familiare. Avete qualche amico o qualche vicino di casa che magari è diventato automaticamente poi uno zio negli anni?
0: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Godzilla, e siamo quasi agli sgoccioli della prima ora di One Love, One Live. A tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company.
3: Spot.
4: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
14: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rocco Paranoia, Samurai J, la prima ora se n'è andata di Wallo Wallive.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Radio Company, siamo appena partiti con la seconda ora di One Love One Live, a tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

All'interno di One Love One Live si parla di anelli, amici e amiche, ma soprattutto amiche, perché chi di voi ha mai sognato di avere un anello di fidanzamento oppure addirittura l'anello di matrimonio? Ebbene, adesso, oggi, nel 2026, sta per diventare di moda il Divorce Rings. Ve ne parlo tra poco. One Love, One Live. On Radio Company.

0: One Live.
1: Walla One Live qui su Radio Company. Si chiamano Divorce Rings. Sono comparsi tra le tendenze benessere del 2026. Possono riutilizzare le pietre della vecchia fede o essere completamente nuovi. Per alcuni sono un simbolo di autonomia, per altri soltanto marketing applicato a un modello delicato. In ogni caso ribaltano l'idea che solo l'inizio di una coppia meriti un rito. In pratica cosa succede? Che questi anelli sono dedicati a chi ha divorziato. Sì, esatto, avete capito bene. In pratica sono un simbolo di indipendenza. Se prima avevamo un anello quasi come simbolo di l'inizio di una vita di coppia, adesso c'è anche l'anello per chi diventa libero. Ed è giusto così, secondo me, ci sta, per celebrare, per far vedere che siamo single, per dirlo a noi stessi probabilmente, anche perché la domanda che vi faccio è: ma da fuori si capirà che quello è un anello di divorzio o un anello di fidanzamento?
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Fra De Palma, Anitta, Emi Schilla con La testa gira, tormentone dell'estate 2026, a tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

One Love One Live all'interno proprio della seconda ora qui su Radio Company. Amici, quante volte abbiamo ripetuto e detto allo sfinimento che l'Italia è portatrice nel mondo di moda, di macchine, lo è stata per tanti anni, forse adesso un po' meno, ma attenzione perché stiamo tornando sulla cresta dell'onda. Ebbene sì, foulard, grembiuli, stampe retro e gioielli di famiglia all'estero, la nuova icona di stile è la nonna mediterranea. La Italian Nonna Aesthetic privilegia capi vissuti, lino, oro e oggetti ereditati. Più che copiare un costume, idealizza una vita lenta, pratica e domestica. Opposta proprio alla moda, usa e getta. Naturalmente è una versione molto romantica dell'Italia, ma tutto questo ha un vantaggio perché vi invita prima di guardare nei negozi per acquistare cose nuove e invita a guardare nell'armadio di famiglia oppure addirittura nei mercatini vintage. One love, one live on Radio Company.

0: con Tuca Macarena qui su Radio Company. Piccola pausa, tra poco. One love, one live on Radio
1: Company. Spot. Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Densetria chiude questo appuntamento di Walla Wallive. Vi do appuntamento a domani sera. Ci sentiremo con Company Maximum al posto di Tanitia Ferrari. E vi auguro ovviamente intanto un buon venerdì sera. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Con Mauro Tonello ritorna il nostro Energia 90 del Radio Show. La notte vola sulla musica degli anni 90 con appunto il sottoscritto di Genica la console. Partiamo alla grande con Abram e Luna del 98 su etichetta No Colors di Basic Connection.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: parliamo con Naive.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Show. Con Mauro Tonello, c'è Radio 90 che suona. Il nostro viaggio continua attraverso i successi marchiati anni 90, il venerdì e poi il sabato notte in versione rewind. Con DJ Nicola Console, con Mauro Tonello appunto che vi sta parlando, e lei vorrà del sentire con Looking for Happiness su etichetta VCU.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Ritroviamo che è prezioso la voce quella di Marvin con Let Me Stay su Media Records.

0: Underfish, ci fermiamo tra po', torniamo con lei, l'inossidabile c'è.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Questa è la Radio Company, il viaggio notturno attraverso i successi marcati anni 90 continua con Mauro Tonello, c'è la sua genica, la console, ed ora Believe, la voce quella di Cher del 98 su etichetta Wear.
4: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Dance sulla You Spin Me Around su Nightlight.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: E dalla Mimmo Marelli a chiudere questa terza parte di Energia 90, tra un po' i Tubados on the fourth floor.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Suono quello di Energia 90 con Mauro Tonello, suona questa notte. Grande musica anni 90 come sempre, venerdì e poi sabato questione Rewind, i Two Brothers on the Fourth Floor, devi sentire con Dreams 94 su Zix Music.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Grande pezzo per Ruff by Picotto con Ocean Whisper 96 su Media Records.

0: E dove sta Fred Wu a chiudere questo lungo viaggio attraverso i successi avvocati anni 90 di Energia90.com. Mauro Torello e DJ Nick, l'appuntamento è al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Company.
9: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company Boutique. Summer Vibes.
8: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.